Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. The best music for your night on Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night on Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Tony Brook on the drums. Tony Brook there on the drums. Jay Davis on the trumpet and bass. Jay Davis on the bass. What a good lad.
1: Capital Gold.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Capital Go.

0: Capital Gold.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
6: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super

0: premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Parlavamo tanto di rincari prima, rincari e carovita che si sono abbattuti anche su tanti docenti che si erano trasferiti dal sud al nord, hanno iniziato a insegnare. Molti docenti hanno deciso di ritornare a casa, cioè nella propria città e regione di origine, soprattutto al sud, colpa di affitti, del carovita, e poi le cattedre a quel punto rimangono scoperte, insomma non pochi problemi. Vi vogliamo raccontare la storia di Adriana Gallo, una docente del nord che è voluta tornare in Puglia. Adriana è in diretta con noi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Cara
3: buongiorno
1: Adriana,
3: a voi, buongiorno a tutti.
1: Cosa insegni tu?

0: Io sono una docente di musica alla scuola secondaria di primo grado.
1: A Monza?
0: Sei sì, a Monza, in provincia di Monza.
1: Quanti anni sei stata a Monza?
0: Allora, sono qui da 14 anni, ma ho iniziato a insegnare 8 anni fa.
2: Sì.
0: Durante il periodo del Covid, poi ho fatto il concorso e sono diventata di ruolo da 5 anni.
2: E perché è diventato insostenibile stare lì, Adriana? Per quale motivo?
0: Ma allora, diciamo che questa scelta parte da ovviamente anche motivazioni personali, però è indubbio che negli ultimi anni, diciamo dal Covid in poi, ecco, i rincari sono diventati abbastanza difficili da sostenere per una persona come me che ha un figlio, sono da sola, non ha nessun tipo di sostegno, diciamo, familiare a cui appoggiarsi, ecco.
3: Come spesso raccontiamo, uno dei problemi più gravi, immagino anche dei tuoi colleghi, è l'affitto.
0: Sì, in effetti questo sì, anche se io, diciamo, ho la fortuna di aver acquistato casa in tempi, diciamo, non meno sospetti, ecco, più sostenibili, sì, e quindi ho un mutuo, sicuramente la rata del mutuo da pagare, ma non è un affitto che a quanto mi dicono, insomma, anche tanti colleghi che arrivano qui, soprattutto i colleghi quelli a tempo determinato che sono qui magari per l'anno scolastico. In effetti per loro è ancora più complicato.
3: E ogni tanto si sente parlare di queste gabbie salariali, no? Della possibilità che ci siano distinzioni di stipendio per chi lavora nel lavoro statale o anche di insegnante, proprio perché bisogna in qualche modo far fronte a un costo della vita diverso tra nord e sud. Tu cosa pensi? Può essere una soluzione?
0: Ma io penso in alcuni centri come Milano. Credo che sia una soluzione giusta da percorrere, ovviamente è controversa sicuramente come cosa, però per chi appunto deve sostenere dei costi diversi, come si può fare altrimenti, insomma.
2: Certo. Senti Adriana, allora tu sei originaria di Molfetta in
0: sì?
2: Puglia, e tornerai lì da settembre proprio perché appunto hai deciso di tornare a insegnare lì proprio per una sostenibilità diversa, come ci parlavi poco fa. Mi ha colpito una tua battuta in cui hai detto: almeno lì potrò permettermi un'uscita fuori a mangiare una pizza. Ecco, senza voler entrare nel tuo portafoglio, però ci spieghi un po' come funziona allora invece a Monza, cioè quali sono proprio le situazioni che ti trovi a dover affrontare lì proprio a livello economico, anche per cose appunto molto semplici come andare a mangiare una pizza fuori.
0: Ma ovviamente diciamo che questa battuta è stata estrapolata da un discorso più ampio che ho fatto, diciamo, proprio sulla quantità di spese che bisogna sostenere da persona, diciamo, da single con un figlio in una città del nord. Però è indubbio che nell'ultimo periodo tutte le spese diciamo extra,
2: sì,
0: sono diventate
1: un lusso,
0: una sorta di lusso, insomma, comunque vanno valutate, ecco.
1: Senti, allora Adriana, quanti sono i docenti nella tua scuola che non sono della regione, che non sono della regione Lombardia, che non sono di Monza? C'è una percentuale?
0: Ma c'è una grossa fetta, c'è una grossa fetta. Poi sono persone che magari sono anche qui da tanti anni, come anche me.
1: Ma d'altronde. Altri hanno fatto questa scelta di ritornare giù a sud?
0: Allora, nella mia scuola solo un'altra persona.
1: Ok, ma ci potrebbe essere un problema di cattedre? Cioè lasciate scoperte delle cattedre che rischiano di non essere coperte con queste richieste di spostamento?
0: Allora, nel mio caso no, nel senso che la mia cattedra è stata subito riassorbita dal sistema, però non conosco sinceramente la situazione in zona.
1: E non ti spaventa tornare giù? Dici, magari la mia regione è cambiata?
0: Mi spaventa tantissimo, sì, perché comunque certamente è cambiata, comunque sono tornata spesso
2: in
0: questi anni e sicuramente l'ho vista cambiata. So che ci sono stati dei rincari anche giù, insomma, da certo

0: un certo punto di vista è un bene che comunque siano cambiate le cose,
1: dall'altro un rischio ulteriore dalla, che corre,
0: sì,
1: certo.
0: Mi spaventa anche questa sorta di incognita.
1: Va bene. Cosa ti mancherà di Monza, se ti mancherà qualcosa?
0: Ma sicuramente tutte le persone che ho incontrato, meravigliose, che mi hanno sostenuta in tutti questi anni, ma tantissime cose. Comunque è una parte di me anche questa città.
1: Certo. Adriana Gallo, da parte nostra un enorme in bocca al lupo, un abbraccio, grazie per aver raccontato.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Ciao. Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Fattore C con Flavio Cercato e con Maria Cacciola, ma attenzione, perché quando si dice che solo i più grandi poi mantengono le promesse, è vero, ieri abbiamo fatto le stalker, quelle vere, quelle serie, gli siamo andate incontro, abbiamo detto direttore,
2: allora. Direttore, noi siamo le più grandi bimbe del direttore Mentana della storia della radiofonia, benvenuta.

0: Grazie, grazie. De gustibus.
1: Ma sai che noi ti citiamo di continuo, sì, su una serie di cose. Allora, la prima è: dov'è la notizia? Perché spesso ci perdiamo in parentesi e non troviamo il focus della notizia centrale, e allora

0: orgoglioso.
1: Ah, bene, bene, bene, bravissima. Spero di non doverne avere una conferma adesso in questi minuti.
2: No, infatti, ti vergogneresti tantissimo, non peraltro.
0: Potrebbe averla. E la terza cosa è che io ti studio da anni. Perché da piccola mi hanno insegnato che esistono due tipi di intelligenza: quella convergente, che affronta un solo tema alla volta, quella divergente, che ne affronta più in contemporanea, ma i divergenti hanno difficoltà nel convergere, quindi nell'accendere il focus della faccenda. Riesci a fare entrambe le cose in contemporanea? Com'è possibile?
1: Eh beh, mi sono esercitato ascoltando queste tue lucubrazioni.
0: Sei il terzo polo, direttore. Allora, io dico questo perché ho avuto il privilegio di vedere, sì, il direttore all'opera.
2: Perché hai lavorato?
0: Beh, ho lavorato.
2: Quando era giovane?
0: Quando era molto giovane.
2: Fabia?
1: Era come adesso.
2: Era una bambinella, lo so.
1: Alla radio queste cose lasciano il tempo che trovano, perché però vedendola di persona sembra una ragazzina, sembra quella ragazzina.
0: Mettete rec, per favore. Il direttore Mentana ha detto che mi porto bene gli anni. E vedendolo lavorare è stata la cosa che mi sono portata sempre dietro negli anni, cioè l'impressionante. E questo lo voglio dire pubblicamente: non ho visto mai nessuno ragionare e mettere in pratica i pensieri che ha fatto con quella rapidità d'azione come il direttore. Giuro che guardandomi così non si direbbe ma ho lavorato con un sacco di gente.
1: Ma io sono l'unico che non si stupisce di queste cose.
0: Ma come riesci a formare poi la squadra delle persone che ti seguiranno? Perché quando uno pensa e mette in atto quello che ha pensato con quella rapidità, ha voglia starti dietro.
1: Beh, ci vogliono ovviamente dei lettighieri, barillieri, delle persone che mi sopportano e mi supportano, cioè sono le due cose, sopportarmi e supportarmi.
2: Questo festival della televisione ha come sottotitolo quest'anno Dialoghi coraggiosi. Di dialoghi coraggiosi, realmente, quello che veramente vorresti avere tu da poter mitigare, anzi tenere proprio buone le persone, ma che finalmente tirassero fuori il coraggio per dire delle cose in una delle tue meravigliose maratone Mentana.
1: Beh, mi piacerebbe che le forze politiche, Meloni, Salvini, Tajani, Schlein, Conte, Renzi, Calenda, Fratoianni, Bonelli.
2: Li stanno nominando tutti, quindi non si può, nessuno.
1: Mi hanno detto: guarda, devi essere equilibratissimo.
0: Sì, esatto. Un campo largo.
1: Esatto. Tutti quanti cominciassero a ragionare seriamente, cosa che nessuno dei sopracitati qua, riguardo alle grandi questioni. Le nuove generazioni, che cosa gli diamo, che cosa gli promettiamo, che cosa indichiamo, e soprattutto quello che è sopra questa affermazione: qual è il futuro che pensano e predispongono per il nostro paese? Perché se voi chiedete a qualsiasi politico, quelli citati e gli altri, ma come si immagina che debba essere la nostra evoluzione per i prossimi 10 anni, non sanno niente, nessuno, perché tutti pensano a un tema che alla foto di gruppo, che per radio non si vede, che sì, abbiamo davanti a noi, che avremo davanti a noi di là,
2: sì,
1: è di gente che è appassionata eccetera, ma che ha per solito i capelli bianchi. Cioè in realtà questo è un paese, quando si dice non è un paese per vecchi, questo è un paese di vecchi, per vecchi, contenti di essere vecchi. Io sono uno di loro, ben inteso, non è offensivo,
2: sempre meglio arrivarci.
1: Però,
2: insomma,
1: vedendo anche i numeri, i giovani sono considerati quella roba lì, quella... ed è la stessa cosa, ed è l'altro argomento, gli immigrati. Il tema su cui si vincono le elezioni in tutto il mondo è: rimandiamo indietro gli immigrati, limitiamo l'afflusso, la nostra cultura viene contaminata. Però noi siamo anche il paese che ha bisogno di minimo 400.000 nuovi immigrati l'anno, perché sennò nessuno fa quasi niente. Qui siamo in una terra bellissima, nelle vigne troveremo a lavorare 3 italiani ogni 50 persone, giusto? Ecco. E questo avviene ovunque ci sia da faticare. Cioè gli italiani non è che sono degli sfaticati, ma ci sono ormai tanti lavori che gli italiani non vogliono più fare, non faranno, e avendo le famiglie pochi figli non vogliono che questi figli facciano questo, dicono: piuttosto che far questo emigra, sì, vai all'università, sì, là, vai a far questo eccetera. Il risultato è che abbiamo una nazione che sta sfiorendo con la sua cultura, con le sue eccellenze, con la sua bellezza, ma senza forza lavoro e senza prospettiva del futuro. Siamo indietro rispetto a tutto il mondo sull'intelligenza artificiale, sulle grandi trasformazioni, ma però siamo davanti a tutti nel dibattito.

0: su quota 67 per superare la Fornero? Beh, perché la maggior parte delle persone non ha il problema del futuro, ha il problema della fine del rapporto lavorativo e quindi dell'età della pensione. Tra parentesi, anche questo si svilupperà il problema, perché in un paese in cui ci saranno più pensionati che lavoratori non si capisce i soldi delle pensioni,
1: esatto, da dove dovrebbero arrivare.
0: Tutte queste cose, direi,
1: dovrebbe essere il dialogo coraggioso che ci vorrebbe adesso
0: con i politici, che non ne va, perché primo, alle elezioni votano gli elettori, non è una scoperta che faccio io adesso, francamente, però gli elettori sono per il 60% over 40, e allora, anzi di più, il 60% tra gli elettori, perché ovviamente ci sono da 18 fino a 40 e poi da lì fino a 100, no? La piramide è quella, è rovesciata, no? Allora tu devi fare più promesse a più elettori, non a quelli minoritari. Al nonno interessa, è giusto che il nipote dopo l'università, perché non ci sarà più il nonno, o comunque vivrà nella casa comprata dal nonno in cui vivono i genitori. Ecco, questo è il nostro paese, e se non si dà una svegliata, se i politici non pensano futuro, così sarà.
2: Quindi è peggio dialogo o coraggioso? Cioè, la cosa più difficile da fare qual è? Il dialogo o l'essere coraggiosi?
0: Il dialogo, perché poi fai le domande e devono rispondere. Che sia coraggioso, non c'è bisogno di essere molto coraggioso. Come vedete, sono riuscito a superare il timore reverenziale nei vostri confronti e dirlo.
2: Beh, certo, diciamo. Adesso invece ti sposti dall'altra parte della piazza.
0: Ma non andiamo tutti.
3: No, veniamo a fare le domande.
0: Io pensavo a un corteo.
3: Veniamo a fare le domande.
0: Va bene, ammorbato abbastanza.
3: No, e mi hai fatto anche pensare, perché? Che non siamo ancora capaci di avere una visione, cioè io vedo che non c'è nessun politico che guarda oltre.
0: Ma no, io queste cose le chiedo da più di 10 anni, ma cosa pensa per il futuro? E mi dicono delle cose della robotica, non sanno niente. Perché perché lo dico questo? E mi rivolgo alla platea dei miei futuri elettori. Allora no.
1: Scende in campo.
0: Allora, quando noi eravamo giovani, quindi le Termopili, no? Uno pensava che si andrà sulla Luna, ci sarà una legge che per tutti i lavoratori, si potrà arrivare alla legge sul divorzio, sull'aborto, tutte cose che non c'erano. No? Almeno si dava un'idea di prospettiva verso il futuro, no? E io mi ricordo, in pochi mesi, tra l'estate del 69, lo sbarco sulla Luna, la prima volta, e il 1970, l'anno in cui in Parlamento vengono approvati il divorzio e lo statuto dei lavoratori, lì si compiono una serie di cose. Vedi che ci sono dei traguardi, delle conquiste che si possono fare. Se tu oggi chiedessi ai politici, ma anche ai cittadini, qual è la conquista? Noi siamo arrivati al super bonus e al reddito di cittadinanza, nel senso di dire cose che ci permettono di sopravvivere, di far circolare ancora i soldi. No, non pensiamo a delle conquiste, pensiamo a delle terapie di mantenimento, le pensioni, questa è la questione.
3: Pensiamo a tappare la falla, l'emergenza, e non c'è mai una visione completa. E come vedete, a domanda comunque il fuoco della questione era lì. Qual è il problema? È questo.
2: Grazie direttore Enrico Mentana, grazie mille.
0: Beh, tornate a trovarmi qui su Radio Capital.
3: Esatto,
2: grazie mille per l'invito.
0: Mi sono immedesimato.
3: Grazie.
0: Torno nel mio.
4: Radio Capital.

0: di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: In collaborazione con Radio Capital.
3: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
2: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
3: Tu mi trovi strambo.
4: E come?
3: Davvero, seriamente.
2: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: In questo studio c'è qualcosa di strano che vi sveleremo alla fine, ma intanto do il benvenuto al mio ospite che non vedevo l'ora di incontrare, soprattutto dopo il binge watching della serie che è uscita da pochi giorni su Netflix e che si intitola Due Spicci. Stiamo parlando di Zero Calcare.
2: Ciao, grazie mille.
1: Buongiorno, Michele, ti posso chiamare Michele Zero? Sì. Come ti devo chiamare?
2: Vai, in tutti i modi, guarda.
1: Senti, questa serie, io ho fatto binge watching e devo essere sincera, avevo letto un'intervista che tu avevi rilasciato a Venerdì di Repubblica in cui si diceva che era una serie un po' cupa perché si affrontavano delle tematiche adulte ma anche insomma un po', non dico pericolose ma delicate. In realtà io l'ho trovata una serie, a parte che ti cattura perché diventa come un crime, no? E poi io ho trovato uno Zero più adulto. Quindi non cupo. Quindi allora mi domando, per te essere adulti significa essere cupi?
2: Temo di sì, temo che lugubri e cupi per me è sinonimo di adulti.
1: Ah, ecco, sì. C'è niente da fare. Troppi impicci, troppe cose, dici?
2: Sì, comunque mi pare che tutti anche i guai, i problemi che si raccontano in questa serie qua mi sembrano cupi perché mi sembrano cose che non si riescono più a risolvere semplicemente con l'amicizia, diciamo.
1: Questo è vero, e tu dai un grande valore all'amicizia, però da adulto cambia qualcosa secondo te nel rapporto con i tuoi amici, quelli su cui puoi contare?
2: Beh, secondo me diciamo che devi essere molto più, ti devi dedicare molto di più a coltivare quei rapporti là, nel senso che non c'è più la comitiva di pomeriggio in cui l'incontro

0: incontri, eccetera, cioè te la devi proprio cercare quella roba.
1: Esatto.
0: E se tu stai preso in mezzo a mille guai, capace che si sfibra.
1: Esatto, anche perché, non so se neanche nella vita reale, ma nella serie, uno dei tuoi amici, il secco, ha un figlio e quindi inevitabilmente gli orari, le cose cambiano per loro e quindi di conseguenza cambiano anche per noi. E ti è successo questo, di essere un po' rimasto... Non dico escluso, però fuori dal giro, ecco.
0: Sì, c'hanno tutti figli ormai. Quindi,
1: ah sì?
0: Beh, sì.
1: I suoi amici?
0: Ah. Hanno figliato quasi tutti.
1: No, oh,
0: tutti a dire che è un paese in cui nessuno fa figli, porco due, tutti gli amici miei stanno a fare figli.
1: Ma non solo i tuoi, guarda, c'è stato il periodo anche mio. È normale, secondo me. Poi dopo li riconquisti, però c'è quel periodo lì.
0: Pensaci, proprio li perdo, non ci ammazza.
1: No, no, no, però è vero, perché cambiano tutte le varie dinamiche. Loro poi alla fine si incontrano e parlano i pannolini... Nottate,
0: ah, certo.
1: Svezzamento e te guardi lì e dici vabbè, non è proprio la stessa cosa effettivamente. Nella serie tu a un certo punto dici che non hai mai convissuto ma sei stato innamorato, cioè, sei...
0: Sì, certo, però è vero che non ho mai convissuto, nel senso che poi non per quanto innamorato ho sempre avuto una specie di asticella che non riuscivo a superare rispetto al condividere spazi in maniera per tanti giorni consecutivi. Quella roba per me è sempre stato un bloccone.
1: Ma lo sai che dicono che in realtà è la cura per avere un rapporto felice e duraturo per tutta la vita?
0: Beh, sì, pure io l'ho letto, qualcuno mi ha risposto anche, mi ha scritto questa roba, in realtà penso che sia una roba che ci diciamo noi sociopatici, però boh.
1: Oppure chi ha avuto delle forti delusioni e dice,
0: sì,
1: sai
0: forse.
1: Che rimaniamo separati così almeno ci prendiamo il bello l'uno dell'altro, ecco. Comunque in questa serie, giusto per fare un riassunto, tu diventi socio di un locale e... dove apparentemente va tutto bene, fra l'altro lo apri con un tuo amico di quelli in equilibrio, di quelli che si trovano raramente nella realtà contemporanea, però si scopre che in realtà la situazione non è così in equilibrio come tutti immaginavamo e soprattutto come tu immaginavi. Si scoprono dei debiti buffi, come si dice. Ma si dice solo a Roma buffi, scusa, perché poi mi è venuto il dubbio.
0: Beh, io lo dico come se fosse addirittura internazionale, però forse in effetti non lo è.
1: Ma come la serie, che secondo me si doveva chiamare Duspicci.
0: Questo è stato complicato.
1: Lo so, vabbè, immagino le cose così. Insomma, si scoprono tutta una serie di problematiche che alla fine Zero deve risolvere, perché sei tu che vieni chiamato un po' dalla tua coscienza, un po' dal fatto che effettivamente lui è un grande amico, ad aiutarlo, senza però dirlo alla sua moglie. Insomma, questo è. Poi non vi diciamo altro perché sennò vi svegliamo tutto, però vi assicuro che è a rischio binge watching, quindi preparatevi una lunga serata, magari iniziate alle 8, se no evitate di arrivare alle 2 come è successo a me, però veramente così. Tu sei contento adesso di quello che ti sta arrivando, dei feedback da parte degli ascoltatori, spettatori?
0: Sì, ho dei feedback oggettivamente molto affettuosi, nel senso che non saprei che altra parola usare, proprio affettuosi, nel senso che mi scrivono persone anche condividendo delle esperienze loro in cui si sono riconosciuti, delle cose emotivamente anche molto intense, quindi effettivamente è una delle cose più carine che si possa fare.
1: È giusto, perché poi alla fine questo è l'obiettivo di una persona che scrive per se stesso anche, immagino, però anche per gli altri, per ottenere un riscontro dagli altri.
0: Sì, sì, sì. Poi diciamo che in generale, non lo so, se le persone in qualche modo hanno l'impressione che alcune cose le hanno fatte sentire un po' meno sole, penso che è la cosa, una delle cose più belle che si può fare quando si fa questo mestiere qua.
1: Vero, è vero, immagino, perché ti senti quasi un missionario, no? Un qualcosa che dice, ma io ho veramente questo potere? E ti assicuriamo che è così.
0: Diciamo, farei un passo indietro rispetto a questo. Diciamo che se uno è riuscito a sentirsi per qualche secondo meno solo, il potere mi pare eccessivo, però insomma è una cosa carina.
1: È una cosa carina, va bene. Zero Calcare in diretta su Radio Capital, torniamo dopo questa canzone.
2: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Su Radio Capital c'è sempre Zero Calcare, nostro ospite. Tu sei una persona che lavora tantissimo, no? Cioè, tipo...
2: Sì, un mezzo malato da sto punto di vista.
1: Infatti, però è anche un lavoro che è una passione, quindi io non so quanto sia super lavoro, quanto sia... in realtà mi piace, quindi non distingo il lavoro dal hobby.
2: È un po' tutte le cose, è vero in parte, nel senso che poi è la cosa che mi piace fare, però poi effettivamente è anche vero che non so stare senza farlo, nel senso che poi magari se ci sono dei periodi in cui penso oddio non ce la faccio più e devo staccare per forza eccetera, magari ho mezza giornata libera e nella seconda metà di quella mezza giornata sto ricominciando già a disegnare, perché poi è una roba che non so come, cioè mi tampona anche i buchi dentro probabilmente.
1: Ma ci vai mai in ferie? Cioè tipo prendi, molli tutto e vai, che ne so, una settimana al mare, una settimana in montagna forse?
2: No, è molto raro, è raro, è una roba che non so tanto capace a fare eccetera, però adesso per esempio l'idea di andare, che cazzo ne so, 3 giorni in un agriturismo in Toscana, una cosa del genere, mo mi sembra bellissima, per tanti anni mi sembrava l'orrore, cioè l'horror vacui, il fatto di andare, di rimanere.

0: ritagliato fuori dalle cose che succedevano nel mio quartiere, mi sembrava proprio impensabile. Adesso sto facendo dei piccoli passi avanti.
1: Ok, ma invece tu sei ancora straight edge, cioè
0: Sì,
1: fai.
0: no,
1: Lo spieghiamo.
0: devo morire così ormai.
1: No, perché è una cosa seria, cioè è bellissima peraltro.
0: Sì, boh. Sì, no,
1: Oh!
0: no, figuriamoci, gli straight edge, poi se no litighiamo con gli altri straight edge, quindi sì.
1: Spieghiamo cos'è.
0: È la branca bacchettona del punk che non assume sostanze che creano dipendenza o alterano la coscienza. Quindi di fatto si astiene dall'alcol, il tabacco, le droghe,
1: Beh, certo. Anche il
0: eccetera.
1: caffè, no?
0: Ma io nello specifico anche il caffè, alcuni sì, alcuni no.
1: Ah, ok.
0: E per dire Secco, il personaggio di Secco, il caffè lo beve ma non prende nessuna medicina. Quindi lui pure è straight
1: Ah, però
0: edge.
1: gelato.
0: Però il gelato,
1: Vabbè,
0: esatto,
1: ma
0: da
1: quella è
0: quello sì.
1: un'altra cosa. Vabbè, e scusa, però, quando ti ritrovi in una serata e arriva il momento in cui, magari adesso lo sanno, no? Però tipo, dai, brindiamo, che prendi, Michele? E tu gli dici no, io non bevo. Ma non ti guardano male?
0: Sì, ti guardano male, ti rompono il cazzo. A me mi siringavano la vodka con la siringa dentro al cartoncino del succo di frutta per cercare di farmi bere così. Mi hanno provato a mettere un imbuto in bocca. Quindi diciamo che sì,
1: No! Ma questo è bullismo! Ma
0: certo.
1: poi al contrario, scusami, stiamo meglio noi che non beviamo rispetto a quelli che bevono. Cioè,
0: Guarda, mo, non so se si
1: per dire.
0: può dire per radio, ma io devo dire che se io faccio un bilancio dei miei amici che si sono drogati come scimmie, stanno tutti meglio di me, quindi non lo so.
1: Vabbè, basta vedere Mick Jagger, eh? Cioè, senza
0: Esatto,
1: andare
0: tra
1: tanto
0: l'altro.
1: lontano, voglio dire, ora non entrando nella tua cerchia di amici, effettivamente forse questo è. Però da poco la tua vita forse è un po' cambiata, perché è entrato un nuovo personaggio, che poi in parte si vede anche nella serie di Netflix, Due Spicci, anche se non è tuo, è di una tua ex, insomma, cotta da ragazzo, che è Ziggy, cioè nella vita si chiama Ziggy. Questo cane che tu hai preso, perché l'hai preso poi? Non era nei tuoi progetti.
0: Oddio, io cominciavo a stare in fissa col cane, nel senso la serie è stata fatta prima che io prendessi il cane e comunque è una serie piena di cani perché evidentemente io cominciavo a smaniare su questa cosa. E poi no, niente, c'è una persona che in realtà l'ha tenuto in stallo per un anno e l'aveva preso perché sto cane se no andava al canile, però non lo poteva tenere evidentemente, quindi a un certo punto non sapeva più come fare e quindi in realtà ho ereditato questo canetto qua che tutto sommato in realtà mi ha fatto fare dei grossi passi avanti anche dal punto di vista emotivo. Comunque, convivere con un cane è già intanto convivere con qualcosa.
1: Con qualcuno, è l'essere
0: Esatto, con
1: vivente,
0: delle
1: gli devi
0: sue
1: dare da
0: esigenze, un suo
1: mangiare.
0: carattere. Quindi, comunque, è stato già un grande passo avanti.
1: Dove dorme?
0: Allora, lui c'ha la camera del cane. Mi rendo conto che in una città in piena emergenza abitativa è una bestemmia questa. Ma io,
1: Però se
0: comunque,
1: c'è,
0: ho
1: hai
0: una casa con
1: spazio.
0: una stanza che deve essere la stanza dei figli. I figli ci sono stati, è la stanza del cane.
1: Vabbè, per ora
0: Sì,
1: ci sono stati.
0: sì, sì.
1: Intanto c'è la stanza quindi piena di giochi. Ma per te il cane è il tuo compagno, tuo figlio, un animale da compagnia? Perché alcuni li chiamano figlio.
0: Allora, non lo chiamo figlio, lo chiamo socio con poca indipendenza. Però sì, non saprei esattamente.
1: Mi sembra bravissimo, eh. Questo vi ho detto all'inizio, che c'era un qualcosa di diverso nell'aria, perché Ziggy, dov'è seduto? Seduto sotto. Ah, si è proprio addormentato.
0: Addormento.
1: Perché avere un cane in uno studio, secondo me, rende l'atmosfera più pacata, più rilassata. La famosa pet therapy, non so
0: Ma da
1: se.
0: me mi ha salvato la vita, eh?
1: Vedo?
0: Sì.
1: Perché ti ha portato anche a uscire, forse?
0: Comunque mi
1: A
0: costringe a
1: lavorare
0: dare
1: meno,
0: delle
1: dai,
0: priorità
1: Michele.
0: diverse, cioè la mia comunità umana adesso sono i canari delle Bibbia, che comunque non sanno, cioè è tutto un altro mondo. Io prima frequentavo soltanto, cioè non frequentavo nessuno perché lavoro e basta, incontravo solo persone del lavoro, quindi invece questa è proprio un'altra cosa.
1: Allora, dopo aver presentato anche Ziggy, vi invitiamo a vedere la nuova serie di Zero Calcare, Due Spicci su Netflix. Grazie Michele per tutte le risate che ci hai fatto fare e per tutte le riflessioni che ci hai regalato. Veramente grazie.
0: Meno male, dai.
1: Grazie, ciao.
2: Questa è Radio Capital.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce postazioni radar di Teheran nello stretto di Hormuz. A scopo difensivo, riferisce il comando centrale delle forze armate americane. L'Iran risponde attaccando basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. E Trump torna a parlare della mancata intesa con Teheran, accordo non raggiunto finora perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta, dice il presidente degli Stati Uniti. Nessun motivo per incontrarlo ora, dura la risposta di Putin alla lettera di Zelensky che chiedeva un incontro. Una lettera maleducata l'ha definita Putin, che poi ha ringraziato Trump per aver comunque lavorato sulle buone maniere di Zelensky. Interrogati in tribunale i coniugi Moretti, titolari del locale Le Costellations di Gran Montana, dove a Capodanno morirono in un rogo 41 persone. Domenico Radice, uno degli avvocati che assistono le famiglie delle vittime italiane, spiega che i video delle telecamere di sicurezza smentiscono la versione dei Moretti.
5: I video di cui parlavamo prima, che smentiscono in qualche misura la tesi che è stata sostenuta fino ad oggi. Ad esempio la processione relativa alle candele pirotecniche e al coinvolgimento dei Moretti.
4: Veleno per topi in una scuola materna di Parma. 4 bambini finiscono in ospedale. Elisa Matta.
6: Hanno notato una scatola aperta nel giardino della scuola, da cui fuoriuscivano dei pallini. 4 bambini fra i 2 e i 6 anni hanno iniziato a giocarci prima che un'educatrice si accorgesse che si trattava di un topicida. È riuscita a fermare i piccoli prima che rischiassero di ingerire il veleno e ha subito chiamato il 118. I bambini sono ricoverati in ospedale e per fortuna non mostrano sintomi. Anche in dosi minime il topicida può provocare gravi emorragie interne. Il comune di Parma ha avviato le indagini per capire come mai quella scatola fosse aperta e se la responsabilità di un errore che poteva rivelarsi fatale sia della ditta di disinfestazione o della manutenzione del giardino scolastico.
4: Lo sport: è saltata la semifinale tutta italiana al Roland Garros di tennis. Matteo Arnaldi si è ritirato perché affetto da un virus influenzale. In finale va dunque Flavio Cobolli. Domenica affronterà il tedesco Zverev, che ieri ha battuto Mensik. E oggi la finale femminile del torneo, Kalinska contro Andreeva. Serie A, si parte il 22-23 agosto con la prossima stagione. Tra le partite della prima giornata, Inter-Monza, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Frosinone-Juventus e Genoa-Napoli. Alla terza i primi big match con Inter-Napoli, Juve-Milan, Milan e Roma-Atalanta. Alle 8 tornano le notizie.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8x1000 unionebuddista.it.

0: Allora, visto che la canzone è l'anno del gatto, sì, invece di neo neo neo farete neo miau miau.
1: Oh sì, sì, potremmo, certo, potremmo farlo, perché Rossano, hai avuto una grande idea, ti adoriamo, grazie.
2: Adesso chiamiamola una grande idea. Adesso,
1: allora, tu hai avuto questa
2: Leonardo
1: idea.
2: Leonardo da Vinci.
1: Nessuno di noi l'ha avuta, quindi è una grandissima idea.
2: Questo non è vero, cioè non significa che se nessuno l'ha avuta è sempre una grande idea, però a questo punto dobbiamo metterla in pratica. Vamos.
1: Vai.
2: Sigla.
1: Vai.
3: Wake up. Il weekend di Radio Capital.
2: Come fa?
1: Attenzione! Miau, miau, miau, miau! Vedi che siamo più intonati! Quando facciamo miau miau siamo più intonati di me. Qual era l'altro meo meo?
2: Neo neo.
1: Vedi, già mi sono dimenticata.
2: Foto dei vostri gatti 342 342 2190. Oggi puntata felina, abbiamo deciso così.
1: Potrei starnutire tutte le tre ore perché io sono allergica ai gatti, quindi anche da una foto che mi arriva al numero di WhatsApp potrei avere una reazione allergica incontrollata.
2: Ci sono due miei amici che si sono sposati recentemente, praticamente facciamo tutto il discorso, le promesse matrimoniali come adesso va tanto di moda, copiamo gli americani,
1: perché prima non si faceva,
2: ma le promesse assolutamente no. E raccontavano, dopo aver cantato una canzone degli 883, è questa
4: sarà per sempre, sì,
2: praticamente lei, grandissima gattara, aveva tre gatti.
1: Gattara è un po'
2: così,
1: un po' borderline come aggettivo,
2: si autodefinisce così.
1: Ha proprio una che va per strada,
2: ma no,
1: a sfamare,
2: cioè,
1: le gattare sono quelle che vanno a sfamare i gatti per strada a Roma.
2: Lei ne ha tanti in casa, probabilmente ne ha sfamati talmente tanti che casa sua è diventata poi un ostello o un gattile. Succede che Andrea, suo marito adesso, è andato a vivere a casa sua, era allergico ai gatti, e nel momento in cui è andato a convivere con lei l'allergia gli è completamente sparita.
1: Guarda, questa cosa l'ho già sentita, me l'hanno già spiegata questa cosa, e sì, credo che dai, cioè a convivere col gatto il primo giorno starnutisci, il secondo stai male, il terzo pure, poi dopo un mese dovrebbe passare.
2: Tutti celiaci all'ascolto,
1: no,
2: stasera. Ma la maxi, non la maxi.
1: A sto punto fatevi un bagno nella farina, non lo so.
2: Cioè, anche e via, vedete che passa così,
1: non è proprio la stessa cosa.
2: Sono rimasto stupito perché io pensavo fosse una cosa falsissima.
1: Forse è il potere dell'amore anche.
2: Sì, loro l'hanno detto nelle promesse,
1: perché infatti, io credo che per lei fosse o così o fuori di casa il marito, non i gatti.
2: Ma infatti credo che lui si stia trattenendo uno starnuto ormai da 50 anni, quello è molto probabile.
1: Allora, giornata un po' particolare oggi. Innanzitutto siamo orfani della nostra Agnese Vanucci, diciamolo subito.
2: Possiamo anche approfittare per presentarci e dire chi siamo.
1: Bravissimo Francesco Martini.
2: È bravissima Camilla Fraschini e bravissimo soprattutto Paolino in regia.
1: Paolino alla regia, Agnese non c'è ma sta bene, torna domani. Siamo comunque da soli e quindi un po' il nostro cuore leggermente piange, ma piange anche perché io questa mattina, venendo in macchina, ho acceso il riscaldamento, signori e signori.
2: Bene.
1: 28 gradi ho messo la temperatura.
2: Allora, denuncia alla polizia ambientale. Vediamo se c'è. Sì, esiste. La polizia ambientale rientra tra le attività attribuite in via generale a ufficiali e agenti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria. Mando subito una mail per denunciarti.
1: Ma l'ho accesa per pochissimo, dai, per 5 minuti. Avevo freddissimo perché ieri c'è stato un altro nubifragio a Milano, mezzo acquazzone, mezzo grandinato a casa mia. Questa mattina la temperatura era abbastanza bassa.

0: Sì, però non
1: da accendere.
0: Ma non si fa.
1: Ah, ho freddo.
0: Non si fa. Tu hai il riscaldamento autonomo o centralizzato a casa?
1: No, in macchina l'ho acceso.
0: No, ma dico in generale a casa, per capire quanti danni puoi fare. Fortunatamente
1: no, centralizzato.
0: Pochi.
1: No, non potevo accendere niente questa mattina. Allora, siamo qua oggi, weekend del Plaid, sì. Parti da Khedige. Avremo modo di parlarne perché domani c'è anche il nostro concerto di Radio Capital, ore 16. Bellissimo weekend, siamo belli carichi. Direi anche che possono arrivare le canzoni vitaminiche.
0: Sì, oh, 342-342-2190, canzoni per svegliarvi, oppure che vi rimangono in testa, che sono in testa da ieri, vi siete svegliati con un frullatore e dentro c'era questa canzone, può essere benissimo, ce la segnalate, noi la mettiamo, facciamo sì. Un po' di medley o come preferisco, melange.
1: Fate un vocalino,
0: sì,
1: breve
0: sì.
1: Ma vocale.
0: Come se doveste annunciare la canzone, un po' come questa che arriva, Mercy, Duffy, su Capital, iniziamo.

0: contato veramente poco, è la frase mandateci le foto dei vostri gatti e un numero di WhatsApp per scatenare l'inferno.
1: Bello, bello.
0: Allora, gatti sono bellissimi, cioè lo dico anch'io che appunto non mi ci posso avvicinare, sono veramente delle creature belle.
1: Sì.
0: I nomi forse ancora di più.
1: Ah, quindi abbiamo anche, cioè perché ce lo presentano, anche bella questa cosa,
0: sì.
1: Presentateci il vostro gatto.
0: Sì, sì, ci mandano la foto e poi saluti da un abbraccio da...
1: Ah, sì, carino, carino,
0: tipo,
1: mi piace.
0: Non so, ti leggo un po' di nomi sfusi, così, Miele.
1: Ok, Miele, e poi diventa piace. Sale se stiamo in riva al mare, perché bisogna anche trovare un collegamento con una canzone o un cantante.
0: Ok, ci proviamo.
1: Se ci riusciamo è il massimo.
0: Allora, l'altro gatto si chiama Nana, anzi gattina.
1: Nana, nana, nana, na, na, na, na.
0: No. Questo era facile.
1: Eh sì, vabbè, bastava qualunque anche nanana, nanana, nanana.
0: Tutte
1: Tiziano Ferro, me lo so
0: tutto.
1: Spiegare.
0: Paola da Torino ci manda il suo pezzo di cuore, lo chiama così, ed è Buffy, ed è una gattina anche lei. Buffy l'ammazza vampiri.
1: Buffy l'ammazza vampiri, come quella pagina su Facebook.

0: e mirtilla.
1: Nio.
2: Mirtilla, poi non lo so.
0: Mirtilla difficilissimo, no, sì. E basta.
1: Nio come Nio di Matrix.
0: No, abbiamo anche neutrino.
1: Neutrino. Neutrino. Beh, qui abbiamo un laureato in ingegneria elettronica con ottime probabilità. Canzoni invece booster vitaminiche della giornata, cosa abbiamo? Sentiamo.
3: Le
1: un po'.
3: Mie canzoni booster mattutine sono due. Uh-huh. The I Think I'm Sexy and Passion, entrambe di Rod Stewart.
1: Vabbè.
3: Diana Termoli.
0: Wow. Bello! Poi Diana aveva questa voce profonda. Bella, bella, mi piace per svegliarmi.
1: Se il vostro gatto ha la criniera come quella di Rod Stewart e si chiama Rod, mandatecelo.
0: Così. Mi piace anche questo.
1: Qualcuno avrà chiamato il gatto Rod in
0: Rod, sicuramente. I nostri sicuramente hanno scelto un sacco di nomi anche legati a cantanti, artisti, band, canzoni, sicuramente.
1: Poi
0: sì.
1: Stamattina io mi sono svegliato anche con questa punta estiva. Lo so che è 20-21 giugno, quel che l'è. Però ho detto, oltre a canzoni vitaminiche, anche un po', visto che è finita la scuola, per alcuni finisce lunedì in maniera totalmente insensata.
0: L'ho scoperto ieri, sono sbalordita.
1: Questa
0: da
1: cosa
0: tutto
1: non
0: ciò.
1: Ha senso. Sì. Cioè, si fanno tante cose, dicono il ministro di quel ministro. La scuola finisce il lunedì, è una cosa completamente insensata.
0: Ma poi chi è che andrà a scuola lunedì? Vabbè, no, altro discorso, nessuno. Va bene.
1: Però ho detto, effettivamente tante persone magari si mettono in viaggio perché finisce la scuola e inizia. Allora ho detto, sai, canzoni da viaggio estive, ho pensato e ho detto, ne faccio scegliere una a Camilla. Tra le mie due preferite, ne ho una da Capital e una non da Capital. Quale preferisci?
0: Io preferirei uscire dalla nostra comfort zone, quindi fuori da casa.

0: quella in spagnolo? Ma pensavo poi facesse quella la macchia del ritmo.
1: Bello.
0: Marie Claire
1: Duval.
0: Questo
1: in macchina, se state partendo adesso, come diceva Francesco, per le vostre ferie, incuranti del fatto che i vostri figli lunedì dovrebbero essere a scuola, ci stava da Dio. Finestrini abbassati, un bel freschino alle 7:20 del mattino.
0: Fresca come questa.

0: bella, bella, bella.
1: Bella, l'abbiamo rovinata tutta parlandoci sopra, però bella
0: sempre. Va bene.
1: Allora, vedo dal 342-342-2190 che c'è un po' di confusione in giro.
0: Beh, strano, abbiamo chiesto foto di gatti, canzoni vitaminiche, cose, gatti
1: cose
0: con nomi
1: caso.
0: Di film. Sì, strano che arrivino messaggi a caso.
1: In realtà mi riferisco ai due eventi che ci saranno prossimamente,
0: sì,
1: che sono due eventi molto distinti, perché abbiamo aperto la puntata dicendo questo è il weekend del Plaid, di Party Like a DJ, ci sarà il nostro concerto domani ore 16 al Castello Sforzesco, ma c'è un altro evento che è imminente, che è venerdì 12, che è invece il Capital Jam.
0: Sì, allora, uno è a pagamento e l'altro no, quindi questa
1: ecco,
0: è la
1: subito.
0: Distinzione principale. Quello di domani è gratis,
1: sì,
0: quindi venite lì, non c'è bisogno di prenotarsi, se trovate una sedia meglio per voi. Per il 12, venerdì prossimo, bisogna prenotare.
1: Su Ticket One ci sono ancora un po' di posti disponibili. Saremo al Piazzale delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, appunto venerdì 12 giugno, apriamo proprio la stagione di estate al castello. A condurre la serata c'è il nostro Luca De Gennaro, c'è presentissima la super band di Vittorio Cosma e ci saranno in particolare tre ospiti musicali che sono Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
0: Francesca Michielin, graditissima sorpresa al Capital Live dell'anno scorso, mi è piaciuta un sacco, quindi sarà anche bello vedere le cover che canterà, perché poi questo è un po' il
1: format,
0: il format di Capital Jam. Poi Paola Turci e la difficoltà di Camilla Fraschini a distinguere Maria Antonietta e Colombre.
1: Sì, perché uno potrebbe essere l'altro e l'altro potrebbe essere l'una, non si sa bene.
0: Invece è molto semplice capire chi è Paola Turci, perché arriva col suo nuovo pezzo, si chiama Vitamina.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.

0: puoi provare Meclon.
1: Come?
0: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
0: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente... Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci.
5: Misura, gustati il benessere.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
11: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che segnalare un paio di cose che proprio mi saltano agli occhi e alle orecchie. La prima è un po' triste, la seconda è molto bella. Partiamo come sempre dalle cose tristi, così ce le togliamo.
1: Anche come sempre.
0: Bisogna sempre partire dalle cose un po' più tristi della vita.
1: Mi piace.
0: Allora, né oggi né domani nella nostra scaletta ci sarà un pezzo di Alanis Morissette, Billy Joel o Franco Battiato.
1: Vero.
0: E questa è una roba molto triste, credo che sia anche un segnale in codice da parte della nostra programmazione musicale. Abbiamo sempre detto che ci parla attraverso i dischi che mette.
1: Io ho controllato, domani Alanis Morissette alle 6 e un quarto e Billy Joel Miracolati alle 10:05.
0: Non è che posso rimanere fino alle 10:05 a godermi.
1: Puoi anche ascoltarla alla radio. Scusati, vabbè.
0: Poi invece la cosa invece che devo segnalare molto bella è che solo in quest'ora, quindi in questi 40 minuti di programma di Wake Up, abbiamo messo ben due canzoni dell'anno migliore della storia della musica, che è il 1983.
1: Dai, ti faccio un regalo, ce n'è una
2: terza. Buongiorno Radio Capital, Alessandra da Vicenza, del 1983 è la bellissima Amore disperato di Nada.

0: pelle d'oca.
1: Ma anch'io.
0: Che bella.
1: Che bella. Beh, 1983, te l'ho detto, Francesco. L'anno
0: cavallo
1: migliore.
0: Di battaglia al karaoke.
1: Beh, questa sì.
0: Cioè, questa per forza.
1: Perché non è che dico che sia facile da cantare, no. Perché per noi niente è facile da cantare, però ci si può arrivare.
0: Sì, ecco. Soprattutto sono quelle canzoni che sai a memoria, anche se ti legano a testa in giù bendato. Cioè, col sangue che arriva al cervello più velocemente.
1: Sì, è una canzone bellissima, veramente. Dai, che dai, poi dai. Conoscono tutti, tutte le generazioni. Sì. Bella, bella, bella.
0: Questa è La Vasca di Alex Britti.
1: Vero.
0: Una da capital.
2: Un grande pezzo che mi dà la carica e dà la carica ancora oggi. Dai. Dagli anni Ottanta.
1: Siamo sempre lì.
2: Taxi Midnight Runner, Come on Elaine.
0: E di che anno è?
1: 86?
0: Due. Campioni del mondo.
1: Che bella, che bella. E qua ci sarebbe tutto il tema, ma non lo apriremo oggi perché stiamo aprendo troppe parentesi, delle canzoni con i nomi da donna, da uomo nel titolo.
0: Sì, è vero. Belli,
1: a me piace un sacco.
0: È vero, è vero. E così al volo?
1: È Leila di Billy Joel.
0: Certo. E tra l'altro, visto che all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di matrimonio versus gatti, non c'entrano i gatti, ma c'entra il matrimonio, perché questa, insieme a Perfect, è quella che fa guadagnare più soldi di CIA e Ed Sheeran in assoluto. Si chiama Thinking Out Loud.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Musica, Lucio Battisti con Nessun Dolore. È sabato 6 giugno, ci state mandando un sacco di foto di gatti,
1: certo.
0: Gatti, gattoni, gattacci, anche gente che dice il mio gatto puzzone, vabbè, ma va bene, affettuoso. Sì. Allora, c'è Cristina che stanno andando a Castiglione della Pescaia e dicono abbiamo abbandonato, tra virgolette, la nostra kiwi dagli zii, quindi nome di frutto per, in questo caso, per il gatto.
1: Sì, stavo pensando anche qua come baffi, canzoni, cioè kiwi di Calcutta.
0: È vero, però niente.
1: Come era? Fammi vedere il campo di kiwi dove mi vuoi seppellire.
0: Non è molto allegra come canzone.
1: Il campo di kiwi, però in questo caso non del frutto, ma dei neozelandesi. Sentiamo poi.
0: Poi altri nomi c'è, abbiamo Paperino. E qua sappiamo.
1: Però un gatto,
0: Penelope e Achille, quindi qua si pesca dalla mitologia greca
1: sempre meglio, io lo dico sempre, dei genitori che sono indecisi se chiamare il proprio figlio Ettore o Achille, perché dovete schierarvi, lo dico sempre.
0: Amber, questo è Andrea da Sanremo, ci piace. Poi Franca, la mia Franca gattona ribelle. Franca, un nome di solito per una persona, ma va bene anche per i gatti.
1: I due migliori.
0: Due migliori arrivano da Cla, che ne ha due, appunto. Sì. Uno l'ha chiamato Elton e l'altro l'ha chiamato John.
1: Sì, che poi Honky Cat non è che parla proprio di gatti sta canzone.
0: Però ci piaceva fare.
1: Almeno c'è Cat nel titolo.
0: E poi giusto per, cito, essendo uno dei miei film preferiti, Paola da Domodossola, Paolo, essendo appassionato anche lui di Star Wars, ne ha tre: Luke, Yoda e Ben.
1: Ma non ne ha chiamato neanche uno Chewbacca.
0: No, è troppo lungo.
1: Non ci sto.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
2: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Stavo pensando a una...

0: grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
12: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
12: Una produzione One Podcast.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
18: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
19: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Apriamo con la cronaca. Una palazzina crolla dopo un'esplosione vicino Fermo nelle Marche. Un morto e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio. A causare la deflagrazione, forse una fuga di gas, si cercano altre persone sotto le macerie. Gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane nello stretto di Hormuz. Gli attacchi a scopo difensivo, dice il comando centrale delle forze armate americane, ma Teheran risponde attaccando basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Putin chiude all'incontro con Zelensky e attacca l'Unione Europea. Dal forum economico a San Pietroburgo il presidente russo risponde alla lettera dell'omologo ucraino in cui chiedeva colloqui di pace, poi attacca ancora l'Europa, provoca il caos. Putin ha scelto la guerra, così Zelensky, che nel fine settimana vedrà i leader europei Starmer, Macron e Merz a Londra. Incontro a cui non parteciperà l'Italia e forse proprio le tensioni con Parigi, Londra e Berlino su Kiev hanno portato la premier Meloni a saltare il vertice europeo sui Balcani in Montenegro per la presentazione di un francobollo dedicata all'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Arrestato un 19enne per l'omicidio del 22enne alla stazione Certosa di Milano lo scorso 26 maggio, perquisizioni nelle case di altri 7 giovani che sono stati interrogati, hanno tra i 20 e i 22 anni. 4 medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori. L'accusa è di omicidio colposo. Simone Di Gregorio.
20: Diagnosi sbagliate, accertamenti incompleti, terapie ritenute inappropriate. Secondo la perizia dell'accusa, il giornalista, pur essendo affetto da un tumore al polmone con metastasi, non è morto per questo, ma per le conseguenze di un'endocardite infettiva non riconosciuta in tempo. Gravi errori a vari livelli da parte di medici che operano verso cliniche private. Il professor Gualdi, uno dei radiologi più conosciuti Fratelli d'Italia, il cardiologo Guido Laudani. Secondo le accuse hanno interpretato le immagini della risonanza come compatibili con un quadro metastatico, quando invece si trattava di lesioni compatibili con fenomeni ischemici. Uno dei collaboratori di Gualdi, Claudio Di Biasi, è anche accusato di falso per aver tentato di nascondere il precedente errore diagnostico. I tre, insieme a un'altra collaboratrice di Gualdi, dovranno rispondere di omicidio colposo.
19: Lo sport, niente derby azzurro in semifinale al Roland Garros. Dopo il ritiro di Matteo Arnaldi per un virus, Flavio Cobolli accede direttamente alla finale di domani contro il tedesco Zverev. L'azzurro però non ha nascosto il suo rammarico per non aver disputato il match.
1: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. Matteo è un amico e ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Nessuno sarebbe mai dato per vinto per ottenere quello che abbiamo sempre sognato, però sono sicuro che tornerà più forte prima.
19: Oggi pomeriggio la finale femminile del torneo di Parigi, Kalinska contro Andreeva. Alle 9 tornano le notizie.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
21: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
22: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
23: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
24: E a noi che ci piacciono tanto!
23: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dopo le 8 del mattino di questo weekend insieme, weekend speciale, lo ripeteremo, no? Un po' di volte, perché vi aspettiamo tutti, numerosissimi, domani ore 16, Castello Sforzesco, concerto tutto gratuito per voi di Radio Capital, ma anche per chi non è di Radio Capital.
1: Ma
0: per chi passa di lì.
1: Io li farei pagare gli altri.
0: No!
1: Ma come no?
0: Tipo all'ingresso tu fai una domanda, nominami almeno 4 programmi di Radio Capital e se non sanno rispondere 10 euro.
1: Lo rischia che non lo sanno neanche alcuni, ascoltate. Non lo so, sembra Madame, presente quando era uscita fuori la storia in cui dicevano che lei rifiutava gli autografi se la gente non sapeva nominare almeno 3 brani.
0: Sì, sì, che la fermavano solo in quanto personaggio famoso, ma senza nemmeno sapere bene bene chi fosse.
1: Sì, non
0: vabbè,
1: vorrei...
0: posso dire, aveva ragione.
1: Ah sì?
0: Ma secondo me sì.
1: No,
0: dai.
1: Io non vorrei mai arrivare a quei livelli di snobismo. Cioè, chi se ne frega.
0: Per carità, non ti faccio il test, però se comprendo che tu mi fermi perché hai una mezza idea della mia fama... ma non sai neanche io chi sia, beh,
1: guarda,
0: forse
1: facciamo così, tanto domani sera al Plaid 1212 c'è Madame, la fermiamo e facciamo questa cosa, cioè facciamo un dibattito davanti a lei.
0: Allora, io la fermo per chiedere la foto e vediamo se mi fa la domanda, nominami almeno 3 canzoni.
1: Esatto.
0: E io allora
1: esattamente, beh, intanto diciamo chi siamo, perché è nuova
0: certo,
1: ora,
0: certo,
1: sai.
0: Fino alle 10 con voi Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini,
0: il nostro Paolino alla regia.
2: Ciao,
0: e,
2: amici.
0: Ciao amico. E oggi orfani, come abbiamo detto, di Agnese Vanucci, che torna domani puntuale qui ore 7.
1: Puntuale,
0: vabbè.
1: Parolone,
0: 7:05,
1: sì,
0: dai.
1: Facciamo finta che sia puntuale. Vabbè.
0: Allora, stiamo parlando di gatti,
1: sì,
0: nomi di gatti. Dai. Forse abbiamo anche il vincitore, la vincitrice, perché insomma ce ne sono tanti.
1: Un concorso che hai fatto tu nella tua testa.
0: Sì, l'abbiamo indetto così adesso, l'ho indetto adesso, perché ci sono dei nomi molto belli, ma alcuni sono proprio particolarmente creativi. Allora, ne citiamo un po': c'è Perla, c'è Skywalker, perché Star Wars va moltissimo, c'è Chinotto. C'è
1: secondo me curioso
0: questo vocale, lo sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, i gatti di una coppia di cari amici si chiamano Coca e Rum. Coca è nera e Rum è rosso.
0: È bello anche questo, però forse quello che ci è piaciuto di più arriva da Nicola, che scrive: il nostro gatto si chiama Gattuso.
1: Ah beh,
0: dai, non è male.
1: No, io ce n'ho un altro, che visto che parlavamo di cantanti e canzoni, c'era qualcuno che aveva chiamato, com'è che si chiama, che aveva chiamato il gatto Toffì?
0: Alberto.
1: Alberto, Alberto, è per te, questo è per te.
0: Chissà se gliela canta.
1: E così va, oh Tofì. Così. Tra l'altro sarà contento del giubileo di Vasco, è 2027, per festeggiare i 50 anni, attese 500.000 persone.
0: Tra cui Tofì.
1: È un gatto.
0: Alberto con Tofì. Tofì, tra l'altro, mi sembra proprio il nome per un gatto morbidissimo, cioè proprio morbidone, pelosone, che è proprio coccolone.
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì,
0: poi
1: sono...
0: magari no, magari è...
1: Sì, la bestia di esatto. Sette, dai, presente Aldo, Giovanni e Giacomo, la scena dove c'è Giovanni che in sedia a rotelle dice: ma cosa le è successo? No, semplicemente c'ho il gatto che mi si addormenta qua e...
0: esatto,
1: purtroppo non posso
0: quei
1: far
0: gatti
1: niente.
0: Un po' sovrappeso,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Esatto.
0: E poi arriva Loredana da Milano, che ha non so quanti gatti, 6 mi pare di capire, e ci dice tutti i nomi. Allora, partendo da Mascherina, non sappiamo se è nato nel periodo del Covid.
1: No, ma io penso, tu pensa dove va Fraschini. Io pensavo Mascherina ti conosco, Litfiba,
0: probabilmente
1: pezzo
0: sì.
1: Meraviglioso.
0: Poi abbiamo Persia, abbiamo Lolly, abbiamo Dorothy, che forse Dorothy scarpette rosse, chi lo sa.

0: Audrey, che forse è Audrey Hepburn, ma non sappiamo, e Deus.
1: Deus Ex Machina.
0: Bravo. Sì.
1: Come quella pagina Facebook che si chiamava Amadeus Ex Machina.
0: Che meraviglia.
1: Meraviglia veramente.
0: Quante perle che snoccioli.
1: Senti, ma questo pezzo di che anno è?
0: Fammi controllare, è del 79.
1: Ah, pensavo dell'83.
0: Così,
1: no?
0: Così, ci hai provato.
1: That's the way I like it. Questo invece è Please

0: Allora, a malincuore si chiude un po' l'argomento gatti, oh. Però con l'ultimo nome che è arrivato da Caterina, che assieme a Gattuso forse vince il premio di questa mattina, che è Bugigattola.
1: Bello,
0: che non Bugi. È male per, da chiamare. Poi la, magari la chiami Bugi,
1: però magari Gattola,
0: Gattola, cioè
1: perché,
0: che
1: perché è piccola forse,
0: chi lo sa, chi lo
1: Bugigattola.
0: Non ci manda la foto Caterina, ci manda solo Bugigattola, proprio. Beh, così col punto esclamativo, un bel nome, dai.
1: Sì, sì,
0: sono
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: creativi i nostri, devo dire, da questo punto
1: nella,
0: di vista.
1: Nel tuo concorso che ti sei fatta da sola, chi è che vince? Tofì o Elton e John?
0: Cavoli, tutti e due, ma anche tutto quello che riguarda il mondo Star Wars, no. Quindi Leila, sì, Skywalker, Luke, tutti quei nomi lì.
1: Domanda così al volo da per una che se ne intende, preferisci la denominazione originale o quella italiana?
0: Cioè Star Wars a Guerre Stellari?
1: No, no. Tutti i personaggi. Han Solo, Han Solo, Leila, Leia, ma... Darth Vader, Darth Vader.
0: Io sono cresciuta comunque con la denominazione all'italiana, quindi da bambina li chiamavo in quel modo. Sinceramente va bene tutto.
1: Ok, quindi non sei, pensavo sai che sono dei puristi, no? I fan. Invece mi piace questa cosa che sei elastica mentalmente.
0: Grazie. Solo su Star Wars però sono elastica mentalmente.
1: Quello me ero accorto. Però l'hai sottolineato, mi è piaciuta anche questa cosa. Brava Fraschini, brava.
0: Senti, a proposito di creatività dei nomi dei gatti, ci vuole anche creatività quando uno deve fare un regalo,
1: sì,
0: che è sempre quel momento un po' di panico, no? Bisogna fare un regalo a qualcuno, che sia compleanno, anniversario, matrimonio, c'è sempre un po' di confusione, no? Nella testa della persona che deve uscire e comprare il regalo.
1: Sì, e c'era questa storia che abbiamo raccontato tra l'altro anche nel podcast di Miti da Sfatare, che è un mito il fatto che la Francia abbia regalato la Statua della Libertà agli Stati Uniti, nel senso che sono stati un architetto, Bartholdi, e un politico della Boulay, che hanno deciso di mettere in piedi una raccolta fondi per poter finanziare la costruzione della Statua della Libertà e poi darla agli americani. Cosa succede? Che loro avevano costruito la statua, gliela volevano dare, ma gli americani non la volevano inizialmente. Perché? Perché si dovevano pagare il piedistallo da soli.
0: Ah!
1: E quindi hanno iniziato

0: a tutti i regali a metà che vengono fatti, cioè che la gente che ti regala il giradischi ma non il vinile ma non c'è il giradischi, che ti regala, non lo so, il box con l'esperienza della degustazione vini però a benzina, l'alloggio che ce lo deve mettere,
1: certo, sì, quelli che tu giustamente hai chiamato proprio regali a metà, no, che ad esempio ti regalo il biglietto di un concerto a Bologna che magari so che tu ci tieni particolarmente, però poi a Bologna ci devi andare tu, la notte te la devi pagare tu, eccetera eccetera, quindi io ti faccio una parte ma poi tu devi aggiungere un'altra parte, soprattutto economica.
0: E quindi, pensandoci un po', ragionando, abbiamo detto: ma qual è il regalo perfetto? Cioè una cosa che va bene per tutti senza pensare troppo alla frivolezza, senza pensare troppo anche dall'altra parte come viene percepito, perché verrà sicuramente apprezzato anche se non è aspettato. E di comune accordo abbiamo deciso che il regalo perfetto è l'olio.
1: L'olio, sì, esattamente. L'olio. È uno dei tre regali perfetti, gli altri due li vogliamo da voi, ascoltatore e ascoltatrice, perché abbiamo ragionato un po', abbiamo detto la bottiglia di vino, se sei astemio, non è il regalo perfetto. Abbiamo detto che deve andare bene per tutti, uomini, donne, dai 20 ai 99 anni. Il libro è un bellissimo regalo, però c'è gente che non legge.
0: E soprattutto non è che ti piace per forza.
1: Sì,
0: cioè, è vero. Un libro a caso, a parte che poi non lo leggi, dai, diciamolo che è la verità.
1: Se sei uno che non legge, non lo legge, lo regala a qualcun altro. Poi abbiamo pensato la musica, c'è chi non ascolta la musica,
0: non ti piace,
1: è un mondo anche fatto di questo,
0: venire di un disco, non ti piace quello,
1: invece l'olio, insomma, siamo in Italia, si usa, ecco, per cucinare.
0: E quindi ve lo chiediamo: 342 342 2190, un regalo che vada bene per tutti, vogliamo completare un podio, per noi al primo posto c'è l'olio, poi cerchiamo di capire anche da voi.

0: con Breathless dal 2000. Mi piace quando vedo proprio 2000 preciso, così so fare i calcoli.
1: Perché ti ricorda Agnese
0: anche, ma soprattutto è facile dire che questa canzone ha 26 anni.
1: Comunque
0: perché potrei sbagliarmi.
1: Sì, no, è facile perché comunque questa canzone...
0: perché devo comunque ricordarmi che siamo nel 2026, insomma è tutto complicato. Allora, cari amici e cari amiche, stiamo cercando di capire quali sono i tre regali perfetti per chiunque, quindi senza contare il sesso, uomo, donna, l'età.
1: No, scusami.
0: Senza contare se siamo davanti a un uomo o una donna, siamo in fascia protetta, Francesco.
1: No,
0: 8 e 28.
1: Tu che dici le cose, mica io.
0: Senza contare l'età, senza contare nulla, quindi abbiamo detto, non lo so, una bottiglia di vino è gradita solo a chi beve. Se sei di fronte a un astemio non si può fare,

0: quindi proprio i regali perfetti, sì. Abbiamo decretato già una buona bottiglia d'olio, sì, come uno dei regali migliori.
1: Sì, e tra l'altro c'è qualcuno anche che ha sostenuto questa cosa dicendo: effettivamente mi hanno regalato delle latte d'olio, all'inizio non l'avevo preso come un bel regalo, poi ti accorgi che la spesa ogni volta che la fai viene fuori 10 euro meno.
0: Ah cavolo!
1: E dici: ah caspita, allora ecco, eh. E questa cosa mi sono accorta perché io l'ho apprezzato sin da subito. Mia mamma ci ha regalato tipo una cosa come 6-7 bottiglie d'olio, non compro l'olio da
0: un anno.
1: Sì, dal 2026 io non ho comprato l'olio. Certo. È il regalo migliore che abbia mai ricevuto in vita mia.
0: È un regalo secondo me bellissimo, sì, quindi sì, assolutamente sì, non sottovalutatelo.
1: Vero, bravo.
0: Allora arrivano un po' di proposte, una delle tante è la famosa busta con i soldi.
1: Sì.
0: Che effettivamente,
1: sì,
0: in tante culture si fa, da noi è un po' considerata un gesto un po' strano, secondo me dipende molto dal rapporto che hai con l'altra persona. Io l'apprezzo comunque, perché poi con quei soldi tu fai quello che vuoi.
1: Sì, ma quanti? Il problema secondo me è quello lì, quanto ti regali? 50 euro? Tieni Camilla, no, buon compleanno, te 50 euro?
0: No, no, deve essere almeno 100 euro secondo me.
1: Ma io quando faccio i regali spendo molti meno.
0: E allora nel tuo caso la busta con i soldi non va bene, però se io ti regalassi 100 euro in una busta, saresti contento?
1: Quanto olio ci compro?
0: Esatto.
1: Ben tre bottiglie.
0: Poi qualcuno ci dice l'aceto balsamico tradizionale di Modena, che è un po' l'accoppiata con l'olio.
1: Sì, sì.
0: Funziona.
1: Non mi piace l'aceto, lo odio.
0: Allora
1: però
0: non
1: va bene.
0: Però va bene. Qualcuno propone il bagno schiuma, di questo abbiamo già parlato.
1: Che se lo regalate sembra che la persona che lo riceve puzza, che è vero.
0: No.
1: È vero che puzza tantissimo.
0: Allora, secondo me anche qua dipende dalla marca, da quanto hai speso, dalla confezione, se è tutta carina. Sì. Certo che se vado all'S Lunga a comprarti il bagno schiuma, vabbè, me lo tiri.
1: 1,19 euro.
0: Me lo tiri in faccia e fai bene.
1: Corti.
0: Altra cosa bella, i fiori, che non è la pianta, perché per la pianta, carino, deve avere il pollice, carino, verde, no? Il fiore sta lì qualche giorno, 5-6 giorni poi.
1: Però la top 3 è, abbiamo detto, l'olio. Poi
0: sì, il miele anche c'è.
1: Il miele,
0: che non mi dispiace.
1: Il miele e il terzo c'è l'audio, però è a caso. Qui ho sentito che tanti ce l'hanno mandato come audio. Metti un audio a caso.
0: Uno a caso?
1: Sì, metti in una caso.
0: Vabbè, che metto questo.
1: Sì.
2: Buongiorno,
1: sì?
2: Sono Angela da Salerno. Allora, visto che voi avete detto che l'olio è il regalo che potrebbe andare per tutti, allora a questo punto regalerei pure una tanica di benzina. Mi sta e stiamo a posto.
0: E abbiamo
2: così,
0: la,
2: no,
0: nostra top 3.
1: Allora,
0: bene,
1: olio, miele, buoni benzina.
0: Sì, e in arrivo la nuova Shania Twain.
1: Davvero?
0: Sì, io l'ho ribattezzata così. Voglio vedere se siete d'accordo anche voi.
1: Ma come musico, perché le somiglia?
0: Tutte e due.
1: Ok.

0: Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
1: Che questa è la canti così

0: Giorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital, quando sono le 8:41 minuti di questo sabato mattina insieme, tantissimi messaggi per trovare i regali perfetti, la nostra top 3, se così possiamo dirla. Beh, sì. Una posizione era già occupata comunque da una buona bottiglia d'olio, e questo è comunque anche un qualcosa che stiamo lanciando nell'etere, no?
1: Cioè,
0: quando arriveranno, non so, i compleanni, alla fine stagione, adesso a luglio, così noi lo diciamo. Sì, sì, apprezziamo, beh, le buone bottiglie d'olio.
1: Sai già che ad aprile ti arriverà una bottiglia d'olio, anche perché poi
0: manca più di un anno.
1: Come manca più di un anno? Impossibile. Che manchi più
0: manca quasi un anno.
1: Gli anni ogni qua. Ecco perché ne dimostri così pochi, Fraschini. Adesso
0: ma
1: ho capito,
0: io li conto
1: il segreto
0: in un modo tutto mio.
1: Ma adesso,
0: era per dire che manca una vita, ti sarei ben dimenticato di questa puntata.
1: Sì, un anno di Camilla Fraschini sono 7 anni, esatto, degli altri esseri umani.
0: Allora, arrivano anche un sacco di altre, sì, proposte belle. Ci siamo dimenticati di una bella forma di parmigiano reggiano.
1: Vero,
0: meravigliosa.
1: Anche per gli intolleranti al lattosio, perché sì, è uno dei pochi formaggi che per la stagionatura poi perde il lattosio, quindi effettivamente
0: sì, a parte che uno sia vegano, può, veramente questo va bene per tutti, e se sì, è vegano il tuo amico lo sa, insomma.
1: E poi comunque voglio dire, cambia,
0: no,
1: tanto tu sei vegetariana, ormai possiamo dire tranquillamente, possiamo dire queste tutto, cose alla radio.
0: Elga dice: non vorrei fare la guastafeste, ma mia mamma lasciò il primo fidanzato perché per una ricorrenza le aveva regalato una bottiglia d'olio. Adesso, cioè, mi sembra un po' esagerato, probabilmente c'erano altre cose che non andavano, spero.
1: Forse non è tanto un regalo da partner, quello sì, cioè se lo fai magari da mamma a figlio, da figlio a mamma, amici, però forse il partner, il primo anniversario.
0: Però non mi sembra un motivo per lasciare una persona.
1: Sono
0: ecco, diciamo ce ne sono
1: sì,
0: altri.
1: Sono d'accordo.
0: Buongiorno, io a Natale regalo sempre un bauletto con olio, miele e provolone podolico a chilometro zero.
1: Come
0: Carmela.
1: Ti amo, Carmela. Così i regali di Natale devono sempre essere mangerecci. Sempre, perché poi tu cosa fai? A gennaio si dice sempre inizio la dieta, ma hai ancora la voragine nello stomaco che ti sei aperto nelle settimane precedenti. Quindi hai fame, il cibo l'hai finito, comunque non fai la spesa da secoli perché sei andato a cena di qua, a cena di là, e cosa usi? I prodotti che ti hanno regalato a Natale. Quindi brava,
0: sì,
1: giusto.
0: Allora, adesso c'è il disco sinestesia.
1: Cioè,
0: quindi,
1: cosa significa?
0: Mi raccomando, adesso ascoltiamo un disco, una canzone molto bella. Dovete pensare nella vostra testa che colore ha questa canzone per voi, che colore vi suscita, ok?
1: Allora, come funziona? Semplicemente 342-342-2190, durante il pezzo ci mandate o un vocale o un messaggio scritto, meglio un vocale perché ci diverte di più, secondo voi di che colore è It's the End of the World as We Know It?
0: Sì.

0: 8:48 minuti, il disco Sinestesia di quest'oggi, quindi il disco che, a cui dobbiamo attribuire un colore per capire se andiamo tutti nella stessa direzione oppure no. Abbiamo già un po' di risposte dai nostri, effettivamente c'è quella direzione, però vediamo io e Francesco se siamo allineati almeno in questo.
1: 3, 2, 1, rosso!
0: Lo sapevo. Pensavo che avresti detto arancione.
1: Avevo il dubbio, ma sai perché ho detto giallo? Perché arancione era troppo lungo.
0: Solo per quello.
1: Sì, ho detto arancione, avevi già finito da un'ora, probabilmente.
0: Questo è vero.
1: Quindi
0: allora, va detto che è una canzone un po' particolare, almeno per me, nel senso che la divido. Il testo immagina comunque un futuro disastroso, okay. Cioè ci sono parole anche abbastanza, già solo nel primo verso c'è la parola terremoto. Beh. La musica, la parte ritmica, invece è molto allegra, cioè sì, molto da ballare, molto ballabile, ti suscita un qualcosa in realtà di positivo che va un po' in contrasto con il testo.
1: Vediamo un po' gli ascoltatori, 342-342-2190.
0: Allora, sentiamo un po' di vocalini che sono arrivati.
2: Per me è arcobaleno.
0: Arcobaleno è facile, però.
1: Però c'è anche dentro il rosso, l'arancione, tutti. Giallo.
3: Buongiorno a tutti, Filippo da Lucca.
1: Buongiorno.
3: Ma questo pezzo dei REM mi ricorda un altro pezzo dei REM, okay, che è Orange Crush.
1: Ok.
3: Quindi direi arancio.
0: Arancio, ok, andiamo avanti.
4: Ciao, sono Francesco da Monza.
1: Ciao.
4: Secondo me questa canzone è rossa.
0: È rossa.
1: Rosso, quindi
0: è rosso, come me, come
1: ragione,
0: me.
1: C'ha ragione te. Poi vai.
5: Per me questo pezzo è giallo intenso con punte di arancione.
0: Vedi che
1: ma c'avevo anche
0: giriamo
1: io
0: lì i colori del tramonto, i colori dell'alba.
6: Un bel verde fluo.
1: Questo?
6: Ciao, vado dalla parrucchiera Ilaria da Ravenna.
0: Non farti fare i capelli verde fluo, Ilaria.
1: Mandiamo questo vocale alla parrucchiera. Solo scritto cioè solo con l'audio verde fluo.
0: Ciocche verde, sì, verde, sì, fluo.
1: Bello, mi piace.
0: Questo esce un po' dagli schemi degli altri ascoltatori e ascoltatrici,
1: verde
0: questo
1: fluo.
0: Verde, sì,
1: non c'entra nulla
0: particolare.
7: Ma ragazzi, ma come si fa a definire un colore? Questa è una tavola di un pittore, ce li ha tutti i colori questa canzone, tutti. Ciao, non so.
1: Ciao Paolo, poi?
8: Grigetto azzurro.
0: Grigetto azzurro?
1: Allora, se vuoi ho la risposta che dà l'intelligenza artificiale, perché
0: beh,
1: sai che facciamo
0: sempre
1: questa cosa.
0: Sì, sì.
1: Allora, dice, se dovessi attribuirgli un colore, questa canzone di REM sarebbe o arancione acceso per l'energia caotica, nervosa quasi d'allarme, rosso intermittente perché sembra una sirena apocalittica che lampeggia, giallo sporco da televisore anni 80, non so che televisore frequentasse, sì, per quel gusto da overload mediatico, collage di immagini e informazioni con qualche punta di nero, perché dietro l'euforia c'è comunque ansia.
0: Beh, caspita, è un'analisi molto approfondita, fin troppo. Sì. Ci sono altre risposte particolari che un po' mi sconvolgono. Ermanno dice rosso e nero.
1: Ok.
0: Nulla a che fare col Milan, spiega, ma sì,
1: con la nocerina anche, salutiamo i tifosi.
0: E poi cioè, va capito che molti si creano un'immagine, come fa Concetta da Palermo. Lei vede il verde perché immagina di saltare su un prato verde mentre ascolta il pezzo dei REM.
1: Okay,
0: idem Anna che dice giallo come un campo di girasoli, okay, e noi ci stiamo saltando dentro, vedi che il saltare torna,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: è proprio una canzone che se la mettono da qualche parte, insomma, se puoi ti metti a ballare,
1: è il ballare mentre la nave sta affondando.
0: Purtroppo sì.
1: E nel frattempo c'è una dichiarazione molto sincera da parte di Brunori.
9: Scrivo

0: Brunori con canzone Contro la paura. A noi piace fare il gioco dei colori sulla musica, no? Sulle canzoni, appunto, con il disco Sinestesia, però chiaramente poi è un esercizio che si può applicare a quello che volete. Ad esempio, alla giornata di oggi è sabato. Di che colore è il sabato?
1: Dipende da che tempo fa nella vostra zona.
0: Addirittura?
1: Beh, certo.
0: Tu dici se è grigio, è brutto, siamo in inverno. Così a sorpresa, Meteorina Martinelli, com'è questo weekend che abbiamo anche la festa, lo ricordiamo ancora, domani pomeriggio ore 16 c'è il concerto di Capital, gratis, Castello Sforzesco.
1: Per il concerto non ci sono problemi, a Milano comunque c'è zero chance of rain, come direbbe James Blunt.
0: Benissimo.
1: Per il resto, anticicloni in espansione sull'Italia centro-meridionale, quindi tempo stabile, prevalenza soleggiato, invece sull'Italia settentrionale alta pressione non così presente. Abbiamo qualche rovescio temporalesco sulle Alpi e sulle Prealpi, soprattutto in mattinata, ma anche a Milano si vede che il tempo non è dei migliori, ma migliorerà.
0: Se migliorerà.
2: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno
6: Aria,
7: Birth,
8: Angelica Bove,
9: Blu Vertigo,
10: Di Martino,
11: Alberto Fortis,
12: Santa Marea.
13: Capital Live.
14: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
15: L'ingresso è gratuito.
16: Non prendete impegni.
3: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
17: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
18: Un altro malessere?
17: No, è tornata la candida.
18: Ma puoi provare Meclon Crema.
17: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
20: La pubblicità sembra durare per sempre.
21: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
22: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
23: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
24: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Le notizie alle 9, buongiorno da Chiara Iorio. C'è un disperso nell'esplosione di una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, si cerca una donna, una vittima e un ferito. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione, l'ipotesi è una fuga di gas. Sale a 21 il numero delle vittime di attacchi israeliani di ieri sul sud del Libano e gli Stati Uniti attaccano ancora l'Iran, colpite postazioni radar di Teheran nello stretto di Hormuz a scopo difensivo. Secondo il comando centrale delle forze armate americane, in risposta l'Iran ha attaccato basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Attacchi russi su Zaporizhzhia, due vittime, droni ucraini su San Pietroburgo, denuncia Mosca, dopo il rifiuto di Putin di incontrare Zelensky. Roberto Ciuti.
7: Non c'è motivo di incontrarlo finché non si raggiunge un accordo, ha detto il presidente russo, infastidito dalla modalità della comunicazione. Avrebbe voluto riceverla attraverso canali diplomatici prima che la lettera venisse resa pubblica, come ha spiegato il ministro degli esteri Lavrov. Una lettera maleducata, l'ha definita Putin, che poi ha ostentato disinteresse. Ho dato una rapida occhiata. Quindi beffardo al limite dell'offensivo contro Zelensky ha ringraziato Trump per aver lavorato sulle sue buone maniere. Laconico e durissimo il commento del leader di Kiev. Oggi Putin ha scelto la guerra, ha detto Zelensky.
6: Il governo rinnoverà il taglio delle accise dei carburanti fino al 4 luglio. Oggi il decreto ministeriale per la nuova proroga. Il taglio per il diesel si riduce da 10 a 8 centesimi al litro. Allarme rientrato sulla stazione spaziale internazionale. Una perdita d'aria sul modulo russo aveva costretto Roscosmos e NASA a mettere i 7 astronauti in modalità d'emergenza. L'equipaggio era a bordo della navicella Dragon, pronta a rientrare a terra. Il problema però è stato momentaneamente risolto e gli astronauti sono rientrati alla stazione. Lo sport: è saltata la semifinale tutta italiana al Roland Garros di tennis. Matteo Arnaldi si è ritirato per un virus influenzale. In finale va dunque Flavio Cobolli, che domani affronterà il tedesco Zverev. Ecco le parole di Arnaldi dopo il ritiro.
9: Sono andato a cena come tutti gli altri giorni pre-match e non lo so sinceramente, non abbiamo ancora capito da cosa è derivato. Mi era successa una cosa simile ad Acapulco l'anno scorso. Sicuramente non credo sia stato solo il cibo, perché non sarebbe continuato. Quindi sicuramente qualcosa di virale.
6: Nel pomeriggio la finale femminile del torneo di Parigi, Kalinska contro Andreeva. Alle 10 tornano le notizie.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Con Love Train, 6 minuti dopo le 9 del mattino, è sabato, siete con Wake Up, abbiamo ancora un'oretta da passare insieme. Oggi abbiamo detto orfani della nostra Agnese, però il qui presente Francesco, oltre a essere Meteorina Martinelli, sì, sta prendendo tutte le cose che bisogna prendere, certo, insomma, magari a voi non interessa, però tutta la parte redazionale sta scrivendo, sta componendo l'email, sì, stai facendo tutto per benino?
1: Sì, perché noi che cosa facciamo poi alla fine della trasmissione, nel caso in cui dovesse esserci la redazionista, in questo caso oggi non c'è, si scrive a tutti gli altri per gli speaker che andranno in onda che cosa si è detto nelle varie trasmissioni, di sì, modo tale che così anche se te la sei persa magari non ricalchi gli stessi argomenti. Che cosa succede? Che però io, preso da una mania di protagonismo, sto scrivendo delle cose che non abbiamo
0: cioè
1: detto,
0: nel senso,
1: no, sto cercando di far sì che questa mail sia piena di argomenti quando in realtà non è che,
0: certo,
1: ne abbiamo avuti così tanti. Tipo ho scritto breve accenno al giubileo nel 2027 di Vasco Rossi.
0: Quando? Ora, alle 7:20, un secondo.
1: Un secondo.
0: E stai prendendo anche i tempi, Francesco.
1: Sì, anche
0: qual è il talk più lungo che abbiamo fatto?
1: L'intervento più lungo 4 minuti e 16, il primissimo della prima
0: ok,
1: ora.
0: Ok, perfetto. Stiamo nei tempi, sì, giusti,
1: insomma,
0: perché qua
1: troppo
0: bisogna stare controllati.
1: Brava. E io non sono capace, quindi fortunatamente ci sei tu.
0: Allora, c'è Paolino quest'oggi alla regia, Francesco. Tutte le volte mi prendo. Paolino, io c'ho una certa. Tu mi devi avvisare, mi alzi la mano e mi dici metterò questa cosa perché mi prende un colpo.
1: Ma bello è questo.
0: Proprio
1: bello
0: sento
1: questo,
0: una roba nel petto. Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: E poi ci siete voi ovviamente al 342-342-2190. Allora, abbiamo questo weekend speciale, quindi siamo tutti un po' in fibrillazione, perché c'è la festa di Party Like a DJ a Milano, al Parco Sempione, e domani, mi raccomando, ore

0: 16 abbiamo il concerto, ci potete incontrare, potete vederci dal vivo e dire: ah, vedi Camilla,
1: rimanere delusi dall'immagine,
0: ah, vedi Francesco che invece
1: pensavo invece ha voglia, voglia. Tra l'altro settimana e weekend anche in cui per molti finisce la scuola, quindi tanti di voi saranno in viaggio alla ricerca magari non per forza del mare o della montagna, ma anche di qualche posto da visitare per un po' di cultura. E quindi proprio qua arriviamo noi.
0: C'è anche un po' di cultura nelle nostre vite.
1: Perché vorremmo proprio fare questo in una prima parte di questa terza ora, nel nostro club del Fidati di Noi.
0: Esatto, esatto, che è quello spazio in cui, come fossimo al bar, ci diamo dei consigli, no? Che può essere: oh, ho mangiato questa cosa buonissima, provalo, ho visto questo film bellissimo, guardalo. In questo caso sarà: ho visitato un museo che non è famosissimo, però te lo consiglio, vacci appena puoi.
1: Sì, o magari sono di questa città, sono di questo posto, la gente va sempre là. Non lo so, sono di Firenze, la gente va sempre agli Uffizi.
0: Sì.
1: Ma si perde sempre quel bellissimo posto che invece è straconsiglio.

0: Questa mattina con Turn It On Again qua su Radio Capital. A questo punto abbiamo ufficialmente aperto le porte,
1: ma che dico le porte?
0: I portoni del club del Fidati di Noi. Oggi l'abbiamo detto in versione musei, leggermente sottovalutati, meno famosi, che però voi volete consigliare perché invece sono stati una grande sorpresa, una grande scoperta.
2: Però visto che ormai c'è una grande tradizione che porta con sé questa rubrica, cioè dare un titolo alla Wertmüller, voglio qualcosa che possa ricalcare questa tradizione.
0: Il titolo di oggi è Una giornata al museo, travolti da un'insolita voglia di arte nelle calde giornate d'estate. Direi che ci sta perfettamente.
2: Altro film più famoso, direi, hai preso come citazione, quindi brava Fraschini.
0: Ci piacciono i titoli lunghi, diciamo. Sì. Allora iniziamo subito con un messaggio vocale, perché tu hai proprio citato gli Uffizi di Firenze, no? Perché se pensi a Firenze pensi agli Uffizi, un
2: certo,
0: po' come se pensi, non so, a Roma, ai Musei Vaticani.
2: Un Colosseo.
0: Esatto.
2: Poi Roma c'è, cioè, proprio i Musei Vaticani, c'è, cioè, in un altro stato, però
0: sì,

0: per dire, però ok.
1: E invece andiamo proprio oggi alla scoperta di quei musei meno noti e meno famosi. Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Capita, sono Francesco da Roma. Recentemente, per motivi di lavoro, sono stato a Firenze e sul consiglio di un amico sono stato a visitare il Museo del Bargello. A parte l'edificio, che è di per sé una meraviglia, questo edificio contiene uno scrigno veramente di tesori straordinari, e quindi lo consiglio a mia volta molto volentieri. Ciao.
1: Mi piace quello che ha detto all'inizio, su consiglio di un amico, che è proprio la base su cui si fonda il club del fidati di noi, proprio quella cosa che arriva l'amico e ti dice: devi andare a vedere questa cosa perché è bella, perché mi è piaciuta.
3: Sì, e poi è veramente in centro, cioè che poi se alcune volte uno dice vabbè, vado a Firenze, magari mi visito il centro e quindi non faccio in tempo ad andare, no, in musei che magari sono in altre parti della città. In questo caso siamo a 4 minuti a piedi, sto esagerando, da Piazza della Signoria.
1: Perfetto.
3: Ok, e tra Piazza della Signoria e il bufalo trippone che fa panini,
1: che cioè comunque che ti interessa, siamo
3: comunque
1: cioè, se tu domani dovessi andare a Firenze vai prima dal bufalo trippone o prima al museo?
3: Sì, beh, diciamo, beh, che uno chiama
1: dietro
3: l'altro,
1: okay.
3: sì certo.
1: Abbiamo Cinzia da Cremona e dice: buongiorno Wicappi, ho due signori musei da consigliare, il museo del violino qui a Cremona, dice assolutamente da visitare, certo. E bisogna andare, e poi si sposta un po' più lontana, dice il museo dell'acropoli ad Atene,
3: okay.
1: Quindi questo per i viaggi, visto che adesso inizia l'estate, dovesse capitare. Ecco, è il consiglio che ci dà questa mattina Cinzia.
3: Brava su Cremona, perché è una di quelle città dove la gente, giustamente, per carità, si fa il giro, si beve il caffè in piazza, dove tra l'altro a Cremona, se non sbaglio, c'è il campanile o più alto d'Italia o d'Europa, o comunque se la gioca, molto bello, molto suggestivo, però difficilmente in città del genere le persone si chiudono all'interno di musei, che invece magari vale la pena di visitare. Quindi brava a consigliarci qualcosa in città che di solito si visita solo l'esterno, capito?
1: Sì.
3: Brava.
1: Sentiamo un altro vocale, sempre al nostro numero di WhatsApp.
4: Ciao Capital, vivo a Firenze da sempre praticamente, ma solo 2 anni fa ho scoperto il museo archeologico, che è ai margini di Piazza Santissima Annunziata, con una bellissima piazza, sì, dove affaccia anche un altro bel museo, che è il Museo degli Innocenti, e dove c'è una bellissima terrazza. Ma il museo archeologico di Firenze vale assolutamente la visita per molti motivi, sia per i reperti che per la costruzione e anche per l'edificio. Ciao, un abbraccio Luigi.
1: Grazie.
3: Ciao,
1: Luigi. Beh, questa è il classico museo che vai a visitare un po' se hai tempo, se passi più giorni a Firenze, se no nella seconda visita alla città, perché è chiaro che la prima visita ti butti agli Uffizi,
3: sì,
1: è normale,
3: sì,
1: cioè
3: sì,
1: siamo tutti turisti in questo senso, no? Poi però se hai più giorni oppure torni, allora puoi dedicarti anche ai musei più insoliti e meno famosi, ecco.
3: E poi magari sono famosi lo stesso ma non ci vai nella prima visita. Per esempio io, Napoli, ogni volta che le persone devono andare dico: vai a vedere il tesoro di San Gennaro. Ogni volta dice: ma no, ma non c'ho tempo, da San Gregorio Armeno, il Duomo. Sì, va bene, però vai a vedere il tesoro di San Gennaro. Ci va la gente, secondo te?
1: No,
3: manco mio padre, che mo ci va, incredibile.

0: Beh, questo potrebbe essere un po' il nostro disco fresco di questa mattina, sì. No? Perché tra tutti quelli che abbiamo passato è quello che più mi rimanda all'estate, alla spensieratezza, i viaggi in macchina, no? Una canzone comunque molto allegra.
1: Si torna a questo momento all'interno delle tre ore di Wake Up dove Fraschini cerca di individuare il disco più estivo delle tre ore.
0: Beh, se non lo facciamo adesso, lo so che l'estate non è ancora ufficialmente iniziata,
1: no,
0: però...
1: E poi soprattutto mancano pochi dischi alla fine della
0: esatto,
1: trasmissione.
0: Quindi questo alla fine i Fool's Garden hanno meritato questa cosa qui.
1: Sono d'accordo.
0: Allora, siamo all'interno del club del Fidati di Noi, oggi versione arte musei, quindi musei non quelli più famosi che tutti conosciamo e che più o meno tutti almeno una volta nella vita visitiamo, ma quelli più nascosti,
1: sì,
0: e meno famosi.
1: Molto carina la cosa di trovare delle città super turistiche con musei invece che non vengono visti mai, proprio perché ci vai una volta nella vita o due, ma né nella prima visita né nella seconda decidi di andare a visitare quel museo.
0: Sentiamo.
2: Ciao Capital.
1: Buongiorno.
2: Le calde giornate.

0: giornate estive di Torino, io consiglio il museo Pietro Micca, sui moti del Settecento, sui cunicoli sotterranei, appunto sotterraneo, una freschezza impagabile.
1: Vabbè, qua c'è la doppia cosa, sì, no? Quindi la cultura, ma anche un po' di fresco. Sì. Per l'estate funziona anche questo.
2: Infatti, lì Galleria Borbonica Napoli Sotterranea per l'estate, oppure il santuario di San Bernardino alle Ossa, l'ossario di Milano, anche lì freschetto.
1: Sì, dove tu mi hai mandato tipo a dicembre e io sono entrata. Già ti vengono i brividi perché ci sono le ossa, i teschi. Faceva un freddo cane, adesso ci devo tornare a luglio.
2: Ma lì è l'effetto cantina, cioè ci sono sempre 15 gradi, quindi sia che fuori ce ne siano 3, sia che fuori ce ne siano 40, l'escursione
1: però
2: termica è sempre quella.
1: Meglio guarda quando... caso mi hai mandato nel momento peggiore, ma chissà
2: se l'ho fatto apposta. Probabilmente sì.
3: Ciao Radio Capital. Ciao. Sono Giuliana dalla Spezia. Se vi capita di passare dalla mia città, non vi dovete perdere il Museo Navale, che è molto molto molto bello, pieno di reperti e diciamo cimeli storici, è molto molto bello, oltre a essere bella anche la mia città.
2: Sì, certo. Ciao, è effettivamente vero, cioè nel senso che la Spezia dal punto di vista turistico perde per colpa delle Cinque Terre, nel
1: pochino,
2: senso che
1: sì.
2: Io sono andato la settimana scorsa, cosa ho fatto? Levanto andando verso la Spezia, ma alla Spezia non ci sono andato,
1: ecco,
2: come tantissimi.
1: Adesso la nostra ascoltatrice picchia.
2: La maggior parte delle persone sono così come
1: no,
2: me,
1: è vero,
2: cioè
1: è vero. Purtroppo,
2: pusillanimi.
1: Allora, va detto che non riusciremo mai a visitare tutti i musei che ci sono in Italia e nel mondo, che sono bellissimi, neanche tutte le località turistiche italiane, è troppo grande il nostro paese, quindi va fatta una scelta.
2: Questo perché, lo dico per me stesso, perché mi ostino andare in vacanza anche all'estero, invece basta, perché ogni volta dico è meglio casa mia, quindi deve finire questa cosa. Ho 33 anni, posso dire ufficialmente che in tutti i posti dove sono andato alla fine ho sempre fatto un paragone. New York, ma Milano, ma Pioltello, ragazzi.
1: Parigi, però Varese.
2: Un'altra storia.
4: Buongiorno ragazzi. Allora, io sapete come si dice vedi Napoli e poi muori? Ecco, io ho visto il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dopo averlo visto ho detto ok, adesso posso anche morire.
1: Ah, addirittura.
4: È meraviglioso, un'esperienza indimenticabile.
2: Vedi? Ciao.
1: Questo ce lo segniamo.
2: Questo
1: Napoli,
2: per esempio, non sono andato. Musei archeologici, lo possiamo dire i più sottovalutati in assoluto?
1: Vero, invece.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mclon Lennox?
3: Conosci Mclon Lennox?
2: Mclon Lennox.
3: Ce l'hai, Mclon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre, il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
16: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
18: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
19: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
18: Che estate esagerata!
19: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
20: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
21: Ah no, io riparto con Boscolo.
22: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
23: Radio Capital.

0: Lo so che siete estremamente contenti quando passiamo a David Bowie, in questo caso con Heroes su Radio Capital. Vi posso anche dire che abbiamo un finalone di puntata degno veramente di rimanere, proprio musicalmente bello.
1: Ma guarda, per entrambe le cose, musica ma anche, vabbè, c'è il gioco che preferite in assoluto che arriva adesso. Piccolissima parentesi per chiudere i musei, ci scrive un ascoltatore che si chiama
0: Andrea, dice: buongiorno ragazzi, in pochi sanno che a Savona c'è il museo Apple più fornito al mondo, con alcuni prototipi del brand risalenti anche al 1976.
1: Incredibile, All About Apple si chiama, quindi tutto sull'Apple, ed è effettivamente il museo più grande al mondo dedicato all'Apple.
0: E nessuno lo sa.
1: Ed è a Savona in Italia. La storia è bellissima, purtroppo non abbiamo tempo di raccontarla, però è
0: amici
1: veramente...
0: di Savona e dintorni, sì. O chiunque passi di lì, se siete appassionati ovviamente di Apple, andate.
1: Sì, perché fondamentalmente c'era un negozio a Savona che appunto nel 2002 vendeva materiale Apple, e il nuovo proprietario aveva deciso di prendere tutta questa roba, che era una montagna, e di farci proprio un museo. E poi sono arrivate donazioni da tutto il mondo, è incredibile, ma c'è il nostro gioco.
0: Sì, oggi è Capital Live, sì. Allora, voi siete abituati al This is Radio Capital, no? Quel gioco che vi piace tanto, vi facciamo sentire due voci che dicono appunto This is Radio Capital e dovete indovinare a chi appartengono. Okay. Essendoci domani il concerto ore 16 Castello Sforzesco gratuito di Radio Capital, vi facciamo sentire invece le due voci che appartengono al promo di Capital Live.
1: Una dice Capital Live, l'altra dice l'ingresso è gratuito. Cerchiamo di capire chi dice cosa.
2: Capital Live.
1: Ok, questa voce,
0: allora,
1: Capital
0: qua Live. Non ammetto errori. Okay. Lo so che lo dico sempre.
1: È come,
0: però...
1: come la legge, non si ammette ignoranza.
0: Sì, direi di

0: sì.
1: Riascoltiamo.
0: No, andiamo al 2. Andiamo all'ignoto numero 2.
2: L'ingresso è gratuito.
0: Ok. Quindi abbiamo una voce femminile e una voce maschile che dicono tra l'altro le due cose più importanti, cioè il nome dell'evento Capital Live e l'ingresso è gratuito. E su questo non possiamo sbagliare.
1: Riascoltiamo. Capital Live. Ok. Mm-hmm. E?
2: L'ingresso è gratuito.
0: Okay, dovete fare un unico messaggio che già vedo. Giovanna, grazie del tuo messaggio, hai indovinato la voce femminile, ma noi vogliamo tutto il pacchetto completo.
1: Quindi 342-342-2190, quali voci si celano dietro questo promo? Rifacciamo all'ultimo ascoltare.
0: Sì,
1: così
0: Paolino ti odia.
1: Confermare, perché magari sai uno dice adesso voglio riascoltare. Sentiamo.
3: Capital Live.
1: Ok, e?
2: L'ingresso è gratuito.
1: Ok, perfetto.
0: Allora sento già che sul secondo, sulla voce maschile, ci potrebbe essere qualche defiance.
1: Chi
0: però
1: c'è?
0: Concentratevi.
1: Chi non c'è, non c'è. Tu l'hai detto. Le ultime 3-4 canzoni sono una più bella dell'altra. Questa non fa eccezione. Che bella.

0: Ciao Stelle con Charlie Fa Surf su Radio Capital. Allora, grazie per tutte le risposte che sono arrivate ai tutti i partecipanti del nostro gioco Capital Live, ignoto numero uno, ignoto numero due, a chi appartiene la voce appunto di questo promo del concerto di domani ore 16 gratuito al Castello Sforzesco. Allora, siamo proprio sul finale, Francesco, risicati. Abbiamo pochissimo tempo, quindi un po' di risposte sbagliate al volo. Qualcuno ci prova con la voce maschile Fabio Arbois, non è Arbois.
1: Ciao Fabio.
0: Ci provano con Marco Biondi, non è Biondi.
1: Ciao Marco.
0: Doris, non è Doris.
1: Ciao Doris.
0: Mixo, non è Mixo. Ciao Paolo. Gigi Ariema, non è Gigi. Ciao Gigi. Poi Massimo Oldani, non è Oldani.
1: Ciao Massimo. È difficile, la fai difficile.
0: Betty Senatore e Luca De Gennaro, né l'uno né l'altro.
1: Ciao Betty, ciao Luca.
0: E via dicendo, risentiamo
1: vai,
0: i due ignoti.
1: Capital Live.
2: E l'altro?
3: L'ingresso è gratuito.
2: Chi erano? Chi è stato la più veloce?
0: Il primo si chiama Filo, non so se sia Filomena o altro.
2: O Filippo,
0: si può essere chiunque. I due ignoti sono Mary Cacciola
2: e Alessandro Prisco.
0: Esattamente.
2: Non Linus, come tanti hanno detto.
0: No, però lui sarà contento, Ale.
2: Non so Linus. Credo di no.
0: Non lo sappiamo.
2: Dai, abbiamo messo un sacco di dischi belli. Abbiamo detto prima, questo non fa eccezione. Nemmeno questo. Bellissimo.

0: allora ho fatto bene ad allungare la strada prima di arrivare a casa.
1: Bravo, bravo,
0: ragazzi,
1: sempre.
0: Stamattina selezione musicale.
2: Sì.
0: Ciao, buona giornata.
2: Sì, e non è merito nostro, no. Ricordiamolo sempre, ma della programmazione musicale.
1: Tanto noi abbiamo detto nella seconda ora di regalare buoni benzina, quindi potete allungare la strada tranquillamente che un buono benzina vi arriva.
2: E comunque Real Thing, You to Me Are Everything, a chiudere la puntata di oggi.
1: No!
2: Ma sì.
1: No!
2: Sì, sì, sì,
1: ma
2: sì.
1: Ma come?
2: Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie a Paolino, alla regia, Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini!
2: Vi lasciamo tra pochissimo con le ultime notizie. Poi ci sono i Miracolati, buon sabato, domani comunque siamo ancora qui, quindi prima del concerto sì. Ci riparliamo.
1: E soprattutto c'è Agnese che mi aiuta a fare le doppie voci perché così mi sono sentito molto solo. A domani sul presto. Ciao!
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
7: Sì.
6: Quando ti dicono che è misura.
7: Sì.
6: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.

0: come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Le notizie alle 10. Buongiorno da Chiara Iorio. In apertura la cronaca: auto investe due ragazzi in bici, morto un 19enne, trasportato in ospedale l'amico di 18 anni. L'incidente nella notte a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Alla guida dell'auto un 43enne, ancora da chiarire la dinamica. Si cerca ancora la donna dispersa nell'esplosione della palazzina a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. La vittima è un 55enne, tra i feriti l'ipotesi è una fuga di gas. Il governo rinnoverà il taglio delle accise dei carburanti per tutto il mese. Oggi il decreto ministeriale per la nuova proroga, che durerà fino al 4 luglio. Il taglio per il diesel si riduce da 10 a 8 centesimi al litro. Il Pentagono alza al massimo il livello di allerta di rischio di spionaggio israeliano contro gli Stati Uniti. Lo rivela l'NBC, secondo cui l'agenzia militare di intelligence è preoccupata per la possibile sorveglianza su alti funzionari statunitensi per ottenere informazioni interne dell'amministrazione Trump e del conflitto in Medio Oriente. Lo sport, Serie A, si riparte il 22 agosto con la prossima stagione. Tra le partite della prima giornata: Inter Monza, Roma Fiorentina, Torino Milan, Frosinone Juventus e Genoa Napoli. Alla terza i primi big match con Inter Napoli, Juve Milan e Roma Atalanta. Niente derby azzurro in semifinale a Roland Garros. Flavio Cobolli va direttamente in finale dopo il ritiro di Matteo Arnaldi per un virus. Domani la finale contro Zverev. Oggi pomeriggio la finale femminile, Kalinska contro Andreeva. E tra meno di un'ora le qualifiche della MotoGP in Ungheria. Nel pomeriggio la sprint race. Prossimo appuntamento con Capital News alle 11.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

E mi dispiace moltissimo. Holly, ti prego, ve lo dici? Holly, aspetta. Piccola, devi dirmi che ho fatto. O stai aspettando che arriviamo a casa per parlare con me? Eh? Vuoi farmi dormire un'altra volta nella vasca da bagno? Yadla.

0: Bonjour les sirènes, y a de la joie.
1: Averla la vasca da bagno.
2: Davvero. Y a de la
1: joie. Chi siamo?
3: La Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
1: Quindi siamo proprio noi.
2: Sono le 10.09, oggi è sabato 6 giugno 2026 e io sono a Roma per il momento, poi domani vengo a Milano. La Laura è a Milano insieme a sorella Francesca da Crozza. E Sor Mary J, non sapevo, social media manager ho scoperto.
1: E non solo.
2: Ma cosa mi fa questa ragazza?
1: Mamma mia!
2: Non ho letto la biografia, non autorizzata.
1: Fabio, vabbè.
2: Qui
1: senti,
2: invece
1: Fabio.
2: A Roma abbiamo il dottor Lele.
1: Sì.
2: Che mi prendeva in giro perché accanto a lui c'è Filippo,
1: sì,
2: che è il mio social media manager, lo voglio dire perché fa tanto figo.
1: Anche lui, sì, esatto.
2: E allora parlavamo di collab, perché tra giovani si parla di collab, e lei le fa: ma che è sto collab, ma che ne sai tu? Bello, io sono giovanissimo, queste cose le faccio da quando sono nato.
1: Le hai inventate tu in qualche modo quando eri ragazzo l'altro ieri.
2: Ma torniamo a noi. Allora, siamo partiti con un piccolo litigio,
1: esatto,
2: d'amore.
1: Un piccolo litigio, ma abbiamo scoperto una cosa abbastanza incredibile, per l'amor del cielo.
2: Sarà una leggenda metropolitana,
1: allora, però non è vero, ma ci credo. Però esatto, insomma, è meglio saperlo, perché se vi sentite delle esatto, piccole incrinature, tipo dei problemini, esiste una, non c'è una statistica ufficiale,
2: no, no,
1: ma pare, attenzione,
2: che
1: 7 coppie su 10, visitando una città che adesso vi diremo Portogallo, esatto, poi si lasciano. Cioè,
2: si va in vacanza in questa città e 7 coppie su 10 si lasciano. Stiamo parlando di Porto
1: male.
2: In Portogallo.
1: Porto male.
2: Ora,
1: si vede.
2: Non c'è nessuna statistica, però sembra che questa cosa succeda. Ma non capisco perché io sono stato a Porto.
1: Forse non eri fidanzato lì?
2: No. No, non ero fidanzato.
1: Per quello, cioè, allora cosa c'entra?
2: Quindi
1: non è che
2: se credito,
1: va...
2: ho un credito, comunque.
1: puoi andare, esatto.
2: Voi, allora, miracolati. Vi è mai capitato di grandi litigi durante viaggi in qualche città
1: o di essere lasciati addirittura? O lasciare o essere lasciati?
2: Una città che vi ricordate, cioè, andai a fare questo viaggio lì e fui lasciata o lasciati?
1: Oppure una litigata, ci siamo lasciati a Parigi.
2: Non è vero.
1: E io ho pensato.
2: Davvero?
1: E poi abbiamo continuato. Sì. Abbiamo continuato la vacanza
2: insieme?
1: Sì.
2: No, come si fa? Ci si lascia?
1: Ormai
2: avevate una camera e costavano troppo. Diciamo la verità.
1: Eravamo giovani. Ma soprattutto, Fabio, io ho pensato: se sono sempre tornata e non mi ha fatto né caldo né freddo, vuol dire che proprio Parigi
2: doveva
1: è il mio posto nel mondo.
2: E che doveva
1: perché
2: finire
1: sennò...
2: anche.
1: Sì, bravo.
2: Fatecelo,
1: Fabio,
2: sapere, vuoi dare il numero dove
1: sì,
2: massimo 20 secondi, sennò poi litighiamo noi. 20
1: esatto,
2: secondi, messaggi
1: al
2: WhatsApp.
1: 342-342-2190. Fateci sapere, grandi litigate, in che posti e dove eravate, perché magari
2: io
1: voglio vedere
2: pensando,
1: se cosa succede.
2: Sono avanti da questo punto di vista, perché ho litigato ovunque.
1: Va bene.
2: Sto pensando in tutte le città
1: puoi
2: dove
1: fare
2: sono
1: una
2: andato
1: a puoi fare una mappa. Allora, ma a proposito di viaggi, siamo tutti un po' super tramp, se sei d'accordo,
2: assolutamente,
1: Fabio.
2: È l'ora anche di una breakfast in America. 1979 per i miracolati, super tramp.
1: Ma che bello.
2: Mamma che inizio. Benvenuti a Miracolati.

0: Allora, inizio io con un messaggio di un mio amico, non farò i nomi, che mi dice: ero a Filadelfia, andrai a comprare le fedi bellissime da Tiffany per fare la dichiarazione, eccetera. Litigata pazzesca!
1: No!
0: Ma queste fedi poi sono state date?
1: Mamma mia! Sentiamo un attimo, voglio sentire, ne abbiamo trovata una molto simpatica.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io lasciamento a Favignana. Eravamo partiti a Palermo con la barca bella, un viaggio allucinante.
0: Che è
2: mare, forza 10. E niente, lì abbiamo litigato, ci siamo lasciati.
0: Sì.
2: Io sono ritornata
0: oltre 20 secondi
2: in nave.
0: Sì.
2: Non avevo una lira. vabbè, lasciamo perdere e niente, ma ce l'ho fatta. Bacioni.
0: Ciao. Ma non abbiate paura, anche Lele qui ha detto che va in vacanza a Porto. Io non voglio aggiungere
1: l'ha
0: altro.
1: L'ha detto?
0: Sì, mi ha detto: guarda che non sto scherzando, vado in vacanza a Porto.
1: Poi ci saprà
0: la
1: dire.
0: La responsabilità sarà della. Ma mettiamo un po' il signor Battisti un secondo che ci dà questo tocco. Esatto. Perché?
1: Allora,
0: perché ora al di là di Porto invece fa bene andare in viaggio in coppia, giusto Laura?
1: No, no, fa bene perché ci sono degli studi e delle indagini che dicono che insomma viaggiare per una coppia fa bene e aiuti a costruire una maggiore intimità e complicità.
0: Mm-hmm.
1: Anche se Fabio, secondo
0: me,
1: è lì che escono le cose, no?
0: Condividere
1: non parliamo
0: tutto.
1: Del viaggio in barca, perché se le cose
0: quello
1: non vanno
0: con
1: bene.
0: Quello anche con gli amici. La barca è proprio la prova
1: una
0: del 9.
1: Una volta un mio amico è stato lasciato giù. È stato lasciato giù perché c'è stata una sommossa da parte di tutti gli altri, soprannominato Martello di Dio, tu capisci.
0: Mamma
1: che non poteva
0: mia, no.
1: Essere non
0: però
1: poteva essere che era lasciato
0: per le
1: giù.
0: Coppie fa bene alla relazione perché la condivisione di esperienze diverse
1: ti
0: fanno conoscere la persona anche magari da un punto di vista che tu non conoscevi, ecco, diciamo
1: non è diciamo
0: mi viene in mente per esempio Emanuele, il problema è che lui non sarebbe fermo un secondo, cioè
1: un po' come te Fabio,
0: uguale io siamo arrivati a Varsavia. Vabbè, allora andiamo là, no, un attimo, fammi riprendere un secondo, fa caldo, quindi molto spesso dico: allora fai una cosa, tu
1: fai
0: un
1: giretto,
0: ci
1: poi vediamo, dopo ci vediamo da un'altra
0: 18
1: parte
0: ore, ci vediamo
1: esatto.
0: Qui però
1: sentiamo ancora qualche miracolato.
0: Dai, sentiamo.
3: Allora, con un mio amico ci conosciamo da 45 anni, amicizia che è durata senza problemi per 45 anni. Quest'estate siamo andati a Porto, io, mia moglie, lui e sua moglie, abbiamo litigato, non ci parliamo più da 6 mesi.
0: Non ci credo.
3: Rosso, Torino.
1: No, ma guarda
0: non
1: che c'è un'energia che succede.
0: Non vorrei chiamasse l'ambasciata portoghese.
1: No, vabbè, ma mica l'abbiamo detto noi.
0: L'ha
1: noi
0: detto la
1: abbiamo
0: Laura,
1: riportato.
0: Ve lo dico, la Laura Piassi a Milano, la Laura Miracolo,
1: no,
0: se
1: ma
0: la volete
1: sei veramente
0: cercare.
1: Va bene, mi prendo la mia responsabilità,
0: un altro vocale, sentiamo.
4: Ciao miracolati, io e il mio compagno nel 2017 siamo stati a Porto e siamo ancora insieme. Comunque
1: ecco.
4: È stupenda.
1: Ma certo,
4: bella. Un saluto da Luca, da Viadana, Mantova.
0: Luca,
1: ciao, scusa.
0: Il Portogallo è bellissimo tutto, ma Porto
1: Fabio,
0: in particolare, sì?
1: Mia cugina si è lasciata con il neo marito in viaggio di nozze a Parigi di Ciantonella.
0: In viaggio di nozze?
1: Sì, col neo marito.
0: Mamma mia ragazzi, però allora forse si sposa.
1: Senti,
0: un po'.
1: Senti, ti prego, sei del Prince?
0: Allora, ti faccio prima un discorso da DJ, sei pronta?
1: Sì.
0: 28 agosto, segnatelo, uscirà il primo album di inediti postumo
1: che
0: di Prince,
1: mille,
0: che si chiama Timeless, quindi il 28 agosto uscirà questo nuovo disco. Ma adesso invece sentiamo una canzone di Prince del 1991,

0: tonight.
1: Questa mi piace, ecco, da ballare, secondo me questa c'ha un mood pazzesco.
0: Vai a Porto con un fidanzato e sul ponte di Porto, un ponte bellissimo, altissimo, sì, ti metti a ballare e poi se non ti piace lo butti
1: passa
0: di sotto.
1: Tutto. Ma no!

0: messaggio più bello è di Lola che dice che lei e la sua fidanzata hanno bisticciato e si sono lasciate dentro l'agenzia di viaggi dove stavano decidendo il viaggio. Pubblicità!
1: Era Ignazio.
0: No, Lola c'è scritto, però.
2: No, leggi in fondo.
0: Ah, e Lola forse era da dove, sarà la fidanzata nuova. Scusa Lola, Ignazio ha fatto questa cosa. Pubblicità, pubblicità!
3: Studio meno alla radio!
4: Ma voi ascoltate sempre la radio?
5: È diverso, le nostre vite ormai sono già rovinate. Tu hai ancora la possibilità di crescere e diventare qualcuno.
6: I miracolati di Radio Capital.
7: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
6: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
7: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
6: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
7: Ci si vede lì.
6: Biglietti disponibili su Ticket One.
8: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori. Un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: In collaborazione con Radio Capital.
13: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
12: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
13: Tu mi trovi strambo.
14: E come?
13: Davvero, seriamente.
12: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.

0: Idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
0: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cari, grazie. Amori. Sono venuti proprio per questo momento.
1: Sì,
0: Fabio,
1: sì.
0: Tra l'altro anche i Police li ringraziamo, tra l'altro ospiti venuti domani loro, pomeriggio sì. al Capital Live al Castello Sforzesco.
1: I Police?
0: Sì.
1: Ah, vedi, non sapevo.
0: Eh no, sono cose che vengono dette così,
1: via via,
0: capito?
1: Sì. Io
0: via
1: so via. Molto poco di cosa andremo a fare domani. Ma vabbè,
0: perché
1: arrivo.
0: C'erano i Police.
1: C'erano i Police,
0: io sono
1: andata
0: uguale. Esatto. No, perché la cosa, qualsiasi cosa fa è magica, e devo dire che quello che è successo a proposito del castello Marcondiro di Rondello.
1: Mi racconti questa storia del castello, allora?
0: Allora, una ragazza francese di circa 30 anni passava con la mamma in Francia. A un certo punto apre un computer e vede un castello scovato un po' per caso nel sud della Francia. Il castello si chiamava Château de Beaudeur, un castello medievale
1: bellissimo,
0: e dicono, cominciano, sai quando anche noi
1: si
0: scherziamo,
1: sogna,
0: possiamo andare
1: viverci,
0: lì, facciamo
1: abitarci.
0: Questo però cosa succede? Che la mamma gli rimane sto tarlo del castello, ne parla con l'amica che anche lei ride, dice ma bello, potremmo
1: sarebbe
0: fare
1: bello.
0: Questo ma tra una risata e l'altra ha iniziato a spargere la voce tra le donne che conoscevano e col passaparola hanno trovato più di 300 pazze come loro e hanno raccolto oltre 2 milioni di dollari,
1: no.
0: di dollari per acquistare il castello, altri 300.000 per restaurarlo. Allora, di fatto, cosa è successo?
1: In 300 l'hanno comprato questo castello.
0: Sì.
1: Mamma mia, metti. Come fanno poi a mettersi d'accordo chi ci dorme, chi ci va?
0: Ci stanno tutti, Fabio, stai tranquillo.
1: C'è posto per tutti e 300.
0: C'è posto per tutti, ma no, ma soprattutto è bello perché questo castello disabitato da non so neanche dirti quanto. È stato completamente ridata la vita.
1: Certo.
0: E questo,
1: io
0: caro Fabio, è la prova che quando centinaia di donne credono nello stesso sogno, quel sogno diventa realtà.
1: Sì, ma voglio vedere questi 300 dollari, 300 donne tutte insieme a vivere nello stesso castello. Quello
0: ma no,
1: poi
0: ma,
1: chiama
0: vabbè,
1: la signora.
0: Vanno...
1: Non
0: sì.
1: tutte insieme. È
0: però
1: un po'
0: una
1: come
0: cosa
1: quelle
0: bella,
1: case, come si chiamavano quelle che si affittavano a.
0: Ancora adesso, Fabio, non è una volta.
1: Molto
0: che,
1: meno.
0: Che
1: no,
0: è tipo una settimana l'anno.
1: Esatto,
0: dici?
1: Molto meno sì. adesso. Si fa molto, si faceva in montagna, ora molto meno. Io invece ho una notizia molto, molto seria da dirti.
0: Ah, ok.
1: Allora, tu sai che cos'è. Tu sai chi è Meryron Rocha Moraes?
0: La Rocha.
1: La Rocha. È una ragazza messicana,
0: sì.
1: no, in realtà brasiliana, vive in Messico ma è brasiliana, che ha sposato una bambola di pezza, a grandezza naturale, si chiama Marcelo, questa bambola, un bambolotto.
0: Ha un nome da maschio.
1: Ha sposato un bambolotto lei.
0: Ah, un maschio ha sposato, un maschio
1: certo,
0: bambolotto.
1: Sai, lei era etero, e ha sposato un bambolotto che si chiama Marcelo. Poi non bastava, hanno fatto un matrimonio, questa è la vera follia, che hanno fatto un matrimonio invitando 300 persone. Io vorrei sapere chi è andata al matrimonio di una donna con un.
0: Forse erano le ragazze qua, queste del castello.
1: Vabbè, forse loro.
0: Il numero coincide.
1: Non solo, non finisce qui. Hanno avuto un figlio di pezza anche questo, un bambolotto che si chiama Marcelino.
0: No, Marcelito.
1: Marcelito a un certo punto si è sentito male.
0: No!
1: E quindi è andato in ospedale con la mamma, l'unica persona in carne ed ossa.
0: Sì.
1: Ma quando è tornata, un'amica della nostra amica Meryron ha detto: guarda, tuo marito, il bambolotto di pezza Marcelino,
0: Marcelo,
1: ti ha tradito.
0: Con chi?
1: Con un'altra bambola, penso.
0: Con la Barbie.
1: E si sono lasciati. Guarda, che non è una. È tutto vero questo. È una storia vera di una matta. Completamente matta.
0: Fabio, è una fantasiosa.
1: Un mamma mia, ragazzi, ti rendi conto?
0: Devo
1: solo
0: dire.
1: Questa cosa,
0: la Rocha,
1: agalmatofilia, sarebbe un fenomeno legato a chi ha rapporti e attaccamenti emotivi verso oggetti inanimati. È una malattia.
0: Allora io ti dico solo una frase, Fabio.
1: Sì, sì.
0: Love is all around.
1: Ah, vabbè. Wet. È la canzone del matrimonio di lei col bambolo. Ma ti rendi conto, sposare un bambolo? Ma gli ospiti gli avevano fatto un regalo, che ne so io.

0: Accolati di Radio Capita. Sento rumore di dispaccio. Che è successo?
1: Non so, Fabio, non so se è arrivato il dispaccio a risposta
0: alla notizia principale.
1: Meglio soli che mai accompagnati della bambola.
0: Sì.
1: Però attenzione, perché c'è un nuovo modo di dire e di fare. La parola è solo maxing. Rimanere single perché trovare un partner servono troppo tempo e troppi soldi. Cos'è successo?
0: Continuiamo
1: è l'ultima
0: a dividere
1: tendenza.
0: Le coppie. Bene, andiamo avanti.
1: L'ultima tendenza per la generazione. No, qua proprio non si forma, non è che li dividiamo.
0: Solo maxing si chiama.
1: Solo maxing, l'ultima tendenza per la generazione Z. Allora, pare che, secondo i dati della Bank of Montreal, un appuntamento medio per un americano della generazione Z, inclusi cibo, bevande, trasporto, costa $250.
0: Vabbè, avete quel presidente tutto rincarato, mi dispiace per
1: ma
0: voi.
1: Ma no, ma qui siamo in, forse siamo in,
0: Montreal,
1: siamo in Canada.
0: Ah, allora non
1: Montreal,
0: mi dispiace.
1: No, no, no, ecco, esatto.
0: Allora $250
1: allora,
0: canadesi.
1: Allora, siccome se ne servono in media 20 per trovare l'amore della vita, statisticamente è così sembrato secondo quanto si legge da questa ricerca, sono $4,100 e questo stando al minimo indispensabile.
0: Cioè praticamente servono 20 appuntamenti per trovare l'anima gemella,
1: sì.
0: Diciamo. Quindi è
1: almeno
0: costoso.
1: Fabio, almeno. Quindi loro cosa hanno deciso? Che essere single non per scelta o filosofia, ma perché le relazioni hanno un costo che proprio non puoi permetterti.
0: E quindi
1: però,
0: preferiscono così.
1: Però,
0: ma
1: come sempre, dalle cose brutte trarre una cosa positiva.
0: Sentiamo qual è la cosa positiva.
1: Esatto,
0: in questo caso.
1: Come scrive il Guardian, la capacità di fare le cose da soli e non dipendere o fare affidamento da nessun altro, cioè l'abilità numero uno che dovresti imparare a padroneggiare a 20 anni. Quindi non ti spaventare se
0: no,
1: a 20 anni sei solo.
0: Quando
1: cerca...
0: avrò 20 anni te lo saprò dire. Io invece ti devo dire che molto probabilmente ti chiamerà qualche avvocato, perché c'era gente che stava organizzando le vacanze a Porto e allora e sono preoccupato. Invece una coppia meravigliosa, lui in una casa, lei in un'altra, tutti e due ascoltavano Radio Capital, quindi applauso,
1: sì,
0: grandissimo.
1: Bravi.
0: E lui ha chiamato lei dicendo: oh, hai sentito cosa hanno detto Miracolati? Loro stavano andando proprio in vacanza là, ma siccome tutti e due ascoltavano Radio Capital, siete assolutamente benedetti,
1: certo,
0: da Radio Capital, potete andare.
1: Certo.
0: Anzi, forse lì ti farà anche la proposta di matrimonio. Voglio dire io questo, non voglio aggiungere niente, ma insomma,
1: non
0: devo
1: dire,
0: sentiamo un vocale, così tanto per fare, un vocale. Sentiamo.
2: Ciao Radio Capital.
0: Ciao
2: Miracolati.
0: Ciao.
2: Faccio lo skipper.
0: Ai, ai, ai.
2: Più o meno a tempo pieno da 30 anni.
0: Allora ne sa.
2: Ne ho viste di tutto, di ogni. Sconsiglio vivamente alle coppie di andare a fare vacanze in barca a vela con altre coppie più o meno conosciute.
0: È vero, è vero.
1: Se lo dice lo skipper,
0: da
1: Fabio, io ci credo.
0: Poi, veramente lui chissà quante ne ha sentite, quante ne ha vinte. Io mi sento un po' perso nella musica. Vorrei le sorelle Sledge, è possibile? Ecco.
1: Ah, loro vanno sempre in barca insieme, tra l'altro.
0: Sì, se ne dicono di tutti i colori. E tu hai più canzoni.
1: Ma
0: come tu fai il ritornello? No, lo voglio fare io, no, ma tu non hai la voce mia. E allora
1: a me,
0: facciamo un
1: le sister Sledge, se ne dicano di
0: tutti i colori. Guarda, vennero qui a Radio Capita.
1: Ma tu sei sicuro, Fabio, di questa cosa?
0: Le conosco
1: cosa.
0: Bene, erano vicine di casa mia, abitavano ognuna un piano.
1: E poi
0: Sledge, e poi
1: sull'attico
0: e poi c'era Anna Tatangi.

0: di essere generosi.
1: Ricordatevi di essere generosi, perché adesso la Laura ha una notizia pazzesca, molto bella. Dove ci porti, Laura? Brescia?
2: A Brescia.
1: Dici un po'.
2: Allora, sappiamo che sicuramente non succede solo a Brescia, ma noi ci siamo capitati su questa notizia, senza grandi proclami eccetera. Qui c'è la parola comunità, diventa una faccenda concreta. Un anziano non resta solo, un minore trova qualcuno che lo segue, una persona fragile viene accolta,
1: non
2: e
1: viene
2: di conseguenza
1: lasciata lì, certo.
2: No. A Brescia l'idea di stare insieme non nasce dall'eroismo. Cosa succede? C'è una rete più grande, ciascuno mette il proprio, piccoli gesti, turni, disponibilità, telefonate, e dal 2017 è stato istituito il Fondo Brescia Città del Noi. Già il nome dice tutto, non il singolo che salva tutti, ma tutti quelli che hanno bisogno di qualcosa in assoluto. Nel 2025 i servizi sociali della città hanno preso in carico 650 persone in più rispetto alle 4.800 dell'anno precedente, quindi una gran crescita, perché Fabio, spiace dirlo, ma c'è sempre più bisogno.
1: Certo,
2: ciascuno ha i suoi problemi. C'è una dispensa sociale che intercetta oltre 3 milioni

0: milioni di chili di cibo all'anno e li rimette in circolo a scopo sociale.
1: Bellissimo.
0: Parliamo di 983.000 pasti completi in un anno. Roba che ti fa capire anche quanto spreco c'è.
1: È vero. Quindi c'è questa rete di cittadini che si danno da fare. Sì. Guarda, vai tu da quella signora anziana, aiuta,
0: sì,
1: io
0: sì,
1: vado a prendere
0: il bambino a scuola. Mette a disposizione il proprio tempo.
1: Se lo fate anche in altre città, ditecelo, che poi noi lo segnaliamo, ci piace molto.
0: Fabio,
1: bellissimo.
0: Mi hanno segnalato a proposito di lasciarsi un giorno a Roma, Nicolo Fabi.
1: Sì.
0: La controcopertina di Altan su Venerdì, c'è lui che dice: perché mi lasci? E lei risponde: chiedilo all'intelligenza artificiale.
1: E invece, a proposito della storia della signora che ha sposato un bambolotto e
0: Marcello,
1: poi dicono di aver fatto un figlio che si chiamava Marcelito e questo bambino si è sentito male, è andato all'ospedale, c'è questo messaggio, senti questo messaggio,
2: Buongiorno, mi chiamo Lia e sono molto curiosa. Voglio sapere quale ospedale, voglio sapere quale ospedale ha curato Marcelito. Grazie.
0: Allora,
1: giustamente lei doveva essere brasiliana. Lia,
0: Fabio,
1: non lo sappiamo nemmeno noi, perché la notizia sul giornale raccontava solo i fatti, la follia.
0: Secondo me non sono mai più usciti dall'ospedale ed era un ospedale psichiatrico.
1: Sia Marcelito che Marcella.
0: Tutta la famiglia.
1: Ma ti rendi conto? Sono ovviamente arrivati.
0: Beh, pieno di gente che si sposa con bambole,
1: alberi,
0: con se stesso.
1: Una che ha lasciato la Torre Eiffel per mettersi con un palo della luce. Cioè, ma fino a che lo fanno da soli, mi sta bene. Ma questa ha fatto un matrimonio con 300 invitati. Io avrei voluto essere invitato.
0: Se vi volete sposare con un palo, con un monumento, con qualcosa.
1: Invitatevi, faccio
0: invitate
1: anche da
0: Fabio Canina.
1: Un po' di news e poi i miracolati tornano.
3: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
4: I miracolati.
5: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
6: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
7: Capital Live, 30 anni di bella musica.
8: Sul palco con noi ci saranno Aria,
9: Bert, Angelica Bove,
10: Blu Vertigo,
11: Alberto Fortis,
12: Santa Marea.
13: Capital Live.
14: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
15: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
16: L'ingresso è gratuito.
17: Non prendete impegni.
18: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
20: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
21: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via via.
22: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
24: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
25: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
26: Ok, e quindi?
25: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
26: Allora la risposta è MG.
27: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su

0: per ogni ora.
1: Sono le 11 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Israele ordina l'evacuazione di 5 villaggi nel sud del Libano. Non vogliamo farvi del male, così nell'ordine emesso dall'esercito di Tel Aviv. Si cerca un altro ragazzo per l'omicidio del 22enne alla stazione Certosa di Milano lo scorso 26 maggio. Secondo gli investigatori è all'estero, a 20 anni. Ieri l'arresto di un 19enne, 8 gli indagati. Un altro arresto per caporalato nell'inchiesta sul consolato statunitense a Milano. Per gli investigatori l'uomo 51enne indiano, pronto a fuggire in pullman da Milano, gestiva gli operai ed era l'intermediario del sistema di sfruttamento. È Pollica nel Cilento, la località marina che si aggiudica le 5 vele della nuova edizione della guida Il Mare Più Bello per il 2026. A stabilirlo sono Legambiente e Touring Club italiano. Silvia Mobili.
2: Il comune salernitano guida la classifica delle località marine premiate con le 5 vele, il riconoscimento assegnato ai territori che si distinguono non solo per la qualità delle acque, ma anche per la tutela dell'ambiente, la sostenibilità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici. Sul podio anche Baunei in Sardegna e Otranto in Puglia. Complessivamente sono 30 le località italiane tra mare e laghi che hanno ottenuto il massimo riconoscimento. Tra le destinazioni marine figurano anche Nardò in provincia di Lecce e in Sardegna San Teodoro, Domus de Maria, Santa Teresa di Gallura, mentre in Toscana Castiglione della Pescaia. Tra le proposte per gli itinerari nell'entroterra, il sentiero dell'infinito tra Porto Venere e Rio Maggiore e il Giardino dei Tarocchi nella Maremma Toscana.
1: Annunciate le date del prossimo Festival di Sanremo dal 16 al 20 febbraio prossimo, a rivelarle il nuovo direttore artistico Stefano De Martino. Lo sport sarà trasmessa in chiaro sul canale 9 la finale del Roland Garros di domani. Flavio Cobolli, dopo il ritiro di Matteo Arnaldi per un virus, sfiderà il tedesco Zverev. Al via le qualifiche di MotoGP dell'Ungheria. Tutti gli aggiornamenti in Capital News a mezzogiorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 €. Scopri di più su conad.it.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: statistica ci dice che il 43% delle donne preferisce una bella notte di sonno ad una notte d'amore col marito. No, io non credo, francamente non credo a tale percentuale. Io credo piuttosto ma molte più donne preferirebbero anche solo un pisolino pur di non con il marito.
1: Vabbè, avete riconosciuto tutti Anna Marchesini, impossibile non riconoscerla e soprattutto non ridere a tutto quello che fa.
2: Ma che bravura.
1: È uscito un libro molto bello che vi consigliamo, che si chiama Anna Marchesini, La voce e l'arte, è scritto da Nicola Lucchi e Mariangela Galotto, e lo porta in giro, per portare in giro anche proprio il pensiero, la sorella di Anna, ovvero Teresa Marchesini, che abbiamo con noi al telefono.
2: Buongiorno Teresa.
3: Che ci sta a fa, Carmucciola, mia sorella lì da voi?
1: Uguale!
3: Dovevamo lavarsi, no? Saremo le stesse al bagno, saremo all'omino a pranzo, a cena, chi ritorna da scuola, chi ritorna dal lavoro, allo?
2: Allora devo dire buongiorno Teresa, sì, uguale.
3: Ciao Fabio, ciao a tutti.
2: Senti, no, intanto vabbè, è sempre un piacere, perché non è mai andata via. La cosa certa è che Anna Marchesini non ci ha mai lasciato, e soprattutto mi sono emozionata e ci siamo divertiti a vedere quante ne combinavate voi due da ragazze, cioè, ma
1: le sorelle è impossibile, avevate due anni di differenza, ma addirittura Anna dopo la prima elementare fece un esame per andare direttamente in terza insieme a te, vero?
3: Sì, sì, l'esame l'ha preparata la mamma che era maestra, quindi ha fatto l'esame a settembre e io mi sono ritrovata, sai, a quell'età la sorella più piccola è come se ci avesse 20 anni di meno, anche se sono solo 14 mesi, no?
1: Vero.
3: E quindi va bene, dopo però è andata bene, lì per lì è un trauma, perché insomma tu c'hai l'amichetta del banco,
2: certo,
3: sei già presa via con gli amici, ritrovate la sorellina tutta appiccicata che ti guarda così, che aspetta, pende dalle tue labbra, non è che diciamo
1: abbia
3: ideale, vero?
1: Senti, che cosa aveva di speciale Anna Marchesini, che ancora adesso ne stiamo parlando come una delle più grandi, perché secondo me c'è solo
2: insieme a Franca Valeri,
1: ecco, c'è solo Franca Valeri,
2: sì,
1: poi tutte le altre bravissime,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: che
2: no,
1: hanno
2: ma
1: un po' scopiazzato qua e là. Che cosa c'era di diverso?
3: Dunque, posso dire un'enormità a tutto. Anna non c'aveva niente di uguale a nessuno, non c'aveva niente di banale, cioè la banalità, lei non è che era spaventata della banalità, perché proprio non ce l'aveva, la riconosceva e la prendeva in giro, come abbiamo visto, no?
2: Certo,
3: per cui,
2: certo,
3: per cui la esorcizzava. Ma infatti ogni tanto io dicevo, dico Anna, ma ogni tanto qualche frase tra noi, tipo, me l'hai messo là sto piatto, dai, ma ascolta questa cosa, ma mi hai detto che apparecchiavi tu, però, oh Anna, madonna, ragazzi, ma ci si tratta con te, eh? Cioè, cose normali, hai visto, come si dice tra sorelle.
1: Certo.
3: Il linguaggio non esisteva proprio, non esisteva.
1: È stato inventato,
2: allora,
1: di sana pianta.
2: Sì, ma assolutamente, anche perché tra l'altro talentuosa in tutto, no? Talentuosa in tutto, nella scuola,
1: nello scrivere,
2: perché ricordiamo col trio era lei che teneva le fila, poi insomma.
3: Certo, sì.
2: E poi amatissima, e hai un ricordo del, non so, quando ha cominciato ad avere un grandissimo successo, no? Perché poi la televisione ha dato a tutti e tre un successo impressionante.
3: Mi chiedono tutti, ho capito quello che mi vuoi chiedere, me lo chiedono tutti, come se questa cosa dovesse essere un passaggio che ha determinato un cambiamento nel suo modo di essere, nella sua vita, nel suo addirittura atteggiamento. No, ripeterò sempre no.
1: Brava.
2: Ma quando uno lavora tanto.
3: Nel senso che per lei la passione era poter fare quello che gli piaceva. Quindi il fatto di essere famosa significava poi avere la possibilità di fare un altro spettacolo teatrale.
2: Certo.
3: Era.
1: Quindi
3: perché
1: che ci fossero 10 persone o 20.000.
3: Non è stata mai fotografata con un VIP a una cena, cosa, mai, assolutamente. Lei aveva gli amici di sempre dell'Accademia, quelli le amiche con le quali aveva studiato psicologia, queste persone non...
1: Era Anna Marchesini e noi vogliamo, esatto, ricordarla, ricordandovi questo libro che secondo me vi piacerà, Anna Marchesini, La voce e l'arte. Compratelo per Bompiani perché è un libro molto bene. E ringraziamo Teresa
2: tantissimo
1: Marchesini.
2: Grazie Teresa. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao.
4: Quantite un po', quante volte vi è capitato di vedere uno che si avvicina a un jukebox, lo tocca appena e ne esce una bellissima canzone?

0: toccargli i capelli a me. Io non resisto, sì, se lo vedo gli tocchi i capelli.
1: Ah, con quei riccioloni. Allora, sì. Laura, mi porti un attimo a New York, per favore?
0: Allora, ti porto a New York perché, per favore, perché sì. Insomma, noi miracolati ci piace passeggiare e trovare curiosità che riguardano le librerie in tutto, sì, il mondo.
1: E ci
0: questo
1: sono
0: in
1: di
0: assoluto.
1: Tutti i tipi, eh?
0: Sì, sì. A New York c'è una libreria che vende libri e cetriolini.
1: Cioè, praticamente tu vai lì a comprare un libro.
0: Sì, si chiama Sweet Pickle Books nel Lower East Side. Sì. E è stata aperta dal 2020. Dal 2020,
1: okay.
0: Sì. Però cosa succede? Che il proprietario, a suo modo, ha deciso di continuare un patrimonio culturale attraverso la realizzazione, con una fattoria in Texas, di due ricette esclusive di sottaceti che vengono vendute artigianalmente nella libreria.
1: Sì, a New York vanno tanto, ci sono quelli con l'aneto e quelli speziati, che li mettono, sì, anche nei panini, eccetera.
0: Questi pare che siano buoni, perfetti, Fabio, questi qua, questi cetriolini. E di conseguenza, mentre ti compri un Piccole Donne, un grande classico, una cosa del genere,
1: una roba, eccetera, eccetera,
0: ti accatti anche un paio di vasetti di cetriolini.
1: Non è che li regala mentre.
0: Ma se li regala.
1: Ah,
0: ma
1: io pensavo li regalassero.
0: Ma a New York non ti regalano neanche la Brooklyn, neanche la cicca di Brooklyn, la gomma del ponte.
1: Vedi.
0: No. Però insomma, questa è una cosa secondo me divertente.
1: Ma lo sai
0: anche
1: che la gente è impazzita, vanno tutti in questa libreria,
0: sì,
1: per questo,
0: sì,
1: per questo fatto che vende i cetriolini. Chi l'avrebbe mai pensato, no?
0: Vabbè, Fabio, dobbiamo pensare anche noi qualcosa. Cosa possiamo vendere insieme ai libri di originale?
1: I capperi.
0: Ah, capperi?
1: I capperi, quelli buoni,
0: quelli di Salina. Va bene, allora adesso facciamo una joint venture, se sei d'accordo.
1: Ma anche noi ce li facciamo pagare.
0: Però facciamo un regalo a noi e ai miracolati.
1: Andiamo a New York proprio anche come la musica.
0: Con una canzone bellissima,
1: che bella.
0: Bellissima.
1: Empire State of Mind, Jay-Z e Alicia Keys.
0: Anche loro,
1: mi raccomando.
0: Al Capital Live, anche loro.
1: Anche loro.

0: un po' di pubblicità, sì. Laura, perché c'è bisogno di soldi, perché domani per venire alla festa di Radio Capital, io vengo con l'aereo privato di Radio Capital e quindi va messo il gasalio, a tra poco.
1: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
2: I miracolati di Radio Capital.
3: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Parti e se ti cancellano il volo?
2: Tanto io parto con Boscolo.
3: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stratosferica, Tina Turner, Private Dancer, ai Miracolati Radio Capita, sono le 11.35, Laura, e ora parliamo di una cosa molto bella.
1: Parliamo di una cosa molto bella e soprattutto l'abbiamo collegata perché abbiamo letto di questa notizia che, anche se ci ha lasciato un po' così, poi leggendo si capisce il perché. Perché nell'era dell'intelligenza artificiale la professione più ricercata è il filosofo.
0: Pensate.
1: Ok? Eh sì, perché è una nuova figura professionale e insieme alle opportunità del business ci vuole anche qualcuno che si ponga delle domande,
0: l'anima.
1: Ma possiamo farlo, ma soprattutto dobbiamo farlo. Parleremo di filosofia perché la direttrice scientifica del festival di cui stiamo per parlare, Filosofi Lungo l'Oglio, ci piace andare in giro per i fiumi, è Francesca Nodari. Buongiorno,
0: buongiorno
1: Francesca.
2: Buongiorno a tutti voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Benissimo, è importante che vi piaccia andare per i fiumi.
0: Molto, molto. Tra filosofi ci possiamo dare del tu. Tra filosofi ci possiamo dare
2: sì,
0: del tu.
2: Sì. Ma con molto piacere, ci mancherebbe altro.
0: Allora, la cosa in principale che ci è piaciuta tanto è la parola chiave di questa edizione, che è ascoltare,
2: sì,
0: che ultimamente non va di moda.
2: No,
1: no.
2: No.
0: Dici un po'.
2: Avete ragione, nell'era dell'intelligenza artificiale purtroppo bisogna farsi tante domande, forse ritornare a quelle vecchie, umanissime pratiche che sono quelle del sembrerà banale quello che sto dicendo,
0: no,
2: ma la filosofia a volte deve esplicitare il banale, il parlare e l'ascoltare. Noi tutti viviamo in una società che ci bombarda di notifiche, ci bombarda di informazioni, spesso di fake news. Voi questo me lo insegnate, siete molto bravi a distinguere, siete gli ottimi giornalisti. Purtroppo però poi le persone rimangono molto confuse e soprattutto questa iperconnessione determinata dall'era dell'infocrazia, della
1: sì,
2: comunicazione, rischia di sacrificare il vis-à-vis, cioè il rapporto in carne ed ossa tra persone,
1: sì, la relazione.
0: Allora, intanto diciamo che questo festival, che è fino al 28 luglio
1: è iniziato,
2: esatto,
1: sì, già.
0: 32,
2: è una lunga cavalcata.
0: 32
1: sì,
0: incontri in 24 comuni tra Brescia,
2: sì,
0: Bergamo e Cremona. Scegliete, ma la cosa bella, io sono pazzo di questo, Francesca, delle passeggiate, le passeggiate
2: certo,
0: filosofiche, come facevano gli antichi filosofi.
1: Esatto.
0: Si passeggia, poi
1: si cammina,
0: si ferma sotto un albero,
1: si chiacchiera.
0: È bellissima questa cosa.
2: Sì, è un progetto pilota che è nato con Brescia Bergamo Capitale della Cultura e che è stata una scommessa, quindi ci abbiamo provato. In realtà si è rivelata proprio come un qualcosa che è piaciuto molto al pubblico, perché si tratta di passeggiate nel grande territorio del fiume Oglio, del parco Oglio, pardon, con percorsi ben scelti,
0: certo,
2: accompagnati da esperti del territorio, e a seconda della tipologia delle passeggiate c'è l'ornitologo che allora ci insegna
0: ad
2: individuare il canto di quella.
1: Poeti, c'è di tutto, sì,
2: e
1: sì,
2: poi
1: è bello.
2: Si concludono queste passeggiate con reading tenute da poeti, da filosofi, da neuroscienziati, quindi c'è anche una varietà nella
1: speravamo
2: scelta,
1: in un picnic, Fabio, che si concludessero con un picnic.
0: Non si mangia, Francesca, i filosofi non mangiano.
2: No, hanno una dietetica, mangiano anche loro, però insomma, c'è tempo per tutto, no?
1: Allora,
0: certo.
1: Volevo
0: giusto.
1: Rimandiamo tutto al sito dove c'è spiegato tutto assolutamente.
2: Certo.
1: Ricordiamo tra gli ospiti proprio un paio di nomi: Enzo Bianchi, Michela Marzano, Massimo Recalcati, Franco Arminio, Massimo Cacciari, Stefano Mancuso. E noi ringraziamo tantissimo Francesca Nodari. Grazie Francesca.
0: Festival Filosofi Lungo l'Oglio. Grazie,
2: siete
0: ciao,
2: molto simpatici.
0: Grazie,
2: grazie. Grazie a tutti i vostri radioascoltatori. Buona giornata.
0: Ciao.
2: Grazie.
3: Radio Capital.

0: Devo dire che questa potrebbe essere la canzone bella giusta per la colonna sonora della notizia con cui abbiamo aperto, ovvero che 7 coppie su 10 che vanno in vacanza a Porto, in Portogallo, poi si lasciano. Non c'è nessuna certezza, ma c'è questa statistica. Noi
1: tant'è,
0: riportiamo
1: come si dice,
0: esatto,
1: Fabio, tant'è. Io l'ho cantata tutta questa canzone.
0: Brava,
1: di Bersani.
0: Hai fatto bene.
1: Allora, Fabio, a proposito di tutto quello che ci stiamo raccontando,
0: festival,
1: della filosofia,
0: festival, libri,
1: bella musica,
0: cinema,
1: Fabio, soprattutto cinema,
0: certo,
1: teatro. La cultura rallenta l'invecchiamento.
0: Ma senti un po'.
1: Sì, una ricerca ha scoperto che chi ha a che fare con l'arte o la cultura in generale invecchia molto più lentamente a livello biologico e non solo mentale.
0: Guardate che non è una notizia che si è inventata la Laura, ma l'hanno studiata all'University College di Londra, per cui insomma è gente seria, ecco, diciamo.
1: E certo, effetti benefici delle pratiche artistiche sull'invecchiamento sono quasi più forti di quelli dell'esercizio fisico. Ma c'è scritto, non vale per Fabio Canino.
0: Fabio Canino
1: deve fare dei gran passi intorno all'isola.
0: Anche proprio ginnastica vera. Comunque, differenziare le attività poi vuol dire anche coinvolgere più sistemi, avere stimoli diversi, tra cui appunto la stimolazione cognitiva, la creatività, l'elaborazione emotiva, l'immersione sensoriale. Quindi è una roba veramente importante. Cioè,
1: e soprattutto
0: guardare
1: Fabio,
0: un film non è uguale a vedere, a sentire una canzone, insomma, sono diversi.
1: Certo. E soprattutto tutto questo riduce lo stress, perché è come se fosse, è come l'arimo, no? Come si giocava una volta, arimo, e tu non ti può toccare più nessuno se dici arimo.
0: Arimo dicevate voi.
1: Sì, noi dicevamo arimo. No, arimo, no, cioè, sai quando ti rincorrevi per non farti prendere, tu cosa dicevi?
0: Stop. Noi siamo molto
1: coi Rolling Stone,
0: perché poi subito dopo c'era una canzone. Noi dicevamo stop, non lo so, miracolati di Firenze.
1: Arimo lo dicevate?
0: No, Arimo no. Sembra
1: un'azienda. Però è bellissima parola, Arimo,
0: di condizionatori,
1: eh?
0: Sembra.
1: Ma tu sei pazzo, sai, viene da una parola
0: Arimo
1: latina. Arimo, sì,
0: non
1: sì,
0: mai...
1: no.
0: Arimortis.
1: Arimortis.
0: Qualcuno.
1: Sì, sì, Arimortis.
0: Fateci
1: sì
0: sapere come dicevate a quel gioco. Arimo, altri. Poi, no, a Firenze non mi sembra. Se qualcuno invece ha notizie diverse, ci sono pochi minuti, però fatecelo sapere. Thank you very much.
2: La motivazione più forte che la musica e la cultura hanno è quella di darci un senso.

0: Mamma mia, questo arimo ha scatenato l'inferno. Allora, in quasi tutta Italia si diceva arimo.
1: A parte, vede?
0: Sì, a Firenze spiga. O fuori Nea. Non so perché, però io di fatti arimo non l'avevo mai sentito dire. A Firenze spiga, non so, forse che avevamo
1: arimo
0: i campi.
1: Arimo è molto...
0: Quasi tutta Italia.
1: È bello, sì, questa cosa qua, dei modi di dire. Ma Fabio... Parlavamo prima dei tuoi bauli, no? Che stai preparando. Guarda che domani, prima di partire, dobbiamo fare i miracolati qua. Poi
0: allora,
1: parti subito dopo.
0: Io faccio
1: dopo.
0: I miracolati da Roma, sì. Poi c'ho il treno e vengo a Milano per il compleanno di Radio Capital alle 16 al Castello. Ma qui stanno già arrivando i primi bauli per...
1: Dove? Già qua in radio?
0: Qui a Roma. Perché devo scegliere quale abito mettermi domani.
1: Mamma mia.
0: Ho messo in crisi tutto il sistema moda Italia, ovviamente.
1: Sistema moda Italia.
0: Sì, sì.
1: Allora, io invece ricordo che domani, oltre a tutti quelli che ho detto durante queste due ore, dai polizia,
0: chi avremo dalle 16 in poi alla festa di Radio Capital?
1: Dico in ordine sparso.
0: Vai.
1: Blu Vertigo,
0: sì.
1: Di Martino,
0: sì.
1: Alberto Fortis,
0: sì.
1: Aria,
0: sì.
1: Santa Marea,
0: sì.
1: Bert,
0: sì.
1: Con tante H, e Angelica Bove.
0: Tutto gratis al Castello.
1: E poi ci saremo
0: tutti
1: noi di Radio Capital.
0: Tutti ci sono.
1: E quindi ci divertiremo tutti insieme.
0: Va bene, ci troviamo.
1: Fabio, tu preparati, mi raccomando. Mi fai un cambio abito, no? Anche
0: io
1: mi sembra di aver capito.
0: All'arrivo, dietro le quinte per salutare, poi per salire in scena mi ricambio. Poi quando esco di scena mi ricambio ancora. E poi se vengo anche alla festa di Radio DJ la sera, forse mi ricambio ancora, non lo so, dobbiamo vedere.
1: Voglio vedere.
0: Comunque intanto cominciamo con i titoli di coda. Abbiamo il nostro Lele, che ringraziamo.
1: Grazie Lele, anche Filippo ringraziamo.
0: Anche Filippo, che è stato tutte e due le ore qui con noi. E poi volevo salutare la suor Francesca, che non ci ha detto lei se ha fatto dei litigi da qualche parte al volo. Abbiamo ancora un minutino e mezzo.
1: Sentiamo
0: Francesca
1: un po',
0: e Mary J, voi siamo partiti con Porto, che è la città dove la gente litiga e si lascia.
1: Certo.
0: Voi avete delle testimonianze?
2: Purtroppo sì, io mi sono lasciata col mio fidanzato dopo 10 anni nel Vercors, cioè anche una questa regione montuosa vicino a Grenoble, dove noi andavamo sempre in vacanza.
1: Sì.
2: Lui mi aveva regalato un gatto che ha voluto chiamare Vercors, che io ancora ho.
1: No.
0: Sì.
2: E quindi ci siamo lasciati lì. Quindi
1: la Francia, la Francia
0: e
1: è così.
0: E siete tornati ognuno per i fatti suoi?
1: No.
2: No, siamo tornati insieme, ma noi ci volevamo
0: senza
2: benissimo.
0: Parlarsi.
2: Sì. No, no, in realtà ci siamo lasciati proprio
1: bene. Beh, meno male.
0: Al
1: dai,
0: volo,
1: quello
0: Mary J, tu ti sei mai lasciata in qualche posto, un litigio?
3: Sì, io italiani sì.

0: prima città italiana, Riccione.
1: Vabbè, un po' banale.
2: Sotto il sole,
0: lo so, è banalissimo.
2: Sole,
0: però,
2: di Riccione, di Riccione. Era quella. Vabbè. Va bene, uguale.
1: Allora,
2: cioè non è.
1: Tutto quello che abbiamo detto lo trovate sul sito di Radio Capital, dove potete scaricare la puntata di oggi, come tutte le altre puntate.
2: Dopo di noi c'è la Betty Senatore, mi raccomando.
1: Già sentito prima, stavano facendo i collegamenti. Funziona o non funziona?
2: Ci sei, non ci sei, sì, funziona. Sì, sì.
1: Noi torniamo domattina alle 10, sempre puntuali come una tassa da pagare. I Miracolati di Radio Capital con Fabio Canino e la Laura. Ciao!
2: In alti cuori.
3: Mi fanno paura questi qui. Troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
4: I Miracolati. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: La pubblicità sembra durare per sempre.
16: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
18: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
19: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
18: Che estate esagerata!
19: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
12: Storytech, con Fiona Ciacal, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
12: Una produzione One Podcast.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Le notizie a mezzogiorno. Buona giornata da Chiara Iorio.
9: Si cerca ancora la donna dispersa nell'esplosione della palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. La vittima è un 55enne, tre i feriti. L'ipotesi è una fuga di gas. Auto travolge e investe due ragazzi in bici, morto un 19enne, ferito l'amico di 18 anni in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente nella notte a Brescello in provincia di Reggio Emilia, alla guida dell'auto un 43enne. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, il pontefice è atterrato a Madrid, abusi del clero, una ferita ancora aperta, così il Papa che oggi incontrerà alcune vittime. Poi il pontefice ha parlato della guerra in Ucraina dopo il rifiuto di Putin di incontrare Zelensky. Bisogna spingere sul negoziato, ha detto il pontefice. Violata ancora la tregua tra Stati Uniti e Iran, colpite postazioni radar iraniane nello stretto di Hormuz, Teheran ha attaccato basi americane in Kuwait e Bahrain. E l'Iran critica gli Stati Uniti per i visti alla nazionale di calcio per i mondiali. L'ambasciata iraniana in Turchia ha denunciato sui social discriminazioni verso alcuni membri della delegazione iraniana a cui è stato negato il visto. Ieri la Casa Bianca aveva annunciato il rilascio dei visti ai calciatori. Oggi pomeriggio le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo. Assente Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in ospedale per accertamenti medici. MotoGP, Marc Marquez conquista la pole in Ungheria, dietro di lui Acosta e Aldeguer, quarto di Giannantonio. Alle 15 la sprint race e sempre alle 15 la finale femminile del Roland Garros, Kalinska contro Andreeva. Domani la finale del torneo maschile, in campo Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev. La sfida sarà trasmessa in chiaro sul canale 9. Alle 13 prossimo appuntamento con Capital News.
20: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
21: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
22: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
23: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
23: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Earth, Wind & Fire. Questa è In The Stone su Radio Capital. Buongiorno a tutti.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital.
0: E nulla cambia neanche in questo weekend dove siamo pronti. Qui c'è aria di festa, c'è aria di concerto, aria soprattutto, come ha detto il nostro Fabio Canino, che ha preceduto ovviamente questo programma insieme alla Laura, a cui mando un grande abbraccio, anche perché domani glielo darò finalmente dal vivo. Bisogna anche decidere l'outfit per il concerto di domani. Ma procediamo per gradi. Allora, innanzitutto spieghiamo cosa ci facciamo noi in queste due ore. Noi che siamo? Innanzitutto Giulia in redazione, che non ha un microfono, quindi fidatevi di me. Si chiama Giulia, è una ragazza molto giovane, laureata, non so niente, sto sparando cose, non so in cosa sei laureata, poi magari dopo me lo spieghi. E va bene, poi abbiamo il nostro Lele Rastelletti, che chi segue anche il podcast Che Film Guardo Stasera ormai è diventato praticamente una colonna portante non solo della radio ma anche del podcast, sì, mettoci le consonanti Betty. E poi ci sono io, Betty Senatore, che come sempre ogni sabato e domenica vi faccio compagnia in queste due ore. Allora, tanti argomenti, perché qui c'è da una parte la festa di Radio Capital domani, dall'altra c'è il matrimonio di Dua Lipa. Amici palermitani, poi dopo parliamo con voi, perché so che alcuni si sono anche un po' arrabbiati, cioè non si vive più. Poi abbiamo Edoardo Scarpetta, che ci parlerà della nuova stagione di Storia della mia famiglia. E poi insomma parliamo di un po' di cose, di film e soprattutto di serie, perché c'è una cosa che sta succedendo adesso: film che nati con budget praticamente ridicoli, ma anche serie a cui magari non avevi dato tanto credito, hanno avuto e stanno avendo un successo pazzesco anche fra persone più adulte, fra persone che non avresti mai immaginato. Insomma, hanno raggiunto delle vette notevoli, e questo insomma non può che ovviamente renderci

felici. Ma il problema della festa di domani in realtà non è un problema, perché per voi non sarà un problema, perché si terrà al Castello Sforzesco, sarà l'ingresso gratuito, ci sono tantissimi artisti, per cui celebreremo i nostri 30 anni. È l'abbronzatura, perché qui ha piovuto, perché qui non c'è, allora o fai le lampade ma poi arriva il dermatologo, che io lo vedo sulla spalla destra, che mi fa: cosa stai facendo? Dall'altra c'è l'auto abbronzante, in cui vedi Margie Simpson sull'altra spalla che ti dice: vuoi diventare come me? Gialla. E questo è il vero problema, quindi stiamo cercando di risolverlo.

Don't Answer Me, Alan Parsons Project su Radio Capital. In questa giornata di cose che Capital, in questa puntata soprattutto dove siamo partiti con la festa di Capital Live, il party per i nostri 30 anni, domani ingresso gratuito, c'è il cortile delle armi del Castello Sforzesco, vi aspettiamo dalle 16, ma come ho detto arrivate un po' prima perché siccome è gratuito, chi prima arriva meglio sta all'ombra. A parte che è tutto all'ombra, quindi potete stare tranquilli. Però vedevo negli anni gente che si sventolava, quindi portate magari anche un bel ventaglio. Potremmo anche leggere, ecco, mi è venuta in mente adesso, il miglior ventaglio della giornata di domani. Vabbè, a parte questo, chi vedremo, chi sentiremo? Aria, i Santa Marea, meravigliosi, i miei preferiti, posso dirlo? Non me ne vogliono gli altri. Poi Angelica Bove, Bert, ma ci sarà anche Alberto Fortis, Di Martino e poi

i Blu Vertigo e ovviamente noi conduttori di Radio Capital. Allora, 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. All'annoso problema dell'abbronzatura e del della crema abbronzante che tende al giallo, hai voglia di dire comprala di una marca buona, tanto sempre gialla come Margie Simpson diventi, c'è il suggerimento di Adri. Allora, il suggerimento di Adri non deve essere ascoltato da tutti i medici all'ascolto, in particolare i dermatologi, perché dice che la sua tattica è prendere 20 minuti di sole, mi vergogno a leggerlo, nelle ore più strong senza protezione dai raggi solari, evitando i mesi più caldi. Ah vabbè, però qui tutto sommato c'hai ragione. E così eviti i metalli pesanti delle protezioni e poi ti prendi tanta vitamina D. Questo è il dottor, fra virgolette, Adri, che comunque domani ci aspetta. Allora Adri, tanto mi riconoscerai perché vedrai una gialla vestita di bianco, non ci si può sbagliare. Invece la nostra Giulia, che è in redazione, mi sono informata, due lauree, capito? Come ne prendiamo noi? Due lauree, una in comunicazione e sta facendo quella in giornalismo. Giusto per essere proprio precisi, precisi, precisi. Invece stavo raccontando in apertura di questa festa, perché poi questo è, del matrimonio di Dua Lipa, che si è sposata con questo attore Calum Turner. Bello, si può di niente, ma belli tutte e due, cioè belli come il sole, non hanno bisogno di niente, ma vabbè. E hanno deciso di festeggiare in Sicilia, come ormai va di moda da qualche anno a questa parte, soprattutto per i personaggi famosi. E quindi da una parte la Sicilia è invasa anche da turisti che, vedendo i matrimoni, le serie TV, poi vogliono andare a visitarla, dall'altra però, cioè, ci sono alcuni che dicono: ragazzi, soprattutto a Palermo, dove si stanno svolgendo i festeggiamenti da ieri fino a domani, credo, che sono un po' risentiti. Non riesco ad arrivare a casa, devo fornire il documento, non vi dico la quantità di documenti che ho dovuto dare, c'è una lista degli abitanti della zona per poter passare quella zona ed entrare. Addirittura ce ne sono altri che hanno dovuto firmare un NDA, praticamente è un verbale, chiamiamolo così, dove ti carichi la responsabilità di non diffondere immagini, se no so dolori, di appunto evitare di staccare foto, fare dei filmati, insomma una roba del genere. Devono essere muti, zitti, invisibili, possibilmente neanche affacciati alle finestre. Voi capite che questa cosa diventa un po' complicata, e quindi molti palermitani si sono risentiti, hanno detto: però ora va bene le feste, però state minando la nostra privacy. Dall'altra, ci sarà qualche palermitano felice? 342-342-2190, raccontateci come state vivendo questo momento, se lo state vivendo oppure state al sole a Mondello e chi se ne importa del matrimonio dell'anno. Così è stato.

0: Ed è proprio Bert, una delle protagoniste del concerto di domani per festeggiare i 30 anni di Radio Capital all'interno di Party Like a DJ, Castello Sforzesco, ve l'ho già detto, Cortile delle Armi, inizia alle 16, ingresso gratuito, venite un po' prima, ecco, anche perché così vi trovate il posto migliore, magari quello più arieggiato. Questa canzone si intitola Bene da sola, ma a proposito di posto dove c'è quell'aria, che a Roma si chiama Gianna. Non so se solo a Roma, però io da quando ho vissuto a Roma continuo a chiamare la Brezza Gianna, perché mi sta più simpatica. Diamo un nome alle cose, ecco, in questo caso glielo abbiamo dato nel vero senso della parola. Ci è arrivato un vocale da una nostra ascoltatrice, credo, al 342 342 21 90.
1: Betty, tu non sai, ma il ventaglio lo regala Radio Capital all'ingresso ogni anno. Io ho una collezione ormai.
0: Lo so, lo so, non è un caso che ve l'abbia detto. Chissà se ci sarà anche quest'anno, ecco, quindi riconosceremo gli affezionati dal ventaglio di Radio Capital che domani sventoleranno. Invece, visto che abbiamo parlato anche del matrimonio dell'anno, insomma, quello fra Dua Lipa e Callum Turner, che si sta svolgendo in questi giorni a Palermo, in Sicilia, festeggiamenti su festeggiamenti, Donatella Versace, come la chiamano gli americani, è l'invitata, ma stasera è addirittura atteso Elton John per la festa, c'è arrivato un vocale da un palermitano, credo. Sentiamo cosa ha da raccontarci.

0: Ciao, sono Elena, io non sono palermitana, però penso che questi debbano pagare una bella tassa, devono pagare tasse, come avrebbe fatto probabilmente fare Trump, no? Giusto? Tipo dazi, ti vuoi sposare in Italia? Paghi, ma profumatamente, non un po', soltanto per il fastidio che dai, poi ora della fine. Va bene, vi saluto, buona domenica, ciao.
1: Sì, è sabato è comunque, no? Giusto per non spaventare i nostri ascoltatori, però sono d'accordo, ma credo che tutti i vari responsabili dei catering addobbi non è che si siano fatti pagare come per un matrimonio normale, quindi la tassa in un modo o nell'altro, visibile o non visibile, ma i due sposi l'hanno assolutamente pagata. Invece fra poco parleremo con Edoardo Scarpetta, perché è il protagonista della seconda stagione di Storia della mia famiglia.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi... 8x1000 unionebuddista.it.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibrextra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
13: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
14: Ah no, io riparto con Boscolo.
15: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
16: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto
16: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Can't Help It, Michael Jackson su Radio Capital in Cose che Capital. Voglio chiedere al nostro ospite che capita spesso l'ospite dopo una canzone di Michael Jackson, e quindi mi viene proprio inevitabile chiedergli se ha visto il film e se gli è piaciuto. Innanzitutto diamo il benvenuto a Edoardo Scarpetta. Ciao Edoardo, come stai?
1: Ciao a tutti, bene, bene, bene. Buongiorno,
0: si può dire. Si può dire buongiorno, assolutamente, sì, ancora non siamo di sera. So fra l'altro che tu sei impegnato al Milano Film Fest come giurato, quindi non so se ci puoi fare dei spoiler, qualche notizia in anteprima, o devi stare zitto.
1: Credo di dover stare zitto.
0: Credi dove niente, ci provo sempre, ma sì, no, niente.
1: Abbiamo già deciso il vincitore, però non posso mica
0: non
1: dirlo.
0: Peccato, avremmo avuto un bello scoop. Senti, abbiamo parlato di Michael Jackson, l'abbiamo ascoltato, l'hai visto il film per curiosità?
1: Non ancora,
0: ma
1: ho in programma di vederlo. Vorrei vedere anche quello di Elvis.
0: Ah sì, è vero, il documentario, che è un po' più un documentario molto bello anche quello, bravo, assolutamente, va bene. Allora Edoardo, d'altronde uno che è un attore si ciba di cinema, no? Guarda qualsiasi cosa, e forse questa è anche la cosa più bella, come del resto ti sta capitando adesso, per poi trovare quelli che sono gli spunti anche per realizzare questa seconda stagione di Storia della mia famiglia, che noi abbiamo già visto su Netflix e arriverà a breve il 10 di giugno. Che evoluzioni ci sono? Perché il tuo personaggio, questa era la caratteristica della prima stagione, sapeva di dover morire e quindi stava preparando tutta una serie di cose per lasciare la sua famiglia nel modo migliore, ma anche con un po' di compiti da fare.
1: Ci sono, come hai detto, però dobbiamo stare attenti a non spoilerare, ci sono delle altre, ci sono degli altri compiti che io ho lasciato a questa famiglia logica, che sono sempre per, diciamo, tra virgolette, salvaguardare questi bambini, perché l'unico obiettivo di Fausto è proteggere i suoi figli.
0: Esatto, Fausto saresti tu nella serie, giusto? Per essere precisi, per chi non l'ha vista.
1: Ci sono nella prima stagione tanto, nella seconda ci sono meno, ma sono in realtà girando tutto intorno al personaggio di Fausto, io sembro esserci più del dovuto, ma in realtà nella seconda ci sono molto meno, però è stato, ho visto anche molto meno, grande rammarico, sono stato anche molto meno con gli attori rispetto alla prima, e questo è stato un grande rammarico, perché ci siamo trovati benissimo, abbiamo lavorato benissimo, tanto dialogo sempre, anche con Claudio, con Filippo.
0: Claudio Cupellini, che è il regista, e diciamo anche i nomi degli altri protagonisti: Vanessa Scalera, straordinaria, e in questa stagione c'è l'ingresso di quello che è poi tuo padre, che non era mai stato nominato, perché non è proprio stata una figura per voi esemplare, che è Sergio Castellitto, interpretato proprio da Sergio Castellitto, straordinario, devo dire, come sempre al top della sua forma. Senti, ma che cos'è per te la famiglia, il concetto di famiglia?
1: Per me è necessariamente la famiglia biologica, cioè madre, padre, sorella o un fratello. Io credo molto nella famiglia logica, la famiglia che ti crei tu, la famiglia che puoi scegliere, perché quella biologica non la sceglie, quella lì. La famiglia logica è quella che ti scegli tu nel corso del tempo, nel corso della tua vita. La vita di attore che faccio, quindi sto a Torino per un determinato periodo, poi sto a Roma, poi sto in America, poi sto di qua, di là. Non posso scegliere chi vedere e quando. E quindi tanti dei miei amici, a parte quelli fissi a Napoli, quelli del liceo che sono fissi a Napoli, tutti gli altri sono fondamentalmente attori, che vedo una volta l'anno, due volte l'anno, ci vediamo, siamo 4-5 ore insieme senza telefoni, ci vomitiamo la vita.
0: Classico. D'altronde, se non ti senti per mesi.
1: Esatto, e poi salutiamo e vedremo, chi lo sa, sì. Però c'è sempre, però abbiamo la certezza che possiamo contare l'altro, cioè abbiamo la certezza che col tempo che passa restiamo comunque quelli che siamo, restiamo comunque noi due.
0: E non è cosa da poco. Vorrei averti come amico, Edoardo, ora magari
1: a disposizione.
0: A disposizione, grazie, ti ringrazio, il numero ce l'ho, ma giuro che non sono una stalker. Allora, grazie Edoardo Scarpetta per essere stato con noi. Storia della mia famiglia dal 10 di giugno ritorna per una nuova stagione su Netflix, e noi a questo punto ti auguriamo anche buon Milano Film Festival, visto che ci sarà la celebrazione del vincitore. Un abbraccio,
1: grazie mille a voi, buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: Ciao, ciao.
2: Radio Capital.

Harry Styles, adore you, potrei dire la stessa cosa, caro, di te, non avendo l'età, ecco, sinceramente, per poter amare un ragazzo come lui, però è un uomo, come lo possiamo chiamare? Insomma, un gran figo, ecco, questo è molto fascinoso. E fra l'altro, l'abbiamo appena ascoltato su Radio Capital con proprio questa canzone, lui ha detto in un recente concerto che ha tenuto all'interno del suo tour, dove non ci sono date in Italia, giusto per essere non privi di rancore, ecco, ha detto di amare Off Campus, che è questa nuova serie che sta letteralmente catturando telespettatori in tutto il mondo, ma in realtà è una di quelle serie per teenager, però non si sa perché, vuoi perché il periodo storico è quello che è, vuoi perché c'è bisogno poi di storie d'amore in questo modo e di leggerezza, e alla fine ha conquistato tutti. Di che cosa parla Off Campus? Di due ragazzi, di questa storia d'amore che in realtà nasce a tavolino. Lei è una studentessa di musica molto ironica che detesta l'hockey e lui invece è un campione di hockey. Si devono mettere insieme, non vi spiego perché, poi però ovviamente da una cosa nata per caso, e quindi io sento persone di tutte le età che sono letteralmente impazzite, come del resto per l'altra serie che aveva come protagonisti altri due campioni di hockey. Anche lì c'era nata per caso, fra l'altro arrivata in Italia con canali non proprio ufficiali, e poi alla fine è esplosa nel vero senso della parola. E va bene, quindi insomma, se l'avete vista e vi è piaciuta, ditecelo, così magari ci convincete anche a noi altri, o non l'ho vista, a vederla. 342 342 21 90.

0: importante è liberarsi, perché questa canzone dà liberazione. Mina su Radio Capital e Dove se no con Amor Mio.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
2: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
1: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno Aria,
4: Birth, Angelica Bove,
5: Blu Vertigo,
6: Di Martino,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
1: Capital Live,
9: domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
10: L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
11: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 €.
19: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
20: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
21: Giugno, Bologna, torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
22: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 €. Scopri di più su Conad.it.
23: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
24: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
25: Un set di tre valigie resistenti.

0: a yurt, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
1: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio. Il Papa condanna la guerra in Iran. Non è un conflitto giusto, ha detto Leone XIV, mentre Israele ammette l'uccisione di diversi soldati libanesi. Colpiti per errore, dicono le forze di sicurezza israeliane, che spiegano di aver attaccato un veicolo dell'esercito libanese che si muoveva in una zona di combattimento attiva. Morti un generale di brigata, un capitano e un soldato. Un altro arresto per caporalato nell'inchiesta sul consolato statunitense a Milano. Per gli investigatori, l'uomo, 51enne indiano, pronto a fuggire da Milano, gestiva gli operai, era l'intermediario del sistema di sfruttamento tra Nuova Delhi e Milano. Già in arresto uno dei manager. Si cerca un altro ragazzo per l'omicidio del 22enne alla stazione Certosa di Milano lo scorso 26 maggio. Secondo gli investigatori è fuggito all'estero, ha 20 anni, ieri l'arresto di un 19enne, in tutto sono 8 gli indagati. Assalto a un bancomat con esplosivo a Cerignola, in provincia di Foggia, in fuga la banda che ha fatto saltare con l'esplosivo lo sportello della filiale della Banca Popolare di Milano. Ancora da quantificare il bottino. Siamo allo sport, sarà trasmessa in chiaro la finale di domani del Roland Garros, in campo Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev, la prima finale in un grande slam per il tennista italiano, ancora incredulo, sentiamo.
2: Giocherò la mia prima finale slam, è una cosa che ho sempre sognato, una cosa che non mi sarei mai aspettato di ottenere, però adesso che sono qui non voglio assolutamente precludermi il fatto di poter provare a vincerla.
1: Alle 15 la finale femminile del torneo di Parigi, Kvalinska contro Andreeva. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 14.
0: Da Expert è arrivato un regalo mondiale. Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

meraviglioso, meraviglioso John Lennon e meravigliosa questa canzone Mind Games su Radio Capital. Ci si può stancare di una canzone? No, se ovviamente queste sono firmate da grandi artisti, come succede spesso e volentieri ascoltando proprio Radio Capital, la vostra radio che domani festeggia 30 anni, in realtà è tutto l'anno che le stiamo festeggiando, però domani ci sarà questo concerto di cui vi abbiamo parlato e non ci stancheremo di parlarne anche ovviamente domani, che si terrà nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, ingresso gratuito a partire dalle 16, inizia il concerto ma l'ingresso ovviamente sarà prima, all'interno di Party Like a DJ. Ci saranno tantissimi artisti e ci saremo anche noi conduttori di Radio Capital. Allora, in realtà nella precedente ora ci eravamo lasciati con quelle serie che sono nate un po', cioè sono nate con un certo obiettivo, ovviamente fare ascolti tipo Off Campus, però non ci si sarebbe mai aspettato che sarebbero arrivati a certi livelli, come Heated Rivalry, che è l'altra serie che ha come protagonisti due giocatori di hockey, una serie che ha creato non poche tempeste ormonali in molti spettatori. E allora devo dire una cosa, che quello che ci segnala il nostro ascoltatore Berlino e la dama con l'ermellino non è proprio una serie poco nota, perché è già partita con una grande pubblicità, visto che il suo altro titolo sarebbe La casa di carta Berlino, quindi già vi fa capire che insomma non è che nasce da qualcosa di poco conosciuto. È molto amata, così ci ha detto questo nostro ascoltatore. Io confesso di non aver visto mai La casa di carta, lo dico, cioè l'ho vista ma non mi è piaciuta e quindi mi sono fermata. Che rigatemi la macchina, tanto è già rigata, quindi una riga in più una riga in meno fa nulla. Invece l'altra, che mi segnala Claudia, è effettivamente una di quelle poco pubblicizzate, quindi potrebbe fare il botto. Se amate l'universo di Jane Austen, quindi questi amori un po' di un'altra epoca, di un altro tempo, perché è una versione di Orgoglio e Pregiudizio che però si concentra su una figura che è rimasta sempre in secondo piano, e cioè su Mary Bennet. Infatti si intitola The Other Bennet Sister. Ci sono attori giovani, molto bravi, e quindi insomma è una di quelle che, se volete, ci fate una bella figura anche alle scene, no? Che serie guardi, che arriva sempre quel momento lì alle cene, non solo di parlare di figli, se non ci sono figli, magari sono amici che non hanno figli, si parla di animali, c'è sempre quel momento lì, figli oppure animali, e se no che serie state guardando, e da lì parte. Allora, volete fare un figurone alla prossima cena? Mi dovete citare questi due film. Allora, il primo si intitola Obsession, è arrivato nelle sale, ha avuto un successo pazzesco, anche perché, come nel caso dell'altro film che sta avendo grande successo, sono nati grazie a YouTube, ai canali YouTube. Allora, il primo, vi dicevo, Obsession, che è nato da questo ragazzo Curry Barker, che ha 26 anni e racconta la storia che si ispira a una relazione tossica che è proprio stata vissuta dal regista. L'uomo, interpretato da Michael, è innamorato di questa amica di infanzia e prova a ricorrere a questo misterioso

misterioso giocattolo per cercare di conquistarla, solo che da lì si scatena una serie di morti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'altra serie che ha letteralmente conquistato la top 10, cioè il primo posto della top 10 americana, prima volta per un ragazzo di 20 anni, è questa serie che nasce in realtà Backrooms su YouTube. Ed è la storia di questo architetto fallito che lavora in un negozio di mobili che ha un seminterrato che sembra in realtà un ufficio deserto, solo che è fatto di stanze nelle stanze nelle stanze, non c'è una finestra, e all'interno di questo ufficio c'è ufficio deserto, insomma salone di mobili dove poi non ci sono anche pochi mobili tutti accatastati, c'è una figura strana. Insomma, questo film, che è costato 10 milioni di dollari, al momento ne ha incassati, non riuscite neanche a immaginare quanti, proprio perché è riuscito a diventare questo ragazzo uno di quelli che è entrato nella top 10 dei più giovani ad avere guadagnato le posizioni più alte. Perché alle volte, no, ci sono delle cose nate per caso, nate, non vi davano un euro anche nella vostra vita. Oh, guarda, sta cosa andrà male, io non ci credo. E poi ti è andata bene. 342 342 2190.

versione dal vivo, attenzione, non so se si sentono gli applausi. Eccoli, doverosi, gli stessi applausi che da Radio Capital si sono sentiti nel Parco Arena Rino Gaetano, che si trova a Roma nel terzo municipio, perché sì, il 2 giugno era la festa della Repubblica, 80 anni, ma erano anche i 45 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano, e ogni anno si tiene proprio il Rino Gaetano Day in questo luogo che in linea d'aria è vicinissimo, proprio a pochi passi dalla casa in cui il cantautore ha vissuto, e ci sono tanti momenti di riflessione, ovviamente momenti di musica, e anche perché quest'anno era un anniversario importante, passato ovviamente un po' in secondo piano perché abbiamo finito tutti per parlare, per ovvi motivi, dell'anniversario della festa della Repubblica, e mi sembra anche giusto. Allora, un ascoltatore di nome Rick al 342-342-2190, che è il nostro WhatsApp, mi ha chiesto di ripetere il titolo dell'ultimo film. Allora, ne ho detti due. Uno è Obsession, quello della coppia tossica, dove lui prende questo regalo perché vuole a tutti i costi conquistare questa sua amica, e l'altra invece è Backrooms. Quindi sono tutti e due film dell'orrore. Se avete l'animo predisposto a questo, se volete passare una notte in sonno, tanto fa caldo, dice Betty, non è che mi cambia tu un tanto la vita, ecco, li trovate al cinema. Sono delle vere rivelazioni, non solo per i registi ma anche poi per tutto l'incasso che si sono portati dietro. E poi grazie, vabbè, dice la scaletta strepitosa, io in questi casi la divido sempre con tutti quelli che lavorano qua, perché non sono certo la sola, e perché poi la scaletta musicale è tutto appannaggio della nostra programmazione musicale, a cui farei un applauso, cioè riprenderei gli applausi di Rino Gaetano, che così li giriamo a loro, ma diventa un po' complicato, non si può fare. Comunque vale ancora la regola, quella roba, come abbiamo visto nei due film nati da due youtuber che facevano video, giocavano videogiochi, cose così, e che poi si sono guadagnati contratti da 10 milioni di dollari con grandissime case di produzione. Quindi se avete situazioni come queste, in cui avete cominciato qualcosa, avete iniziato un percorso della vostra vita, tipo volevo smettere di fumare, mi hanno detto tutti guarda che non ce la farai, e invece 10 anni che non fumo, insomma robe del genere, vale sempre che

0: riesco. Senza vestiti. Maria Antonietta e Colombre qui su Radio Capital, mentre stanno arrivando al 342 342 2190 messaggio a proposito del non mi davano una lira, non mi davano un minimo di fiducia per arrivare dove sono arrivata, invece ci sono riuscita. Alle 13:25 abbiamo questi due ascoltatori trionfatori, eccoli, sentiamo il primo.
1: Io, pigra dalla nascita, non credevo, non avrei mai creduto di smettere di fumare, e invece sono 18 anni che non fumo e al posto delle sigarette ho preso a camminare, ho cominciato a camminare tutti i giorni da 18 anni, quindi ho mantenuto il mio peso, anzi ho perso anche qualcosa e sono riuscita appunto a non ingrassare. Ciao Laura.
0: Laura, noi vogliamo una statua all'ingresso di Radio Capital in via Massena e in via Cristoforo Colombo per la serie Tiè a tutti, ma anche un bel, come dire, avvertimento per quelli che vogliono smettere di fumare, cioè lo so che poi si ingrassa, ma se camminate la situazione può raggiungere un equilibrio, una stabilità. Abbiamo un altro messaggio proprio di un ascoltatore che ha detto Tiè ai suoi amici e parenti, sentiamolo.
2: Ciao cari, a me il mio maestro di tennis mi ha sempre detto che io non avevo niente del tennista, tu non hai niente del tennista, tu non hai niente del tennista.

0: finché alla fine io ho smesso di fare tennis.
1: No.
0: Adesso, dopo tanti anni, ho il gomito del tennista, ecco. Caro maestro, chi è, vedi, che non ha niente del tennista?
1: Ah, io ciao, ti adoro. Babbo. Aldo, bravo Aldo, bravo. Io farei una chiamata, perché rancore dal mio punto di vista rimane sempre a un ottimo livello, e allora qualche cosa gli va detta a questo maestro. Pensa, poi era un maestro di tennis, cioè non è che era una materia scolastica, cioè poteva anche essere un po' più morbido, voglio dire, e invece niente, tiè. Comunque bravo, bravo, bravo. 342 342 21 90 è il WhatsApp di Radio Capital.
2: Way back. Back to time. Capital Party. And you can dance. Dance. Get into the groove. Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party. Ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
3: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu, bu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

canzone che è difficile interrompere, canzone che si può cantare tutta, si può anche ballare tutti belli spiaccicati, fa un po' caldo ma va bene per questo, molto per queste canzoni romantiche, questo e molto di più. Through the Barricades su Radio Capital degli Spandau Ballet. Allora parlavamo di quella volta in cui vi hanno detto non ce la farai, scusate ma ogni tanto mi esce la voce nella mia mente di Zero Calcare, perché ho visto talmente tanto la serie Due Spicci, poi ho fatto un'intervista a Zero Calcare, poi l'ho rivista, poi mi capitano tutta una serie di interviste che lui ha rilasciato ovunque, in televisione, sui social, che ogni tanto nella mia mente mi sento che parlo come lui e come l'armadillo, che ci sta, no? Cioè che abbia una ragione, che ogni tanto mi dice ma che stai a dire? Vabbè, allora Teresa fumava moltissimo e ha smesso solo per una scommessa con un suo amico e non voleva perderla per niente al mondo. Dice: sono 15 anni che non fumo più e l'ho fatto solo per una scommessa, è stato difficilissimo ma ce l'ho fatta. Teresa ci ha mandato anche il messaggio con come si chiama, tipo il gesto di Popeye, il braccio di ferro, no? Però te lo meriti tutto, te lo meriti tutto, brava. Qui quando si parla di fumo, scommesse, giochi, cose, però l'importante è non farlo, ecco, smettere è sempre cosa buona e giusta. Allora invece io volevo parlarvi di una cosa che si fa per amore, ma quanto è bella questa cosa che ha fatto Tom Holland, perché lui aveva, ecco, più che un vizio, qui si parlava proprio di una dipendenza, non era dal fumo ma era dall'alcol. Lo ha raccontato durante una puntata di un podcast e a quel punto

ma è venuta fuori anche la differenza che c'è fra lui e Zendaya. Allora, entrambi non bevono, lui per un motivo, lei perché è astemia. Però gli dispiaceva a Tom Holland, che è il suo fidanzato da ormai diversi anni, che lei tutte le volte che si trovavano in un posto provava a bere la birra, ma gli faceva schifo. E allora, grazie ad un'idea della madre di Tom, ha deciso di creare una birra analcolica fatta per lei. Ma che carino è, ma che meraviglia. Sì, vabbè, ci guadagna, sì, vabbè, però è a tasso zero e dentro c'è della frutta e diciamo che c'è tutta una serie di varianti, è inutile che ve le dica, però ovviamente è diventata una delle preferite dell'attrice. Ora io a questo punto mi domando che cosa voi abbiate fatto anche un po' contro la vostra volontà, sta musichina Scebetti, ci vorrebbe una musica drammatica in questo momento, no, perché in realtà qui dobbiamo un po' sorriderci. Le cose che avete fatto per amore, forse anche costretti, io per esempio che odio tutto ciò che è acqua, sono andata su una pagaia, una pagaia sul lago. Per me è stato come fare windsurf nell'Oceano Atlantico, non so se vi rende l'idea, però l'ho fatto per amore. 342 342 2190 il WhatsApp.

Questi sono i Verve di Lucky Man su Radio Capital, in cose che capital. Ragazzi, veramente qui c'è da sposarsi due volte per l'amore che ci porta a fare delle scelte. Per esempio, Barbara di Rosignano, in provincia di Livorno, ha detto che deve dire grazie a suo marito perché l'ha riaccompagnata per amore in un noto negozio di mobili svedese anche oggi, che è sabato, e quindi vale doppio, perché poi le volte uno va là, dice no, ma mi serve solo un brugola lì, come si chiama, brugola, poi ci passi una mattinata intera. Poi per amore, scrive Paola, e questo è molto strano, ha assistito ad una autopsia. Non voglio indagare di più perché credo sia anche vietato per legge, però lasciamola così. Poi per lui ho smesso di fumare 25 anni fa. Bello. Ritorniamo a quella cosa dello smettere di fumare. Vedi che però ci sono tanti motivi che ti portano a farlo. Troviamoli. Poi mio marito, per amore mio, moto e amante degli animali, mi permette di tenere 5 gatti, uno per ogni componente della nostra famiglia. In pratica in casa sono in 10. Cioè, solo per questo meriteresti proprio più statue su tutta via Cristoforo Colombo. E poi Giordano, che per amore da metallaro ha accompagnato sua moglie a vedere il concerto di Tiziano Ferro. La settimana prossima la accompagnerà a vedere a sorpresa Achille Lauro. Cioè, Giordano, tu ci sei preso gusto. Secondo me sotto sotto nascondi un animo che non è così metallaro. E fra l'altro dice che è riuscito a trovare i biglietti per Achille Lauro dopo aver scandagliato tutti i posti possibili e immaginabili. Una cosa del genere non l'ho fatta neanche per gli Iron Maiden. Viva l'amore, viva il rock. Giordano, applausi per te, perché te li meriti tutti per questa scelta coraggiosa, coraggiosa, che fra l'altro si protrae nel tempo. Guarda, tutti gli ascoltatori di Radio Capital che stanno qui a farti gli applausi, non so che cosa potrebbe accaderti nel futuro. Non è che magari ti ritroverai a portarla a un concerto di Cristina D'Avena? Voglio una telecronaca di quello. Non mi basta il messaggio, non mi basta neanche il vocale, voglio il video.

0: Simple Minds, Glittering Prize su Radio Capital. Ma prima c'era Giorgia, e questa canzone è bellissima, Gocce di Memoria, perché fa anche parte della colonna sonora di un film altrettanto bello che è La Finestra di Fronte. Ma non so se vi capita di vedere che la voce di Giorgia è studiata nel mondo, cioè mi è capitato di vedere soprattutto su alcune piattaforme cantanti stranieri che vedono un video di Giorgia, magari una sua esibizione dal vivo, e la commentano. Ma è tutto un wow, it's fantastic, it's amazing. Gli americani tendono sempre a essere un po' esagerati nelle loro manifestazioni, però diciamo che se li merita tutte Giorgia, e quindi grazie proprio ai social, a internet, è arrivata anche oltre l'Italia, cosa che poi lei in realtà non ha mai fatto, perché ha sempre solo cantato in italiano, che io ricordi, potrei sempre essere smentita. Allora vi auguro un buon pomeriggio, perché fra poco c'è la Hall of Fame e comincia come sempre con Fabio Arbois, e si conclude con Fabio Arbois, la conduce lui, e noi ci sentiamo domani in Cose che Capital a partire dalle 12. Grazie a Giulia in redazione, grazie a Daniele che invece è stato in regia nell'ultima ora, e soprattutto grazie a tutti da me, Betty Senatore. Si chiude questo programma come sempre con Scipario.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
4: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
4: Una produzione, One Podcast.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Il caldo ti rallenta.
7: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Quando il ritmo è frenetico, prendi

0: colazione per ogni ora.
1: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. È stato prorogato il taglio delle accise sui carburanti da domani fino al 3 luglio, confermato lo sconto sulla benzina di 5 centesimi, di nuovo dimezzato invece il taglio sul diesel che quindi si riduce a 5 centesimi. La copertura per la nuova proroga ammonta a poco meno di 150 milioni derivanti dall'extra gettito dell'IVA, cioè gli sconti non verranno da tagli al bilancio dello Stato ma dagli introiti dovuti ai rincari dei carburanti. La cronaca: ad Avezzano un 21enne è stato arrestato per violenza sessuale su una 16enne. Ad incastrare l'aggressore è stata una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione, ha filmato gli abusi con il cellulare e poi ha chiamato i carabinieri. Veleno per topi in una scuola materna di Parma, 4 bambini sono finiti in ospedale. Elisa Matta.
2: Hanno notato una scatola aperta nel giardino della scuola, da cui fuoriuscivano dei pallini. 4 bambini fra i 2 e i 6 anni hanno iniziato a giocarci prima che un'educatrice si accorgesse che si trattava di un topicida. È riuscita a fermare i piccoli prima che rischiassero di ingerire il veleno e ha subito chiamato il 118. I bambini sono ricoverati in ospedale e per fortuna non mostrano sintomi. Anche in dosi minime il topicida può provocare gravi emorragie interne. Il comune di Parma ha avviato le indagini per capire come mai quella scatola fosse aperta e se la responsabilità di un errore che poteva rivelarsi fatale sia della ditta di disinfestazione o della manutenzione del giardino scolastico.
1: Tentativi di mediazione in Medio Oriente con il ministro dell'interno pakistano che oggi volerà a Teheran, lo riportano le agenzie di stampa iraniane. La visita si inserisce nel contesto degli sforzi di mediazione tra Teheran e Washington. Siamo allo sport, i campioni del doppio maschile al Roland Garros sono Marcel Granollers e Horacio Zaballos. Lo spagnolo e l'argentino avevano battuto gli azzurri Bollelli e Vavassori in semifinale nel pomeriggio. Tra meno di un'ora la finale femminile sulla terra rossa parigina, Kfalinska contro Andreeva. Tra poco la Hall of Fame con Fabio Arbois. Capital News torna alle 15.
3: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
8: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
3: Capital Hall of Fame.
1: Le 14 e 4 minuti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Oggi sarà un lungo pomeriggio di Capital Hall of Fame. È il 6 di giugno, io comincio salutando Daniele che è in regia, che è stato già anche con la Bettina poco fa, fino alle 14 con Cose che Capital, che torna domani naturalmente. Domenica sarà una giornata un po' diversa quella di domani. Perché dicevo lunga oggi? Perché oggi con me, Fabio Arbois, sarete fino alle 18. Non c'è Capital Records nella versione weekend con Gigetto Riemma, avreste visto magari nei social
0: alcune immagini scattate in quel di Barcellona, lui e il Deje, che sono andati a vedersi un appuntamento molto figo che c'è ogni anno, il Primavera Festival. Ieri c'erano i Cure, insomma, nonostante la pioggia e tutto il resto è andato tutto bene, benissimo, beati loro che c'erano. Noi invece siamo qui a Milano perché è il weekend lungo del Plaid, Party Like a DJ, domani ci sarà anche l'appuntamento con Radio Capital, con la musica dal vivo, ma ne parleremo più tardi, più avanti. Quello che facciamo noi oggi all'interno della Hall of Fame, come sempre, e lo faremo per 4 ore, lo ripeto, non per 2 ma per 4 fino alle 18, e farvi fare un viaggio musicale attraverso gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Per gli anni 60, dal 65 arriva Tom Jones.

che stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

Tom Jones, 1965, It's Not Unusual. Poi è arrivato Renatino mio, Renato Zero, con La favola mia, e ci ha portato negli anni 70, 1978. Questa invece era la grande voce di Whitney Houston, che il 6 giugno 1987, per la seconda volta in carriera, raggiungeva

la vetta della classifica britannica dei singoli più venduti proprio grazie a questa canzone, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Anche in questo caso il sottotitolo è importante. ci deve stare, come Give Me Love, Give Me Peace on Earth di George Harrison, per esempio, per fare un'altra citazione. Canzone che arrivò al numero uno, pensate, non soltanto in Gran Bretagna, ma in oltre 12 paesi in giro per il mondo, e soprattutto vinse anche un Grammy Award nella categoria miglior interpretazione vocale pop femminile l'anno successivo, nel 1988, per Grammy Awards, come gli Oscar vengono consegnati praticamente l'anno successivo alla pubblicazione. Siete su Radio Capital con Daniele in regia, largo il microfono con voi. Come già detto, sarà un lungo pomeriggio da trascorrere insieme qui su Radio Capital fino alle 18, perché oggi non c'è Gigi, ma poi vi traghetteremo fino a Capital Weekend, ok? Perché ci saranno sempre loro, di cui parleremo più tardi, va bene? I nostri due eroi del weekend, quelli che lo chiudono quasi nel pomeriggio tra le 18 e le 20, quelli di Capital Weekend. Saluto subito Matilde. No, Prisco no, Prisco, anche Prisco? E salutiamo anche Prisco, va, sì, dacci anche lui. Adesso la prossima canzone ci porta negli anni 90, a metà anni 90, 1995. I Blur di Damon Albarn nella Capital Hall of Fame li riascoltiamo con The Universal.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: nelle favole, Vasco Rossi, 10 anni fa, era il 2016, lui che il 30 di maggio ha cominciato il suo tour a Rimini allo stadio Romeo Neri, poi ieri e oggi è a Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani, e poi 12-13 giugno a Olbia, 18-19 giugno a Bari e poi si va 23-24 giugno ad Ancona e si chiude il 28 e il 29 giugno questo tour del 2026 a Udine, ma ha già detto che l'anno prossimo farà la residency a Roma. E ci sono video che girano in rete su ovunque, quindi insomma lo aspettiamo a braccia aperte poi nella capitale. Prima di Vasco Rossi anche Nora Jones nella Capital Hall of Fame su Radio Capital, che abbiamo riascoltato dal 2002, la canzone era Don't Know Why.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: In collaborazione con Radio Capital.
10: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
9: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
10: Tu mi trovi strambo.
11: E come?
10: Davvero, seriamente.
9: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Su Radio Capital

0: meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: In diretta anche oggi, sabato 6 giugno 2026, sono le 14:32 minuti e 35 secondi, giusto per essere precisi, perché bisogna essere precisi e puntuali con la Hall of Fame. Allora, adesso ripartiamo con un altro blocco di sei canzoni che rappresentano, come sempre, i sei decenni che sono fondamentalmente quelli che costituiscono la Hall of Fame, gli anni 60, poi 70, 80, 90, 2000 e 2010. Per gli anni 60 andiamo a ricordarci un evento che accadde 9 anni fa, nel 2017, perché esattamente il 6 giugno di quell'anno il sito del Festival di Woodstock, del famoso Festival di Woodstock 1969, venne riconosciuto per il suo valore storico e inserito, pensate un po', nel registro nazionale dei luoghi storici statunitensi. Quindi adesso è un luogo visitabile, uno ci può andare a fare un pellegrinaggio e dire: qua nel 69 sono esibiti tantissimi artisti. Era un festival nato per stare su 3 giorni, 15, 16 e 17 di agosto, poi maltempo, piogge, temporali, alluvioni, lo hanno fatto finire il 18 mattina con Jimi Hendrix che praticamente si è esibito alle prime ore dell'alba, una cosa abbastanza curiosa, abbastanza particolare. Erano tantissimi gli artisti che sono stati esaliti su quel palco, tra i tanti c'erano i Jefferson Airplane, c'erano gli Who, c'erano i Grateful Dead e c'era anche questo signore qui, che si chiama Joe Cocker, ribattizzato anche Joe Cover perché ne ha fatte tante di cover in carriera. Anche questa, ad esempio, era di Traffic, l'hai fatta lui nel 69. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Feeling Alright.

Non me ne voglia nessuno, ma questi sono gli U2 che piacciono a me, quelli che sono ancora crudi, sporchi, proprio, cioè, belli e dannati, no? Fino a Unforgettable Fire. Poi si sono un po' ripuliti a livello di suoni con Joshua Tree e hanno avuto il successo che meritavano anche in tutto il resto del mondo. Ma noi chiamavamo la new wave, il rock, quello sporco, che polveroso, fumoso dei club. Amavamo molto anche questa canzone e questo periodo qui degli U2. 1980 era I Will Follow. Tra l'altro ieri c'era una ricorrenza che riguardava gli U2, perché esattamente il 5 giugno dell'83 si esibirono nel famoso Red Rocks Amphitheater di Morrison nel Colorado. L'intero concerto venne registrato e poi pubblicato prima su VHS e poi anche su LP. Il titolo era "Ce l'hai tu quell'album, vero Daniele?" Sì, che non ce l'hai quell'album. Non hai Live at the Red Rocks Under a Blurred Sky? No! Tra le tante canzoni, a parte 11 O'Clock, TikTok, Party Girl, October, Sunday, Bloody Sunday, c'era anche una versione live di I Will Follow che abbiamo appena ascoltato su Radio Capital. Ora gli anni 90, l'album era Odilei, lui si chiama Beck Hansen, grandissimo personaggio, il disco che uscì nel 1996, sto parlando di Odilei, ma questo singolo uscì soltanto nel 1997. La canzone si intitola The New Police.

0: Zampaglione, Tiro Mancino, ovvero Piccoli Miracoli, canzone del 2016, dal 2005 anche Depeche Mode a chiudere la prima ora di Hall of Fame con Precious.
1: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno
5: Aria,
6: Birth,
7: Angelica Bove,
8: Blu Vertigo,
9: Di Martino,
10: Alberto Fortis,
11: Santa Marea.
12: Capital Live.
1: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito.
13: Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata!
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
16: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Resta di 5 centesimi sulla benzina, 5 centesimi anche per il gasolio, ma è un taglio dimezzato rispetto al precedente. Una misura che costa 150 milioni di euro, a differenza delle precedenti, non prende le risorse da tagli alla spesa statale, ma dal maggior gettito IVA di maggio derivante dall'aumento dei prezzi dei carburanti, quindi pagato da chi ha fatto rifornimento. Le parole del ministro delle imprese Urso.
17: Continuare nel taglio delle accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i 2 euro. Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela.
16: 9 le vittime libanesi per i raid israeliani di oggi, 3 di loro sono soldati dell'esercito di Beirut. In Kuwait chiuso l'aeroporto per gli attacchi iraniani della notte scorsa, poi lo scalo è stato riaperto in giornata. Papa Leone a Madrid, dove incontrerà alcune vittime degli abusi subiti da membri del clero. Sono una ferita ancora aperta, dice il pontefice, che poi definisce quella all'Iran una guerra non giusta. Durante il viaggio in aereo ha risposto a varie domande di giornalisti, una sul calcio. Il Papa tifa per tutti, Prevost per il Real Madrid ha risposto. Poi sulla concomitanza della sua visita con i concerti di Bad Bunny ha detto che tra vedere Leone il cantante molti sceglieranno il secondo, ma alcuni vorranno vedere il Papa e questo la dice lunga, ha aggiunto. Lo sport, comincia ora la sprint race del Gran Premio di Ungheria di MotoGP con Marc Marquez in pole. Alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Comincia adesso a Parigi la finale femminile del Roland Garros. La russa Andreeva contro la polacca Chvalinskaya. Gli aggiornamenti alle 16 in Capital News.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
18: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
20: È la prima delle quattro ore odierne di Capital Hall of Fame, se n'è andata. Sì, perché oggi stiamo insieme fino alle 18. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, non soltanto fino alle 4, ma fino alle 6. Perché oggi non c'è Gigi Riemma e non c'è Capital Records, che torna il prossimo weekend, nella versione weekend, sempre con il nostro Gigetto, che sarà di ritorno da Barcellona domani in tempo per il Capital Live. C'è Daniele in regia in quella di Roma, dal buon microfono da Milano, perché ve l'ho detto, c'è il Plaid, il Party Like DJ, domani appuntamento qui con il live gratuito dalle 16 al Castello Sforzesco, di cui parleremo più tardi. Vi racconterò anche gli ospiti. E se cerco, no, mi hanno fatto promettere che non me la canto. Io sono come la Bettina, se mi dici una cosa diventa complicato per non dirla, capito? Ho la scaletta in mano, cioè so tutto quello, non posso dire niente, cioè mi cacciate subito, mi stanno guardando malissimo qui in via Massena, quindi non dirò niente, non posso dirvi assolutamente nulla. Quello che vi posso dire, siccome qualcuno ce l'ha chiesto, ci sarà la diretta del concerto su Radio Capital? No. Domani una versione speciale di Capital Hall of Fame solo musicale dalle 14 alle 18. Ora però siamo pronti a partire ufficialmente con gli anni 60, che aprono la prima sestina di questa seconda ora di Hall of Fame, e andiamo esattamente nel 1968. Lei era è stata ribattezzata la ragazza del Piper, ovviamente tutti sanno che era Patti Pravo e che è ancora Patti Pravo. La riascoltiamo insieme dal 68.

Gran voce quella di Kate Bush, qui accompagnava Peter Gabriel, Don't Give Up, la canzone del 1986 che oggi però ci serve come omaggio a un altro grande personaggio che compie 80 anni, cioè 80 anni, capito? Non due, 80 anni, perché è nato il 6 giugno 1946. Sto parlando di un grandissimo bassista che si chiama Tony Levin, che in carriera ha veramente lavorato con i più grandi di sempre, ha suonato il basso in questa canzone che abbiamo appena sentito, Don't Give Up, ma poi ha collaborato con Alice Cooper, con Cher, con i Pink Floyd, con i Dire Straits, con Lou Reed, e soprattutto è stato per tantissimi anni il bassista di David Bowie, quindi in molti filmati che si ritrovano ancora in rete si ritrova lui che suona il basso. Io ho avuto anche la fortuna di vederlo dal vivo con la sua formazione e con quella sua chitarra molto particolare, ed è bellissimo vederlo suonare e sentirlo suonare soprattutto. È stato anche molto bello fargli un po' di fotografie, devo trovarle perché non so dove siano finite. Il brutto della fotografia digitale, caro il mio Daniele, lo dico a te ma lo dico a tutti gli ascoltatori di Radio Capital, è che quando si fanno le foto in digitale si perdono un po', perché vanno a finire negli hard disk, e allora o hai fatto un catalogo preciso dove hai segnato tutto e dove ti sei segnato tutte le date, o altrimenti qualcosa te le perdi per strada. Ecco, il caso di Tony Levin è che mi sono perso per strada il concerto che ho scattato e fotografato un po' di tempo fa. Comunque lo ritroverò e prima o poi magari qualcosa lo pubblicherò anche sulla mia pagina Instagram, Fabio_Arboit. Se volete fateci un salto anche oggi. Ho messo una foto che ho scattato ieri sera agli Omini, che magari qualcuno di voi si ricorda perché li avrà conosciuti tramite X Factor, ma loro anche senza X Factor sarebbero arrivati dove sono adesso, veramente molto molto bravi. Prima di Peter Gabriel e Kate Bush c'erano anche Cure, quelli che hanno i pezzi, come ha scritto il buon De Gennaro, e che a Barcellona al Primavera Sound hanno fatto un concerto pare strepitoso. Dico pare perché io purtroppo a quel concerto non c'ero e quindi posso dire solo pare. Che ci vuoi fare? Io non c'ero, però mi fido di Luca De Gennaro. Se lo dice il Degge, tutto a posto. Prossimi IMF 1991 per gli anni 90, arriva questa canzone che si intitola Unbelievable.

0: lingua se volete. Provate a cantarlo, vedete, vedrete come vi troverete la lingua incastrata. Allora, parliamo di grandi eventi legati a Radio Capital, perché continuano i festeggiamenti per i 30 anni di Radio Capital in tutta Italia. Abbiamo vissuto una stagione, quella invernale, fantastica alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore qui di Milano, con tanti appuntamenti di Capital Jam. Ce ne sarà uno anche il prossimo 12 di giugno, sarà venerdì 12 di giugno, dove all'interno di un posto pazzesco che è Estate al Castello, questa rassegna che si tiene al Castello Sforzesco qui di Milano, dentro Parco Sempione, praticamente facilissimo da raggiungere anche per chi non è di Milano. Poi un venerdì magari vi organizzate anche il fine settimana a Milano, che c'è un sacco di roba da vedere, tantissime mostre. Intanto ci sono tanti ospiti pronti a esibirsi sul palco, con Francesca Michelin, Maria Antonietta Colombre e poi anche Paola Turci, il maestro Cosma con tutta la sua band, come negli altri appuntamenti del Capital Jam, e soprattutto le storie di musica raccontate da Luca De Gennaro. Per comprare i biglietti dovete andare su ticketone.it, solo lì troverete i biglietti per la prima serata dell'Estate al Castello, quest'anno con Radio Capital e con Capital Jam.
1: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
2: Aspetta che alzo qua, eh.

Malika Yan, ricomincio da qui, così si chiama questa canzone che abbiamo sentito dal 2010. Dal 2008 invece c'era Beyoncé per gli anni 2000 con la canzone Single Ladies Put the Ring on It, che è una canzone pazzesca, è un esercizio, anche uno scioglilingua.

0: po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
7: Ah, però.
8: Quando ti dicono che è misura.
7: Ah, però.
8: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
16: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
15: Che risparmiamo!
14: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: Convenienza nostra!
18: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
19: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
20: Da Expert è arrivato un regalo.

0: Allo Mondiale!
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
2: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Kinga Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.
3: Quanti tre? Le 3:33 minuti. Oggi è sabato 20. No, è sabato 6 giugno, magari. Fatto se già il 20. No, è 6 giugno del 2026. Pronti a ripartire per altre 6 canzoni? Vuol dire per altri 6 decenni di grande musica da ascoltare qui su Radio Capital, nella Capital Hall of Fame, con Fabio al microfono e con Daniele in regia. La prima, dagli anni 60, è dei Led Zeppelin.

Led Zeppelin, Holla the Love e poi Impressione di settembre della PFM premiata Forneria Marconi, e a seguire è arrivato anche questo pezzo degli Wham 1983, Andrew Ridgeley, George Michael insieme. La canzone era Club Tropicana. C'è voglia di festa, c'è voglia di festa nell'aria, e più tardi parleremo di quello che faremo domani al Castello Sforzesco di Milano con il Capital Live, ma ne parliamo dopo, perché adesso dobbiamo accogliere la canzone che rappresenta perfettamente gli anni 90. In questo caso è una canzone che vinse anche il premio Oscar come miglior canzone da film e fu il primo film sul grande schermo prodotto negli Stati Uniti che parlava di AIDS, ve lo ricorderete sicuramente. Tom Hanks era il protagonista, colonna sonora affidata a lui, a Bruce Springsteen. La canzone si intitola Streets of

0: Che vita meravigliosa Diodato, era il 2019 su Radio Capital, nell'Hall of Fame anche gli Stereophonics di Have a Nice Day dal 2001. Adesso la pubblicità, poi le ultime notizie e si torna tra poco con un'altra ora di Capital Hall of Fame.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town.
3: Funky Town.
1: Let's fun. Funky Town.
2: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
4: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione.

0: condizioni della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
9: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. È stato prorogato il taglio delle accise sui carburanti. Da domani fino al 3 luglio confermato lo sconto sulla benzina di 5 centesimi. Di nuovo dimezzato invece il taglio sul diesel, che quindi si riduce a 5 centesimi. La copertura per la nuova proroga ammonta a poco meno di 150 milioni derivanti dall'extra gettito dell'IVA. La cronaca: si aggrava il bilancio delle vittime dell'esplosione a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. È stato trovato il corpo della 89enne che era dispersa dopo il crollo della palazzina, mentre è morto in ospedale il 60enne che era stato estratto vivo dalle macerie in mattinata. Quindi sono 3 vittime, 2 feriti. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. I magistrati contestano l'omicidio premeditato. Jean-Paul Bellotto.
12: In 17 contro 1, giovani italiani e sudamericani, 8 gli indagati in tutto, altri 9 della gang non ancora identificati. Tragedia partita mezz'ora prima, il branco attacca briga per marcare il territorio, poi rincorre Gianluca, il fratello e un amico che stavano andando al binario per prendere il treno. Lanciati sassi, bottiglie e coltelli, il 22enne cade, il gruppo si avventa su di lui, viene ucciso da una 30ina di colpi con coltelli e cocci di bottiglia. La persona fermata, 19 anni, è peruviano, ha diversi precedenti anche per rapina, aveva già ricevuto un provvedimento di espulsione. Secondo i PM ha sferrato i colpi fatali. Un altro indagato è fuggito in Spagna, nel gruppo identificato dalle telecamere un trapper noto come Reyomar.
11: L'Iran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere nel Golfo, è una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile, ha detto il ministro degli esteri di Teheran, denunciando il comportamento ostile e provocatorio di Washington. Iran che andrà ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'ok ai visti solo per i calciatori però, negato da almeno 15 membri dello staff. Chiara Iorio.
13: La denuncia di un trattamento discriminatorio arriva dall'Iran. Secondo l'ambasciata iraniana in Turchia, gli Stati Uniti hanno concesso il visto solo ai calciatori. Lo hanno negato a una 15ina di membri della delegazione tecnica di Teheran. Si tratta di allenatori, personale tecnico e dirigenti ufficialmente riconosciuti dalla FIFA. L'accusa da parte dell'Iran dopo che la Casa Bianca ha annunciato di aver rilasciato i visti

0: necessarie all'ingresso dei giocatori per partecipare al torneo che inizierà l'11 giugno. Nelle prossime ore è previsto l'arrivo della squadra in Messico, dove la nazionale avrà una base operativa per tutta la durata del torneo. La prima partita dell'Iran sarà contro la Nuova Zelanda il 16 giugno in California.
1: MotoGP in Ungheria, Marc Marquez su Ducati domina la sprint race, primo davanti alla KTM di Pedro Acosta, terzo Marco Bezzecchi su Aprilia. Alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Monaco. Infine il tennis, perché è in corso la finale femminile del Roland Garros. La russa Andreeva contro Kvalinska, la polacca Kvalinska è in vantaggio Andreeva 4-3 con il servizio. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Su Radio Capital c'è una

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: 5 minuti dopo le 4 del pomeriggio, oggi è sabato 6 giugno 2026, siete su Radio Capital. Di solito a quest'ora nel sabato e nella domenica c'è l'appuntamento con Capital Records insieme a Gigi e a me, invece no, oggi vi beccate l'Arbois fino alle 18 con altre 2 ore di Capital Hall of Fame. Oggi facciamo gli straordinari 4 ore, poi domani 4 ore di musicale, perché c'è l'appuntamento qui a Milano al Castello Sforzesco con Capital Live, di cui vi parlerò un po' più tardi, ok? Intanto adesso vi porto mano nella storia della musica, perché 20 anni fa, esattamente il 6 giugno del 2006, se ne andava un grandissimo pianista che ha collaborato con tantissimi artisti, con Sai Rita ad esempio registrò e portò a successo una canzone chiamata With You I'm Born Again, ma lui è l'unico, pensate un po', personaggio che compare sulla copertina di un 45 giri dei Fab Four, dei Beatles, Beatles featuring Billy Preston. Stiamo parlando naturalmente della sua scomparsa 20 anni fa, lui che insieme ai Beatles fece anche il famoso concerto sul rooftop, sul tetto della Apple Records, avete presente, no? Quello raccontato anche nel film, ecco, proprio tutto quello. Noi proprio una canzone fatta con i Beatles, e quella lì, con i 45 giri che ho scritto The Beatles featuring Billy Preston, ascoltiamo, e la canzone si intitola Get Back.

sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

ex modella di Playboy, una playgirl praticamente. Sto parlando di Debbie Harry, la vocalist dei Blondie su Radio Capital con Call Me 1980, che a un certo punto anche una parte in italiano dice chiamami, ci avete fatto caso? Sì, tranquillamente. Prima anche un'altra grande voce, ma in quel caso invece era italiana, quella di Antonella Ruggero, che abbiamo risentito con i suoi Mattia Mazzar. In quel caso l'anno era il 1977. Siete su Radio Capital, Capital Hall of Fame. Volevo salutare chi dice, con tutto il rispetto di Alessandro per Capital Records, ma 4 ore di Hall of Fame non si battono. Vabbè, non glielo dite a Gigi però, perché altrimenti poi magari si arrabbia e quando mi incrocia la prossima settimana mi mena, come si dice da qualche parte in giro per l'Italia. Allora, la prossima canzone invece ci fa parlare di due artiste che fintamente erano nemiche, o almeno avevano messo un po' in pista questa storia che Brandy e Monica fossero nemiche. Le loro etichette discografiche avevano messo in giro praticamente questa voce, ma che insieme avevano registrato una canzone che tra l'altro è stata inserita in entrambi gli album, ok? Le due hanno cantato questa canzone una sola volta insieme dal vivo agli MTV Video Music Awards del 1998, quando praticamente la canzone invece un po' di anni prima, un po' di mesi prima, nell'88, anzi nel 98, arrivava direttamente al numero uno nella classifica americana. Lì ci rimase per un po', perché effettivamente è rimasta in classifica per la bellezza di 13 settimane, quindi insomma un bel successo per Brandy.

0: Francesco De Gregori, che qualche giorno fa ha presentato il suo Never Green, questa serie di concerti dove farà i famosi lati B delle sue canzoni, non quelle più famose naturalmente. Lo abbiamo riascoltato dal 2012 con Sulla strada, dal 2000 anche i Coldplay nella Hall of Fame con Yellow.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8x1000 unionebuddista.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura.
7: Veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco

0: di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
2: Trovi Cesar, vaschetta cane 150 grammi tutti i gusti, gourmet perle, busta gatto 85 grammi tutti i gusti.
1: Che risparmiamo!
0: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
3: Convenienza nostra!
4: Su Radio Capita.

0: ultimi sei decenni di musica.
1: Le 16:34, buon pomeriggio a tutti, buon weekend da Radio Capital, 6 di giugno 2026, un weekend importante questo perché è il weekend di Party Like a DJ. Se state dalle parti di Milano, ricordatevi che domani c'è un appuntamento da non perdere, di cui parleremo tra un po', che è il Capital Live, ok? Però vi racconteremo tutto con i dettagli tra un po' qui su Radio Capital. C'è Daniele in regia, dal buon microfono con voi, pronti a ripartire con gli anni 60 e con la regina del soul, You Make Me Feel Like a Natural Woman. A cantare soltanto lei poteva essere, ovvero Aretha Franklin.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Peter Fornaciari, così lo chiamiamo tutti noi, canzone triste su Radio Capital per gli anni 80, in questo caso era il 1986 esattamente, 40 anni fa, sono le 16:44 minuti, siete su Radio Capital, c'è la Capital Hall of Fame con Daniele in regia, Fabio Orbo al microfono con voi fino alle 18, poi a quell'ora invece ci saranno gli amici di Capital Weekend, Alessandro Prisco e Matilde Amato, che staranno con voi fino alle 20, poi alle 20 parte Soul Sista con Irene La Medica e dalle 22 una puntata speciale, spettacolare, io l'ho sentita niente prima, per questo ve lo posso dire, del Capital Party con il nostro Andrea Prezioso dalle 22 fino alle 2 del mattino. Quindi se organizzate una cena a casa, una festa con gli amici, magari in tavernetta, tranquilli, voi preparate il cibo, che alla musica ci pensa Radio Capital. Per quanto riguarda la storia della musica, 6 giugno del 74, il che vuol dire la bellezza di 52 anni fa, invece usciva la canzone che abbiamo sentito poc'anzi, ovvero I Will Always Love You, nella versione originale, quella di Dolly Parton. Poi l'altra, quella che fece Whitney Houston, era una cover, ok? Quindi 52 anni fa abbiamo sentito quella canzone meravigliosa. La prossima ci porta agli anni 90, 1994, lei è Madonna. La canzone si intitola Secret su Radio Capital nella Hall of Fame.

0: donne ballano, cantava Ligabue nel 2019. Facciamo tanti auguri a una donna che oggi compie 18 anni. Se è vero che capita, compie 30 anni quest'anno, lei ne fa 18 oggi ed è Benedetta. Tanti auguri a te, Benedetta. Prima anche Mark Ronson con Amy Winehouse e Valerie.
1: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Bert,
6: Angelica Bove,
7: Blu Vertigo,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
10: Capital Live.
11: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
12: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
13: L'ingresso è gratuito.
14: Non prendete impegni.
15: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
16: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti.

0: Atti e personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Bombe israeliane sui partecipanti a un matrimonio a Gaza. Secondo Al Jazeera, 5 persone sono state uccise e molte altre ferite. L'esercito israeliano si è scusato per aver ucciso una neonata di 7 mesi e ferito i genitori vicino a Hebron in Cisgiordania. Si aggrava il bilancio dell'esplosione che ha fatto crollare una palazzina all'alba a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. 3 le vittime recuperate dai vigili del fuoco, 2 i feriti. È stato pubblicato il decreto che proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Resta di 5 centesimi sulla benzina, 5 centesimi anche sul gasolio, ma è un taglio dimezzato, questo rispetto al precedente. Una misura che costa 150 milioni di euro. A differenza delle precedenti, non prende le risorse da tagli alla spesa, ma dal maggior gettito IVA di maggio derivante dall'aumento dei prezzi dei carburanti. Natuzzi chiude stabilimenti in Puglia e Basilicata e delocalizza in Romania. I sindacati protestano. Simone Di Gregorio.
12: L'azienda leader nella produzione di divani e poltrone annuncia la chiusura di 3 stabilimenti su 5 in Italia. Si ferma definitivamente quello di Santeramo in Colle e per 12 mesi anche le sedi di Graviscella e Iesce 2. Il timore dei lavoratori è che il fermo produttivo sia l'anticamera della chiusura. Natuzzi disattende gli impegni presi, dicono i sindacati, che avevano accettato l'estensione della cassa integrazione dal 45 al 62% del personale a condizione che la produzione poi non fosse spostata dall'Italia. Arriva invece l'annuncio della riallocazione in Romania. Restano aperti gli stabilimenti di Matera e La Terza, dove sarà spalmato parte del personale che da oltre 20 anni si alterna nella cassa integrazione.
11: Tennis, la russa Andreeva, 19 anni appena compiuti, trionfa nel torneo femminile al Roland Garros. In finale ha battuto la polacca Kvalinska 6-3, 6-2. MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race in Ungheria, terzo Bezzecchi che porta a casa punti d'oro per la classifica generale. Il leader del mondiale ne ha ora 20 in più sul compagno all'Aprilia, Martin. Le parole di Bezzecchi a Sky.
13: Non ci ho pensato più di tanto, è vero che chiaramente bisognava cercare di non fare errori e partendo sesto comunque in questa pista così stretta, soprattutto alla prima curva, non bisognava farsi prendere troppo. Una volta che mi sono trovato lì ho detto provo e vediamo come va, e ho preso qualche rischio, è vero, però secondo me era giusto provare a portare a casa questo risultato.
11: Così Bezzecchi. Stanno per terminare le qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula 1. In questo momento pole provvisoria di Kimi Antonelli davanti a Fer-

0: Verstappen e Hamilton. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital.

0: Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
1: E comincia quella che è l'ultima ora di Capital Hall of Fame. Poi alle 18 arrivano gli amici di Capital Weekend, Matilde Amato e Alessandro Presco, che tra l'altro ho già visto di là puntualissimo, sta già lavorando ai contenuti delle due ore che vi faranno compagnia tra le 18 e le 20. C'è Daniele in regia in quel di Roma, l'Arbois microfono invece da Milano in via Massena, nel famoso Massena Building, come viene ribattezzato anche dal nostro Massimo Dani, perché è il weekend di Party Like DJ. Tra poco vi parleremo anche dell'evento che domani pomeriggio celebra ancora una volta i 30 anni di Radio Capital con un grandissimo concerto qui a Milano, all'interno proprio del Parco Sempione, ma un po' più là al Castello Sforzesco, un luogo meraviglioso, ma vi racconto tutto tra un po'. Quello che è certo è che anche in quest'ora c'è una scaletta, come diceva Betty oggi, da paura. Ci sono tante canzoni, ben 12 da ascoltare, 6 più 6, e rappresentano i 6 decenni di grande musica che da sempre contraddistinguono la programmazione musicale di Radio Capital. Partiamo con gli anni 60, 1963. Andiamo a riscoprire lui, quello che viene chiamato, non so se lo ama molto questa definizione, il poeta di Duluth. Ha anche scassato un po' le palle a molti, sinceramente, questa definizione, ma sto parlando di Bob Dylan, proprio lui che adesso ascoltiamo con questa canzone che si intitola Blowing in the Wind.
2: How many roads must a man walk down before you call him a man?

Capito il titolo di questa canzone, perché l'ha urlato fino alla fine. Alone. Erano gli Heart, questo gruppo musicale statunitense che si è formato nei primi anni 70, in pensate un po', ma che soltanto poi negli anni 80 ha iniziato a scalare le classifiche mondiali, soprattutto quella statunitense, perché metteva insieme un po' di elementi di heavy metal, di folk, di hard rock, c'era un po' di tutto qui dentro. C'era la voce che era quella di Ann Wilson, bravissima tra l'altro, con la chitarrista che era Nancy Wilson. Praticamente c'era questa band che ha avuto successo anche da noi, dalle nostre parti, forse anche grazie a MTV e ai video che passavano, e soprattutto il video di questa canzone appena sentita, Alone. Perché l'abbiamo messa oggi? Per quale motivo? Perché esattamente il 6 giugno del 1987 usciva il nono album Bad Animals, proprio degli Heart, e quindi noi oggi abbiamo voluto ascoltarci questa canzone per ricordarlo. Prima c'erano anche gli Eagles nella Capitol Hall of Fame, in quel caso l'anno era il 1972 e la canzone si intitola Take It Easy. Loro che in America, pensate un po', hanno battuto Michael Jackson per le vendite, perché sono stati praticamente ufficialmente riconosciuti come col disco più venduto in America prima di Thriller. Cioè il loro best of, quello che non contiene Hotel California, pensate un po', è il disco più venduto negli Stati Uniti d'America. Adesso invece facciamo un salto negli anni 90, loro che presto partiranno con il tour a fine giugno per 17 Rea, 40 anni della pubblicazione, sono in FIBA su Radio Capital dal 1990, la canzone si intitola Hell.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: Voce meravigliosa, quella di Adele. Dal 2010 la canzone era Someone Like You. Se incontrate Mixo in giro per strada, citategliela, perché questa è una delle sue canzoni preferite in assoluto. Prima anche Depende, Rabe De Palo con il nanno, che era in questo caso il 2000, sempre all'interno della Hall of Fame. Ma ve l'ho promesso, domani c'è un appuntamento che celebra i 30 anni di Radio Capital. Festeggiamo ormai da qualche tempo i 30 anni di Radio Capital in tutta Italia. Lo faremo a partire dalle 16, dove nel cortile, nel piazzale delle armi del Castello Sforzesco qui a Milano, domenica 7 di giugno, si parte alle 4 del pomeriggio. Ovviamente il concerto inizia alle 4, l'apertura un po' prima, quindi chi prima arriva meglio alloggia, si dice sempre in questi casi, anche perché l'evento è gratuito, quindi chiaramente chi prima arriva meglio alloggia, capito? E quindi vi aspettiamo domani, anche perché ci saranno tantissimi, veramente tantissimi ospiti nella scena musicale. Ci saranno i Blue Vertigo, ci sarà Di Martino, Alberto Fortis, Aria, i Santa Marea, Angelica Bove, Birth, che tra l'altro ho visto una settimana fa a Roma, e devo dirvi che sul palco è veramente bravo, cioè una che ci sa stare bene e saprà sicuramente conquistarvi. Poi, siccome è un appuntamento live, abbiamo chiesto a loro anche di fare non soltanto canzoni loro, ma anche delle cover, così celebriamo e festeggiamo al meglio i 30 anni di Radio Capita. Quindi non avete scuse, è gratis, domani appuntamento alle 4 del pomeriggio, dove al Castello Sforzesco e nel Piazzale delle Armi qui a Milano, per il Capital Live di Radio Capital e per i suoi 30 anni.
1: Way back, back to time.
2: Capital Party. And you can dance, get into the groove, boy, you got the groove. Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri.

0: dobbiamo restituirli.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
4: Storytech, con Fiona Ciacalli. È disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
4: Una produzione One Podcast.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica.

0: of Fame.
1: 25 minuti e poi lasciamo lo spazio a Matilde Amato e ad Ale Prisco, che saranno con voi con Capi del Weekend dalle 18 alle 20. Ci sono ancora Daniele Energia e l'Arbo al microfono. Non c'è oggi Capital Records, se avete acceso la radio adesso. Ma dov'è Gigi? Non c'è Gigi. C'è la cremeria, ma non c'è Gigi. Va bene? Allora vi porto indietro di 61 anni, perché 61 anni fa, oggi, 6 giugno 1965, veniva pubblicato un capolavoro dei Rolling Stones.

per questa canzone di Rick James chiamata Super Freak, che poi 9 anni più tardi avrebbe dato vita al successo di MC Hammer You Can't Touch This, che sicuramente vi ricorderete perché diventò un vero e proprio tormentone negli anni 90. Prima di Rick James nella Hall of Fame abbiamo sentito anche una grande signora della musica italiana, e sto parlando naturalmente di Loredana Bertè. La sua dedicata, scritta da Ivano Fossati, l'abbiamo riascoltata all'interno della Capital Hall of Fame. Ivano Fossati che insieme a Fabrizio De André saranno omaggiati molto presto dal vivo da Fiorella Mannoia, perché farà questo tour che andrà in giro per l'Italia, dove lei canta e ricanta le canzoni di Ivano Fossati, con cui ha tra l'altro lavorato, e quelle di Cristiano, di Fabrizio De André. Cristiano le fa del padre. Prima ho detto una stupidaggine parlando di Tony Levin, ho detto bassista e poi ho detto chitarra, chiaramente. No, no, quello è che il suo è un basso particolare. Per gli anni 90 adesso vi regalo una versione fatta da Todd Terry di Missing, degli Everything But The Girl, 1994.

0: su Radio Capital dal 2013, dal 2007, prima c'era anche Daniele Silvestri con Geno e l'Alfetta. È tutto, le 4 ore di Hall of Fame di oggi finiscono qui, grazie a Daniele per la regia, a voi per l'ascolto, adesso arrivano Mati insieme a Dare Prisco fino alle 20, noi ci risentiamo il prossimo weekend perché domani, come sapete, c'è l'appuntamento con il Capital Live qui a Milano al Castello Sforzesco. Buon sabato sera, ciao!
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca.

0: trova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Gaza City, 6 morti, 15 feriti in un attacco delle forze armate israeliane. Il raid ha preso di mira una tenda di sfollati nella quale era in corso un matrimonio, secondo l'agenzia di stampa WAFA. In Italia ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Resta di 5 centesimi sulla benzina, 5 centesimi anche sul gasolio, ma è un taglio dimezzato rispetto al precedente. Una misura che costa 150 milioni di euro. A differenza delle precedenti, non prende le risorse da tagli alla spesa statale, ma dal maggior gettito IVA di maggio derivante dall'aumento dei prezzi dei carburanti. Quindi è pagato da chi ha fatto rifornimento. Ecco le parole del ministro delle imprese, Urso.
5: Continuare nel taglio delle accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i 2 euro. Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela.
4: Ad Avezzano un 21enne è stato arrestato per la violenza sessuale su una 16enne. Ad incastrare l'aggressore è stata una residente che ha assistito alla scena dal balcone di casa propria. Ha filmato gli abusi, poi chiamato i carabinieri. È appena partito da Amendolara il corteo organizzato per ricordare la tragedia dei braccianti bruciati vivi in auto in provincia di Cosenza. Oltre 1000 partecipanti alla manifestazione, c'è il segretario della CGIL Landini e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22enne, ucciso il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. I magistrati contestano l'omicidio premeditato. Jean-Paul Bellotto.
6: In 17 contro 1, giovani italiani e sudamericani, 8 gli indagati in tutto, altri 9 della gang non ancora identificati. Tragedia partita mezz'ora prima, il branco attacca briga per marcare il territorio, poi rincorre Gianluca, il fratello e un amico che stavano andando al binario per prendere il treno. Lanciati sassi, bottiglie e coltelli, il 22enne cade, il gruppo si avventa su di lui, viene ucciso da una trentina di colpi con coltelli e cocci di bottiglia. La persona fermata, 19 anni, è peruviano, ha diversi precedenti anche per rapina, aveva già ricevuto un provvedimento di espulsione. Secondo i PM ha sferrato i colpi fatali. Un altro indagato è fuggito in Spagna. Nel gruppo, identificato dalle telecamere, un trapper noto come Reyomar.
4: La Mercedes di Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco. Di Formula 1 il pilota italiano scatterà davanti alla Red Bull di Max Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Lewis Hamilton, terza, quarta, l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, mentre è solo ottava la McLaren del campione del mondo Norris. Infine il tennis, Mirra Andreeva vince il suo primo Roland Garros. La tennista russa, 19enne, ha battuto nella finale dello Slam di Parigi la polacca Maja Kwalinska 6-3, 6-2 in poco più di un'ora e 20 minuti di gioco. Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico.

0: termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Mati, non potevate iniziare meglio, Pink Floyd, grandi. Vi voglio bene, Renato, dalla bella Lecce.
1: Anche noi ti vogliamo bene, Renato.
2: Abbiamo dato a te l'incombenza di interrompere, anche se ormai era finito, uno dei soli più storici della musica, quello di David Gilmour, che chiude appunto Another Brick in the Wall. E quindi ti ringraziamo per esserti preso una responsabilità che noi abbiamo assolutamente declinato.
1: E anche perché c'è Franco che al 342-342-2190 dice: ragazzi, ma mica parlerete dopo i Pink Floyd?
2: No.
1: Guarda, Franco, vedi tu, che dobbiamo fare? Cioè, la radio funziona così, no? Ci sono delle bellissime canzoni, soprattutto qui a Radio Capital, e poi ogni tanto degli intermezzi parlati.
2: Vabbè, che purtroppo dobbiamo fare, purtroppo, perché ci pagano anche per questo.
1: Anche per questo, pensa te.
2: Sigla!
3: Capital Weekend.
2: Eccolo!
3: Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
2: Ed eccomi qui, e tutti voi all'ascolto, 9 minuti passati dopo le 18, questa è Radio Capital, sabato 6 giugno 2026. Pensavo, Mati, fossi già in vena polemica.
1: No, semplicemente che la domanda di Franco è lecita e la risposta è cortesia, sai come si dice, quindi che dobbiamo fare? Vabbè, ci proviamo. Non ci mettiamo però in competizione con i dischi belli che passiamo, no. Questo sia chiaro.
2: No. Anzi, possiamo dire una cosa che spesso su, non tutte, ma su molte code siamo noi i primi a dire: no, aspetta, ascoltiamola fino in fondo, che questa merita. E poi chiaramente pensiamo che il nostro sentire, la nostra sensibilità sia comune a tutti voi ascoltatori di Radio Capital. Un saluto a Mary J.
1: Ciao Mary, ciao Dani, che è in regia con noi questa sera.
2: Dani, allora, scusami, non ha più la posizione eretta da quante ore ormai è seduto su quella sedia.
1: Povero. Cioè, il suo turno è iniziato a 1 con Betty e finirà alle 8 con noi.
2: Con
1: 7
2: noi.
1: Ore di agonia. No, in realtà poi ci ha detto che
2: ma
1: si diverte.
2: Dai, si scherza.
1: Allora, no, volevo partire con una condivisione totale con i nostri ascoltatori, perché la settimana scorsa qualcuno di voi fedele si ricorderà che abbiamo parlato di quella serie di sfortunati eventi capitati durante il matrimonio di quella coppia australiana che è nata in Val d'Orcia, non gli è andata giusta una cosa una.
2: Sì.
1: Ecco.
2: Che la notizia era chiusa la causa che hanno fatto di un matrimonio in realtà di qualche anno fa.
1: Sì,
2: poi
1: esatto.
2: C'è stata una causa e la giustizia italiana, come al solito, se l'è presa un po' comoda, alla fine
1: però
2: hanno avuto anche ragione.
1: E infatti li hanno rimborsati, risarciti di 19.000 euro sui 25 più o meno che avevano speso. Ok. E noi abbiamo anche così, ci abbiamo scherzato su questa cosa, ma sai, quelle volte in cui non teneva giusta una, non teneva dritta una.
2: Che è successo?
1: Ieri sera, siamo nel weekend del Plaid, sentivo che anche gli altri colleghi ne hanno parlato, anzi vi aspettiamo domani pomeriggio alle 4 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco per festeggiare i 30 anni di Radio Capital con Capital Live.
2: Un concerto, ci saremo tutti.
1: E niente, ieri sera le danze si aprivano con 50 Linetti, cioè lo spettacolo di Linus dedicato a festeggiare, celebrare i suoi 50 anni di radio. Per cui avevo preso i biglietti in anticipo, esco. Allora, fai conto, non abito tantissimo lontano dal Castello Sforzesco, ho calcolato un'ora prima.
2: No, noi borghesi.
1: No,
2: sai.
1: Vabbè, ho capito. Allora, ho calcolato un'oretta per arrivare. Il spettacolo iniziava alle 9 e ho detto, vabbè, non è che inizierà proprio alle 9 precise. Vabbè, comunque, alle 9 esco di casa alle 8, inizio a incamminarmi, cammina e scopro di avere dei sandali parlanti.
2: Certo, la famosa papera sotto le scarpe.
1: Esatto.
2: C'è una marca che è composta da due parole americana. Tutte stelle, mettiamola così.
1: Okay.
2: Se le usi spesso succede che sì, proprio
1: a un certo punto, dopo un po'
2: fenomeno.
1: Di anni, esatto. Allora dico, cosa faccio? Vado avanti, apro la busta e vado avanti, oppure no, torno indietro, mi cambio le scarpe. Prendo un altro paio di sandali, mi sembrava che fossero a posto, mentre cammino, arriviamo quasi al castello, si sfragnano completamente i sandali, quindi ho rotto due paia di scarpe in una sera.
2: Mentre te l'ho detto, forse il cielo e il tutto l'universo mondo ti stava
1: e infatti
2: dicendo.
1: Ho detto, a questo punto ce ne andiamo, inizio, vabbè, gli improperi ve li risparmio chiaramente con mio marito che santo veramente ieri sera, ma arriviamo davanti al castello, dico così tagliamo, ma il castello era chiuso, per cui dovevamo fare tutto il giro, per fortuna troviamo un monopattino, in due sul monopattino, cosa che non avevo mai fatto, con la scarpa mezza rotta
2: come i ragazzini,
4: e che non si può fare
1: ho capito, però era un piccolo tratto, siamo andati piano, insomma arriviamo, c'era una coda infinita, ma incontro a un certo punto Mary Cacciola che mi prende a braccio e mi ha detto adesso tu
2: vieni con me
1: andiamo lì, zitta, non, Mary, non piangere, mi ha salvato, quindi Mary Cacciola, salvatrice veramente di una

0: serata e poi vabbè, il grande abbraccio, stavo per mettermi a piangere, mi ha ingiunto di non farlo.
1: Tutto questo giro di parole per poter definire d'ora in poi Mary Cacciola, il famoso

0: Corri, corri Annie, corri, che è quello che faremo noi una volta chiusa la nostra diretta per andare finalmente a celebrare la festa di oggi e di domani. Non vogliamo farvi invidia, ma speriamo di incontrare tante persone, tanti di voi,
1: infatti.
0: Leggendo anche i messaggi che arrivano al 342-342-2190.
1: Anzi, palesatevi se siete ascoltatori di Radio Capital in generale, ma di Capital Weekend. Veniteci a salutare, è una preghiera proprio, abbracciamoci forte, che è un periodo così complicato.
0: Non c'è l'azzurro sopra Berlino, Beppe!
1: No, però, ragazzi, diciamocela tutta, cioè sì. È un periodo, ma non per la storia che ho rotto due paio di scarpe, chi se ne frega,
0: vita,
1: ma no, ma ovviamente, dico, infatti, come situazione globale, siccome stiamo vivendo un momento particolarmente complicato,
0: sì,
1: veniteci a salutare, abbracciamoci forte.
0: No, che quel bicchiere sia sempre mezzo pieno,
1: oh,
0: non sia mezzo vuoto, che dipende sempre da noi, lo diciamo spesso, ma ogni tanto è bene anche ricordarlo. Ah, quindi quando ti ho telefonato stamattina che eri in un negozio stavi comprando dei sandali nuovi?
1: Quelli che ho in piedi.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, ho comprato delle scarpe nuove perché
0: volevo cercare di ribaltare
1: un po' tutta la storia del karma.
0: Aspetta, sì, cioè, certo, anche una scusa per comprarsi scarpe nuove,
1: ma
0: che
1: sì,
0: è sempre
1: dai,
0: ottima, e insieme a quella stavo dicendo buon'anima, ma non è bello.
1: Di
0: quel
1: mio
0: santo,
1: Mario,
0: esatto.

0: però.
1: Quel santo di tuo marito che io pensavo fosse il classico, scusa lo stereotipo, sì, uomo che accompagna la propria compagna, fidanzata, moglie o compagno, fidanzato, insomma, okay, siamo capiti che si annoia durante gli acquisti della rispettiva o del rispettivo.
0: No,
1: invece no.
0: Lui è felice. Sì, sì, e tra l'altro quando gli ho detto, Mario, perché onestamente tu, di la verità, quando ho messo giù il telefono con te ho detto, Ale mi ha chiesto se ti stavi rompendo le scatole, e mi fa, no, in realtà no, beh, un po' sì. Ho detto, no, però non gli dire così stasera, perché altrimenti poi penserà che tu sei quel genere di uomo lì, e invece non è vero.
1: Anche
0: noi ci accompagniamo reciprocamente.
1: No, ma lo so.
0: È il mio personal shopper.
1: Quindi, se Mary Cacciola il saltafila, Mario diventa il portapacchi.
0: No, però non volevo far passare questo messaggio,
1: perché
0: in effetti, giustamente, c'è qualcuno che dice, no, ragazzi, però non dovete vantarvi di aver saltato la fila, Se fossi stato lì, cavoli vostri. Allora, intanto io non volevo saltare la fila, è stata Mary che mi ha proprio praticamente presa in braccio, perché avevamo il pass e quindi poteva, cioè eravamo autorizzate a passare, solo che io non volevo passare davanti alle persone. Il pass serve appunto a passare, e quindi no, di norma io mi sarei fatta comunque quell'oretta lì, tanto comunque non cioè camminando a passo d'uomo col sandalo rotto andava bene lo stesso.
1: Io la trovo veramente una cosa molto civile fare, adesso sono serio, fare le code e anche in macchina, anche in automobile, non so se è presente, sai quando ci sono, sicuramente magari proprio in questo momento vi trovate a un semaforo due file,
0: una per girare, bravissimo, e una per andare dritti,
1: quella a sinistra per andare a sinistra, quindi devi aspettare che ci sia la freccia apposta, e poi quella per andare dritti è tutta sulla destra. Quante volte capita che qualcuno magari non sapeva di trovarsi in quella situazione, arrivi e poi metta la freccia all'ultimo per saltare tutti quelli che erano,
0: e tu pensi è arrivato il furbetto del quartierino.
1: È la stessa cosa che succede quando sei pedone, diciamo, in una fila qualsiasi in piedi, quindi non è assolutamente una cosa molto molto civile rispettare le file e rispettare di conseguenza le altre persone. Sì,
0: c'è Antonio che dice, mi è successa la stessa cosa alla comunione di mia figlia quella sera di rompere le scarpe, alla fine ho deciso di fare la cerimonia in scarpe da ginnastica perché ce le avevo in macchina, belle lerce, però comunque andavano bene lo stesso, ma io magari avessi avuto delle scarpe di ricambio, non ce le avevo, e non ho chiuso la storia, alla fine dello spettacolo

0: L'intermezzo bianco di Max Gazzè.
1: Che bella.
0: 18 e 26 minuti su Radio Capital. Sì, molto romantica.
1: Mi piace moltissimo, anche un po' malinconica. Si sposa bene con questo periodo che ripeto. No, ma
0: allora,
1: è un periodo
0: giugno,
1: più generale. Lo so, però sai che vivo una sorta di malinconia. Un po' è stato, secondo me, colpa, diciamo, responsabilità di Zero Calcare e della sua ultima serie, nella quale sono caduta proprio con tutte le scarpe, anche quelle rotte.
0: Soprattutto quelle rotte si saranno rotte anche loro della serie di Zero Calcare.
1: No, devo dire che mi piace molto questo nuovo. Allora, Zero Calcare non è che sia proprio l'anima della festa, comunque
0: no.
1: Non è sto carnevale di Rio, però comunque.
0: Bene.
1: Sì. C'è un po' un'anima più malinconica perché ha passato i 40, scoperto che siamo coetanei tra l'altro, per cui 43.
0: Ma tu che ti sei definita a novembre meteoropatico, o meglio a novembre dell'86 probabilmente, quando avevi un anno meteoropatico.
1: Scoperto.
0: Se arriviamo a giugno con il sole, con le belle giornate, con le giornate lunghe.
1: È vero.
0: Basta.
1: Lo so,
0: quindi
1: però. Ho capito, ma poi la vita è fatta di tanti altri ingredienti, non è che c'è soltanto la questione meteoropatia. Senti, chiuderei la questione, però stanno venendo fuori un sacco di storie di gente che ha avuto piccole disavventure. Ragazzi, per esempio, dice Roby, matrimonio di un'amica, mi si sono sciolte le scarpe, solo che eravamo fuori Milano, per fortuna gli sposi avevano una stanza piena di scarpe, lo sposo me ne ha prestato un paio delle sue.
0: No, le scarpe sciolte, mi chiedo dove si siano sposati per...
1: Evidentemente appunto, era un giugno, faceva quel caldo che ti piace
0: tanto.
1: Probabilmente la bagheria, esatto.
0: Dopo ne parliamo come se non l'avesse ancora fatto nessuno del matrimonio, meglio delle celebrazioni di Dua Lipa. Nel frattempo, piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Mechlon Lennox.
8: Conosci Mechlon Lennox?
7: Mechlon Lennox.

0: ce l'hai, Meclon Lenex.
1: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
10: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dani, adesso la puoi rimettere dall'inizio, per favore.
1: Sì, sono d'accordo, anch'io. Questa è in loop. Tra l'altro, quando anni fa davvero io ce l'avevo questa cosa di ascoltare le canzoni che mi piacevano tanto. Perché dico anni fa, quando in realtà lo faccio ancora adesso? Sì, è vero.
0: Tanto ti dico che Bohemian Rhapsody, The Queen, chiaramente, 1975, qui posso dire che non ero nato neanch'io.
1: Oh.
0: Pur essendo un qualcosa, no, e quindi mi appartengono, ma in questo caso neanch'io c'ero, guarda.
1: Sì, non abbiamo vissuto quel periodo, l'abbiamo poi vissuto un pochino guardando il film, no?
0: Sì, quello, certo.
1: Che è stato poi tra l'altro anche molto criticato dai puristi, quelli che davvero c'erano. A noi che c'è stato solo tramandata la storia dei Queen, invece ci è piaciuto.
0: E della genesi proprio di un pezzo come Bohemian Rhapsody.
1: Che non voleva suonare nessuno, perché era lunghissimo. Ah, figurati, non avrà minimamente successo, ma ti pare che...
0: Sei minuti di roba.
1: Sei minuti, ma stiamo scherzando. Questo è il disco, ti dicevo.

0: fuori onda che negli anni 80, così raccontano quelli che facevano la radio negli anni 80, era il disco lungo per poter andare in bagno, per poter fare la pausa, per
1: andare
0: poter
1: a fumare,
0: andare, esatto, andare a lavare la macchina, cose di questo tipo.
1: A fare la spesa.
0: Sì.
1: È un classicone. Va bene, vi avrà fatto sicuramente piacere ascoltare Queen qui su Radio Capital, l'Ale Lamati con voi fino alle 20 anche in questo sabato 6 giugno. 342 342 2190 il numero per così dialogare con noi.
0: Ecco, infatti
1: giorni.
0: Una precisazione, sì, da Roby sulla questione delle scarpe sciolte, sì, siccome ci eravamo chiesti ma come sciolte, in che senso, per il caldo? No, dice, si sono sciolte per la pioggia, e dice secondo me pur essendo belle ma usate poco non hanno retto l'emozione di uscire addirittura a bagnarsi. E allora
1: le piogge chimiche, il cambiamento climatico,
0: dice, me la sono spiegata così, ragazzi, non lo so, ancora oggi rimane un mistero. Meno male che c'era lo sposo che mi ha salvato.
1: Che bello quando ognuno di noi si dà delle spiegazioni spesso fantasiose proprio per non rimanere così col dubbio. Allora si accetta di tutto.
0: È la storia dell'umanità, comunque darsi delle spiegazioni, certo, a delle cose che sono inspiegabili.
1: Senti, vendono anche i quotidiani, visto che abbiamo parlato dei Queen, abbiamo parlato, li abbiamo ascoltati per fortuna proprio dall'Inghilterra, visto che abbiamo citato prima della pubblicità il matrimonio di Dua Lipa, che andrà, come, sì, sapete, a celebrare a Bagheria.
0: No, quindi, che è già lì, è arrivata,
1: è già lì, certo,
0: da
1: celebrazione
0: ieri,
1: di 3 giorni.
0: Sì, sì, sì, sai, una roba lunghissima.
1: Insomma, è una sommossa popolare, c'è chi non la vuole, c'è chi la vuole.
0: Anche perché hanno chiuso le strade certo, per tutta la settimana, per cui c'è stato una serie di disagi al traffico di Palermo. Infatti, quando dici il problema di Palermo è il traffico, il problema di Palermo in questo momento è Dua Lipa.
2: Posso dire che lei, per, sì, placare l'ira delle persone del centro storico, che comunque erano abbastanza innervosite, mm-hmm, dalla sua presenza, ha donato, non si capisce se a persona o in generale, circa 5.800 euro.
1: Vabbè, persona mi sembra un tantissimo.
2: Per Dua Lipa secondo me non è... cioè non è tantissimo,
1: no, capito,
2: però si dice che abbia donato dei soldi per placare un po' la situazione.
1: Ci stai comprando.
0: Posso dire ancora peggio, cioè arrivi qua con il tuo vile danaro
1: e pensi
0: di poterci comprare, cioè Dua, hai capito dove ne devi tornare?
1: Torna a casa tua.
0: Infatti Dua. Però torniamo alla questione invece
1: del telegraph, perché questa cosa invece ci infastidisce. Siamo tornati allo stereotipo dell'italiano pizza, sole, mandolino,
0: sì,
1: un po' quella roba lì, perché il Telegraph, appunto quotidiano noto britannico, inizialmente aveva titolato dicendo Dua Lipa va a festeggiare nel covo della mafia siciliana, titolo poi
0: in realtà ha detto l'ex
1: all'inizio era covo, poi la modifica è stata quella, esatto, poi l'ha modificato in ex covo, cosa che comunque non è piaciuta tantissimo soprattutto al presidente della regione Schifani, che dice questa cosa ci danneggia molto, un danno d'immagine molto molto importante per la nostra Sicilia,
0: è inaccettabile.
1: È inaccettabile.
0: Certo che
1: va bene, peggio di tutto ha fatto il Sun, che ha scritto sole, mare e sopranos, pubblicando una foto con Dua Lipa e accanto un fotomontaggio alla strage di Capaci e all'arresto di Giovanni Brusca. Direi che su questo si può chiudere una pagina nera per quanto mi riguarda del giornalismo britannico, che, sì, ne ha sempre per tutti ma spesso non guarda in casa propria.
0: Però mi viene anche da dire che, cioè, perché hanno questa immagine di noi?
1: Magari in passato abbiamo dato motivo di, però i tempi cambiano, sì, e oggi si può dire che non siamo più.

0: Carlotta, sei bella davvero alle 18.49, quella che state ascoltando è Radio Capital.
1: Dai,
0: io
1: Lamati
0: e i vostri messaggi al 342-342-2190. No, non ridere, alcuni mi fanno ridere, altri un po' polemici. Guarda, saluto Ken, una nota audio. Adesso non abbiamo neanche il tempo per mettere.
1: No, però, c'è Ken e poi c'è anche quello di Barbie. No,
0: sai che questa è forse peggio di quella che abbiamo fatto fuori
1: su
0: onda.
1: Motta?
0: Sì. Com'era la colomba?
1: Motta! No, ho detto scusami, siccome stavo a Palermo, cioè questa era una famosa barzelletta che si faceva una battuta, si faceva tanti anni fa, brutta e di cattivo gusto.
0: Molto di cattivo
1: esattamente
0: gusto.
1: Di cattivo gusto come il titolo del sì. Telegraph, perché poi da lì
0: posso
1: siamo
0: dire,
1: partiti.
0: Peggio anche del Sun con questo fotomontaggio di Dua Lipa, credo anche del marito, e appunto la strage di Capaci da una parte e l'arresto di Brusca dall'altra.
1: Sì. Ma
0: dicevo,
1: infatti
0: saluto
1: Schifani, Schifani, presidente della regione Sicilia, ha detto il danno d'immagine recato a tutta la Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra viene associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici. No. E sono molto molto d'accordo.
0: Allora, come intanto finisco, perché Ken è stato uno dei tanti polemici con la sua nota audio, un po' lo capisco, però è anche bello o anche giusto forse soffermarsi, perché è vero che molto spesso ci abbiamo messo del nostro nel portare un'immagine magari non bellissima del nostro paese, però abbiamo molte molte molte molte più immagini migliori di quelle che portiamo e le sfruttiamo poco.
1: Allora non era Ken di Ken e Barbie, era Ken il guerriero. Adesso che ho capito
0: mai scorderai.
1: Invece, tornando alla questione per un attimo delle scarpe, Monica esordisce così: non è vero che le scarpe si sono sciolte per la pioggia. E io ho pensato, scusami Monica, ma tu non c'eri, è la storia di Roby che ci racconta della suola che si è sciolta. E dice: no ragazzi, vi spiego, la suola scade, quindi o si scioglie o si irrigidisce e si rompe quando non la usi per tanto tempo. Quindi, se non hai buttato queste scarpe, si possono salvare. Questo messaggio per Roby, se fosse ancora all'ascolto. E poi si firma Monica, moglie di calzolaio di Milano.
0: Stavo dicendo, Monica sarà sicularmente.
1: È del mestiere.
0: Del mestiere, anche del mestiere questa. Sicuramente del mestiere, quello dei musicisti. Sono i Red Hot Chili Peppers, e lo dico con tanta gioia, perché ascolto io con voi questo bellissimo disco.

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
2: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Birth, Angelica Bove,
6: Blu Vertigo,
7: Di Martino,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
10: Capital Live.
11: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
12: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
13: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
16: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
17: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
18: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
23: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
22: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi fresche fette a 1,49 euro.
21: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
22: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
23: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
25: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
26: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
25: Che estate esagerata!
26: Expert, gli esperti sempre con voi.
25: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
27: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese.

0: Vai su DAZN.com.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
2: Le notizie delle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellotto. È in corso ad Amendolare in Calabria il corteo indetto dalla CGIL dopo l'omicidio di 4 braccianti arsi vivi dai loro caporali. Il segretario CGIL Landini dice il governo faccia applicare le leggi che ci sono e bisogna rafforzare i controlli, assumere ispettori. L'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco su aree popolate del Libano nel corso di conflitto contro Hezbollah. Lo rivela il New York Times, che pubblica anche foto e video. L'uso del fosforo bianco, una sostanza incendiaria, nelle aree densamente popolate viola le leggi internazionali di guerra. In Libano sono 35 le vittime degli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore. A Gaza, bombe su una cerimonia di matrimonio, 6 i palestinesi uccisi. La nazionale iraniana di calcio è partita per il Messico dopo un ritiro di 15 giorni in Turchia. Lo ha annunciato la televisione di Stato. La squadra starà a Tijuana, sede del ritiro, per tutta la durata del torneo, ma non tutti i membri della delegazione hanno ottenuto i visti per l'ingresso negli Stati Uniti, dove l'Iran giocherà la prima partita il 15 giugno. Questo mentre i 2000 dipendenti dello stadio di Los Angeles hanno annunciato uno sciopero durante la Coppa del Mondo, perché non sono state accolte le loro richieste salariali, e uno sciopero contro la presenza dell'agenzia di immigrazione ICE nell'area. Formula 1, altro record di Kimi Antonelli, conquista la pole position del Gran Premio di Monaco, è il più giovane di sempre. Le sue parole a Sky.
3: C'è ancora un pochino da che si può migliorare, però ogni volta prendo più confidenza con la macchina e oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, sono riuscito a mettere insieme, non ho fatto scivolare troppo la macchina, un giro pulito.
2: Dietro alla Mercedes di Antonelli la Red Bull di Verstappen, poi le due Ferrari, prima Hamilton, poi Leclerc, che dice non ho fiducia nella macchina. E a Parigi una 19enne vince il Roland Garros. La russa Andreeva ha battuto la polacca Kalinska in 2 set. Gli aggiornamenti alle 20 in Capital News.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Sono già in nostalgia per colpa di Billy Joel, anzi mi ha fatto venire la nostalgia con questa meravigliosa Uptown Girl che spero abbiate apprezzato come noi qui su Radio Capital alle 19:06 in Capital Weekend, perché Billy Joel, oltre a esserci io particolarmente affezionato, è anche un ruolo, diciamo così, con mille virgolette, è abbastanza importante dal punto di vista musicale, chiaramente, nella serie TV The Boys, che è finita del tutto su Prime,
1: che è quella che tu mi continui a dire devi guardarla.
0: Sì, che secondo me è un po' forte per certi versi.
1: Ma è il mio genere secondo te oppure po' spara maschio?
0: No, allora sarò molto breve, se l'avete vista chiaramente sapete di cosa sto parlando e a cosa mi sto riferendo, se non l'avete vista non fatevi fregare tra virgolette dal fatto che abbia come protagonisti dei supereroi cattivi.
1: Dei supereroi cattivi.
0: Cioè è l'apparenza e il concetto del mondo che stiamo vivendo oggi, l'apparenza, i social network, come ti vendono le cose, ma in realtà non sono mai quello che sembrano. E sotto, poi c'è il sottobosco dell'umano che non ha superpoteri, che però si accorge di questa cosa e vuole sovvertire questa malcredenza. Però... dai, diciamola così, l'ho spiegata forse un po' male, ma il concetto è abbastanza
1: reale. Invece posso dirti, mi hai fatto venire voglia di vederla, perché c'è Prime che la continua a proporre, dice guarda, ci sarebbe questa, non tra le preferite, perché io quando ti chiedono, le piattaforme ti chiedono di mettere un mi piace, certo, il pollicione su o il pollicione giù,
0: per oppure scatenare l'algoritmo,
1: oppure il doppio pollicione addo per far sì che l'algoritmo poi capisca più o meno i tuoi gusti, e quindi non credo di aver messo dei pollicini o pollicioni che siano in cose che possono richiamare
0: Mary
1: The Boys.
0: Mary J sostiene sia stupenda ma non nel tuo stile.
1: Non nello stile Matteo. Okay.
0: Però e chiudo nell'ultima puntata, ma qui non c'è spoiler di nessun genere, il protagonista Yui ha la maglietta di Billy Joel. E la serie si apre nella prima puntata con la colonna sonora di Billy Joel. Basta.
1: E che canzone
0: tutto.
1: Però?
0: Uptown Girl.
1: Proprio Uptown Girl.
0: Sì, vado a memoria, ormai sono passati tanti anni, ma era proprio così. Va bene, e dicevo, seconda ora di Capital Weekend, i vostri messaggi, vedo che la storia delle scarpe sfatte vi piace tanto. 342-342-2190.
2: Fermare la questione della suola delle scarpe.
1: Sì.
2: Quest'inverno ho messo un paio di scarpe che erano anni e anni che non le mettevo perché mi facevano male, le ho messe. Già quando le ho infilate, aveva la suola che era un po' appiccicosa, ma non so. Poi vado a cena, sotto il tavolo del ristorante, ragazzi, ho lasciato tutte le scarpe, mi sono alzato, praticamente non avevo più nulla.
0: Ma per...
2: incredibile, figura di me.
1: Vabbè, dai, in qualche modo poi te la porti a casa, non avevi più niente tranne i piedi spero che siano rimasti
0: a casa scalzo
1: integri,
0: come i tedeschi d'estate,
1: ecco. No, ma a questo proposito,
0: scusa,
1: ieri sera
0: mi chiedo venia.
1: No vabbè, però no, ci sono non soltanto i tedeschi, comunque
0: gli
1: stranieri in generale hanno questa cosa del vabbè, anche se mi si rompe le scarpe rimango senza e vado in giro scalzo. Ieri sera che eravamo appunto allo spettacolo di Ninos con mia mamma, è venuto appunto il diluvio universale, finito lo spettacolo, a un certo punto lei ha detto senti, io mi infilo nella metro, ma io avevo i sandali rotti per cui non potevo correre sotto la pioggia, e lei ha detto che problema c'è, te li togli, li tieni in mano, vai scalza anche nelle pozzanghere, fa niente, ti infili nella metro,
0: che magari due monete te le danno pure.
1: Ma no,
0: hai visto mai?
1: Stereotipo. No, certo. Però posso dire, no, non me la sono sentita, mi è sembrato un po' too much, anche per me che va bene tutto, però
0: guarda, e poi mettiamo un disco meraviglioso, anzi cominciamo pure a farlo partire, tanto così capirete già di cosa si sta parlando, o meglio cosa andremo ad ascoltare.

0: Sì.
1: Aspetta che faccio la sviolinata.
0: Molto bella il contrasto che c'è tra questa intro e il cantato.
1: Sì, verissimo.
0: Di Franco Battiato, questa è l'era del cinghiale bianco, sicuramente l'avrete già riconosciuta. No, stavo dicendo che una mia ex compagna di università aveva questa teoria, molto molto personale secondo me, che quando, soprattutto quando piove, e se diluvia, proprio piove in maniera abbondante, il sandalo sia la calzatura migliore, così non ti bagni né le scarpe né i piedi che restano bagnati nei calzini.
1: Ho capito, ma te li bagni però, cioè, sì, ti bagni. Certo. In realtà butti però via i sandali perché li distruggi con l'acqua e ti bagni anche i piedi che si inzacchiano, rischi anche di scivolare, ti dico di più.
0: Sono teorie, Franco.
2: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non

0: In Sudafrica giravamo sempre tutti scalzi e la prima volta quando sono venuta in Italia e ho visto la neve mi sono tolta le scarpe e sono andata a piedi nudi. Quando piove non c'è nulla di più bello che tenersi le scarpe asciutte in mano e i piedi si bagnano, ma che male c'è? Poi te li asciughi e non devi mica neanche correre. Se la pioggia ti bagna e bagna noi stessi, non è un problema.
1: No, certo, però Silvana va anche detto che io dicevo correre con i sandali rotti, correre scalzi, sì, poi in Sudafrica secondo me è una cosa, ma in città a Milano non lo so.
2: Milano, Torino, Roma, Venezia, dove vuoi, se nevica perché no? Io invece un po' apprezzo
1: con
2: questa,
1: i piedi nudi nella
2: questa
1: neve.
2: Cosa romana. Beh, se poi ti ammali, pazienza, ma non ti ammali perché tutto dipende da quanto tu ti credi, te la senti in quel momento.
1: Ma io mi vedo
2: fisico
1: a fare, cioè coi piedi nudi nella neve mi vedo a fare esattamente come quando entro al mare c'è l'acqua fredda.
2: È l'unione dell'uomo e la natura. Siete tu e la natura. Ti farò un'altra citazione molto molto

0: Molto colta da un film che ho molto apprezzato quando ero giovane, Grosso guai a Chinatown.
1: Non l'ho visto.
0: Non avevo dubbi.
1: No, scusami, però tu non hai visto il film di Battiato? L'hai visto?
0: Non l'ho visto.
1: Allora.
0: È lì. Chiudo la citazione. Sì. L'uomo saggio ama la natura sulla pelle. E l'uomo coraggioso, anzi, l'uomo coraggioso ama la natura sulla pelle. E l'uomo saggio ama usare l'ombrello quando piove.
1: Ecco, mi sento più saggia, anche se di base non lo sono, però solo per rispondere a questa citazione. Però no, scusami, siccome abbiamo sentito L'era del cinghiale bianco, se tu avessi visto Franco Battiato Il lungo viaggio, da quanti mesi glielo sto dicendo? Da quando è uscito praticamente? Lui ancora è lì.
0: Ma se io l'avessi visto, tu
1: ascolteresti queste canzoni di Battiato con orecchie diverse.
0: Però tu non potresti qui in onda davanti a te
1: romperti le palle. hai ragione.
0: Che non l'ho ancora visto. Va bene. Nel frattempo vediamo i vostri messaggi al 342-342-2190.
1: Manu, per esempio, ragazzi, sapete che anche a me si sono disintegrate le suole di un paio di sandali proprio la scorsa settimana? È successo questo: ad ogni passo mi sentivo più bassa e non capivo. Allora a un certo punto ho pensato che fosse un calo di zuccheri, fino a che non ho sentito che il tacco destro non c'era più. Voltandomi, ho visto la scia di gomma dietro di me. Pensate che immagine.
0: Sai quelle gag di quando fai vedere agli altri di scendere, che stai scendendo degli scalini, magari c'è una finestra e sembra che tu ti stia abbassando? Ecco, mi ha fatto venire in mente quell'immagine lì.
1: Sì, è un po' quella la sensazione. Mi piace che lei l'abbia associato, dice: pensavo di avere un calo di zuccheri perché sto svalvolando in qualche modo, e invece no, era semplicemente che si erano consumate le suole.
2: Io ho la fobia dei piedi, quindi per nessuna ragione al mondo mai potrei andare in giro senza scarpe, mai. Sandali, scarpe aperte, mai, sempre scarpe chiuse.
1: Ma davvero? Ma anche d'estate?
0: Ma soprattutto dei piedi tuoi? Cioè, hai paura dei tuoi di piedi?
1: Ma sai, questo
0: si ribellano.
1: È vero, ma ci sarà un nome, eh? Sapete che.
0: Un film di Romero, questo. I tuoi piedi si ribellano e ti attaccano.
1: La fobia dei piedi. No, io invece ho i piedi delicati, e quindi c'è, cioè, il problema è quello anche di camminare scalza sull'asfalto, sul cemento.
0: Che bello. No, posso dire una cosa?
1: No, però camminare sull'erba, per esempio, l'erba anche un po' umidiccia, quello è bellissimo.
0: È bello, quello molto, sì, romantico.
1: Quello mi piace. Che mi fa riconnettere tantissimo con la natura. Quello sì.
0: Possiamo dire una cosa? Quando si dice feticista, è una parola che si usa spesso, no? Molti la intendono per forza con i piedi, no? Sì. Sono feticista perché mi piacciono i piedi. No, sei feticista di qualcosa.
1: Certo.
0: Poi c'è il feticista dei piedi, no? Sì. Giusto per ogni tanto fare chiarezza su un termine che spesso viene usato in maniera impropria.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Si chiama podofobia. Si tratta di una paura irrazionale e incontrollabile verso i piedi propri o altrui.
0: Ci sta, giustamente. Podofobia. È certo. Il greco aiuta.

0: invece Di Martino domani ribadiamo, ci vediamo al Capital Live
1: alle 4.
0: Alle 4 il pomeriggio al
1: anche
0: cortile.
1: Se non vi piace Di Martino, venite lo stesso perché è bello poi sentire la musica bella dal vivo.
0: Ma diciamo perché ci sarà anche Di Martino.
1: Ci sarà anche Di
0: Martino. Per scontato, ma sai, sempre bene mettere
1: i puntini sulle i e fare i didascali. C'hai perfettamente ragione.
0: Tu quando scrivi metti i puntini sulle i.
1: Sì, certo, facevo anche i cuoricini un tempo, però per fortuna un tempo che
0: oggi
1: è andato.
0: Oggi l'ho puntata anche per colpa mia degli stereotipi. Allora, il cuoricino sulle i. Quando hai 12 anni.
1: Ho capito. Allora, a proposito di cose romantiche, sì. È arrivato questo messaggio che riguarda anche in qualche modo la Sicilia di

0: Martino, ma anche di Franco Battiato. Ma
1: nel film di Battiato, una delle attrici protagoniste mi veniva dietro le scuole medie.
2: Sì.
1: E la sua amica mi chiese se volevo fidanzarmi con lei. E io le dissi no. E io ho detto di no.

0: ruolo di Giuni Russo, è un ruolo abbastanza importante. È una piccola parte, ma come diceva qualcuno, non esistono piccoli ruoli, esistono solo piccoli attori, e è una parte cruciale anche
1: fondamentale
0: nella vita e nella carriera di Franco Battiato.
1: Senti, a proposito di Cuoricini su lei, prima di andare in pubblicità, sì, è un po' l'età in cui a cui si riferiva il nostro ascoltatore, di quando appunto non avevi tu il coraggio di andare a proporti alla persona,
0: ma lo
1: che
0: chiedevi all'amico.
1: Senti, allora di Matilde chiede se
0: dice,
1: faceva l'ambasciatore,
0: però tu guardavi da lontano, certo, guardavi le reaction e stavi lì e dicevi non butta bene, mi sa che non butta, butta male. Poi tornava e diceva, ha detto di no, vabbè, lo sapevo. Glielo puoi andare a chiedere a Fabio, perché tanto comunque a questo punto, ragazzi, buttiamoci
1: prima
0: nella
1: poi
0: mischia
1: la legge
0: sì, per statistica
1: delle probabilità, prima o poi alle 19:25 arriva la pubblicità.
2: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via.
13: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
15: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
16: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
15: Che estate esagerata!
16: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
17: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Capital Red Carpet.
19: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
20: Capisci quello che dice?
19: Roba senza senso.
20: Io invece sì.
21: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
19: Cosa vuoi fare?
20: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Capital Red Carpet.
4: Lavorare da casa sembrava un sogno.
14: In smart working mi trovo veramente bene.
4: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
22: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
4: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo.

0: Dai, dai. Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
1: Capital Red Carpet.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Culture Club su Radio Capital alle 19.33 minuti, siamo nell'ultima mezz'ora di Capital Weekend, quindi con Lale Lamati ancora tutte le vostre testimonianze, i vostri messaggi al 342-342-2190. Grazie boy, arrivederci.
1: Esatto, accomodati pure, verso l'uscita, però grazie di averci tenuto compagnia fino adesso. No, a proposito della questione dei piedi scalzi, perché abbiamo ricevuto diversi messaggi al 342-342-2190. Allora, Mary J ci ha, come dire, indottrinato su un movimento principalmente che c'è in Australia, no? Si è sviluppato principalmente in Australia ed è il movimento, sì, del barefoot, scalzismo in italiano.
2: In italiano si dice scalzismo.
1: Sì, c'è gente che va in giro scalza sostanzialmente.
0: Sì, cagata, ragazzi.
1: No, se, allora, il movimento del barefoot promuove il camminare a piedi nudi o con scarpe minimaliste per ripristinare la biomeccanica naturale, ed è per questo che si è ispirato a Chanel con i sandali a metà. Avete visto i sandali? Se ne è parlato tanto nelle scorse settimane. Coco. Di quelli solo con il tallone, poi due laccetti per tenere il tallone, il resto del piede. Tic tac.
2: Le scarpe barefoot sono divertenti, tra virgolette. Immagino. Perché non hanno la suola, quindi è solo la parte sopra della scarpa.
0: Leghette.
2: Perché in alcuni negozi non si può entrare scalzi in Australia, e quindi si sono inventati delle scarpe che però non hanno la suola.
0: Ma
2: quindi
0: mettiti una scarpa. No, non è più comoda.
2: No, perché se sono
1: perché se tu sei scalzista, allora freghi il sistema mettendoti una cosa che simula la scarpa, ma scarpa non è.
0: E esatto. Allora non sei uno scalzista puro. Questa cosa.
2: No, lo
0: non
2: fai
0: la
2: perché comunque devi entrare nei negozi. Non
0: quindi
2: è che
0: per me la scarpa minimalista poteva essere tipo le Spadrillas.
1: No,
0: perché c'ha la suola.
1: C'ha la corda, ma stiamo scherzando. Senti, hai detto Spadrillas.
0: Ho detto Spadrillas, quindi andiamo in Spagna, anzi andiamo in Catalunya.
1: Sì.
0: Molti sapranno che il Papa è arrivato in Spagna, credo nelle scorse ore, a Madrid.
1: Sono andato al Primavera Sound, prima faccio tappa lì, poi dopo sposto per gite di piacere.
0: Potrebbe anche, quindi in questo caso prima il piacere, poi il dovere. Il dovere sarà quello di mercoledì, è il 10, sì, mercoledì, 10 giugno. Sarà a Barcellona, Papa Leone XIV, per assistere, insomma, per presenziare alla, diciamo, al compimento dell'aguglia più alta della Sagrada Famiglia.
1: Perché è un po' tipo la fabbrica del Dom, cioè ci ha messo anni ed è sempre lì a costruire, aggiungere un pezzettino, aggiungere un tassello.
0: Ma in questo caso arriviamo anche a una data, credo, anzi ne sono certo, scelta ad hoc, perché il 10 giugno saranno 100 anni esatti dalla morte di Antoni Gaudí, cioè colui che aveva iniziato quest'opera.
1: Certo.
0: Evidentemente infinita, ma che infinita non è, perché andrà più o meno verso la sua conclusione. Sì. Prima o poi, in ogni caso, verrà posta questa croce in alto a questa guglia, questa specie di croce, lo dico io, in realtà è una scultura che si chiama l'Agnello di Dio.
1: Che toglie i peccati del mondo.
0: Fatta da un italiano, e qui riabilitiamo gli italiani che sono stati
1: beffati dal Telegraph.
0: Bravissima, parlando del matrimonio di Dua Lipa, insomma, degli abitanti di Bagheria e di Palermo, insomma. Quindi riabilitiamo gli italiani. Questo Andrea Mastrovito, 48 anni, bergamasco, passione per Picasso, per l'Atalanta
1: e per
0: i Metallica. Io lo stimo tantissimo.
1: Certo.
0: E ha vinto questo concorso tra varie opere, immagino, ha vinto lui, quindi tanti complimenti.
1: Piccola nota a margine,
0: sì. Di Gaudì, forse non tutti sanno che io questa cosa l'ho scoperta proprio visitando la Sagrada Famiglia, se non l'avete fatto, bellissimo, un gioco di specchi, di vetri colorati a seconda poi di dove si posiziona il sole, che è meraviglioso.
1: Non ci sono mai stata, non sono mai stata a Barcellona, pensa te.
0: E quel biglietto che voi pagate, insomma comprate e pagate, sappiate, tutto l'incasso viene poi destinato alla prosecuzione dei lavori che non sono stati ancora finiti. Gaudì, sarò molto breve, morì esattamente 100 anni fa, quindi nel giugno della 1900 del 100 anni fa, siamo 1926.
1: Okay. Mannaggia, il mio debito in matematica fisso, poi mi prende in giro che non so fare i conti.
0: Brevissimo, stava attraversando la strada, ma era vestito da lavoro, insomma non particolarmente elegante, era distratto, è stato investito da un tram, nessuno l'ha riconosciuto, nessun ospedale all'inizio nessuno l'ha voluto portare in ospedale, finché qualcuno ha detto vabbè, ce lo portiamo noi. In ospedale non l'hanno riconosciuto, l'hanno trattato tra virgolette da povero, ed è morto in mezzo ai poveri perché nessuno si era accorto che si stava parlando di Antoni Gaudì. Solo dopo qualche giorno i suoi amici si sono resi conto della sua assenza e l'hanno scoperto.
1: Ma storia incredibile. Ma
0: potevano, un po' triste,
1: un po' triste, ma potevano soccorrerlo comunque come un cristiano qualunque.
0: Sì,
1: non
0: certo,
1: è che cioè, devi essere riconosciuto per essere portato in ospedale.
0: No, molto molto molto vero. Non so neanche quanto in abiti magari più eleganti sarebbe stato riconosciuto, però questa è la triste storia di uno dei personaggi che poi invece hanno portato Barcellona, direi.

0: Verrebbe quasi da dire, visto anche la scorsa settimana quando invitavamo i nostri ascoltatori, o meglio li visualizzavo fischiettare alcune canzoni che stavamo passando qui su Radio Capital, col fischio senza, visto anche la coda
1: di questa
0: meravigliosa canzone di Lucio Dalla, Come profondo il mare. 19:47 minuti, Radio Capital.
1: Allora, mi volevo legare al messaggio di un ascoltatore che si firma Rosario Fiorillo, che ma è un caso di quasi omonimia.
0: Sempre che sia vero.
1: Ma certo, sì, è il suo nome su WhatsApp, per questo è Rosario Fiori. No, c'è Rosario.
0: Un nick.
1: Ho capito. No, secondo me no. Ho capito, ci sarà un Fiorillo, no?
0: Certo.
1: Una dinastia di Fiorilli.
0: Rosario.
1: Di Fiorilli, esatto. Vabbè. Rosario Fiorillo che ci ha un messaggio molto bello che non leggo, ma perché i messaggi di complimenti non si ritwittano e non si diffondono i complimenti, però è molto bello, ci fa piacere, grazie. E invece no, Rosario Fiorello è stato protagonista in queste ore di una polemica alla quale mi voglio accodare. Eccola. Voglio invitare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Capital Weekend a fare lo stesso. Perché? Che è successo?
0: Ho detto in apertura, sei polemica oggi, hai detto no, adesso in chiusura c'è una polemica, quindi
1: piccola,
0: voglio accodare.
1: Piccola, perché è un dispiacere enorme. La RAI toglie Te che te.
0: No.
1: Cioè, quest'estate non ci sarà Te che te. Perché dico Fiorello? Perché sta portando avanti una petizione, in realtà un po' scherzosa, nel suo programma in radio, perché anche lui ci è rimasto male. Che cosa è successo? Al posto di Te che te, la RAI ha deciso di mettere un gioco, a mettere L'eredità con Liorni, per andare contro La ruota della fortuna e Jerry Scotti.
0: Ma tanto perdi uguale.
1: Tu dici, anch'io la penso un
0: detta
1: po' così.
0: Brutta.
1: In più togli Te che te, che è un programma bellissimo, adesso al di là del gusto, poi può piacere o non piacere, però è un programma, cioè la RAI è servizio pubblico.
0: Ma aspetta,
1: scusami.
0: Lo toglie o lo sposta?
1: Lo toglie, lo toglie. Sarà un'estate che non sarà estate, perché comunque io proprio, tra l'altro l'ho scoperto l'altro giorno e avevo appena detto a Mario, oh ma che bello, adesso inizia Te che te, quelle belle serate estive, finito il telegiornale,
0: ci mettiamo lì, apriamo tutte le finestre di casa.
1: Bravo.
0: L'arietta che circola,
1: senti
0: i piedi scalzi,
1: senti il rumore delle posate, delle stoviglie, delle case di fianco,
0: il soffrettino
1: che fa tanto
0: della
1: estate,
0: zia,
1: quell'odore di grigliata che ci piace tanto, e poi guardi Te che te, perché voglio dire è un grande peccato, per me è un grande dispiacere, perché è un programma che per uno nato, per dire, nell'83 come me, che non ha vissuto tante cose, è molto istruttivo, quindi è parte del patrimonio culturale della storia della televisione di questo paese. Cioè, scusate se mi faccio seria per un attimo, ma
0: sono d'accordo, ma in questo caso dico io a te una cosa che tu dici spesso a me, cioè Rai Play.
1: Ma ho capito, ma quelle vecchie, come faccio?
0: Quelle sono
1: ma un tempo c'è, allora già ci hanno tolto il Festival Bar che faceva tanto estate ed era, dici, inizia l'estate perché inizia il Festival Bar, poi ci togliete anche Te che te per mettere i giochi, per fare la guerra degli ascolti, ma insomma dove finiremo, signora mia? Scusate, va bene.

0: però sono, no, sono veramente dispiaciuta. Guarda, perché tante cose, all'esibizione anche Lucio Dalla è andato tante volte.
1: Ci volete tutti zombie.

0: ancora più lontano. E i Giochi Senza Frontiere, il Festival Bar, ma pure il disco per l'estate, sempre in sala. Un sacco di cose che te non lo devono levare.
1: Ma guarda, sono molto d'accordo.
2: Mai dire banzai.
1: Ne sono arrivato.

0: arrivati tantissimi di messaggi così, invece purtroppo è vero, lo tolgono. Fiorello ha proposto di metterlo su Rai 3 e di chiamarlo Teche Teche 3, che mi sembra comunque una cosa geniale, che giustamente allora, Fiorello.
1: Dai, poi ce ne andiamo, salutiamo Joe, l'ultimo arrivato. Buonasera, se non lo sapete, su Rai 3 una trasmissione condotta da Flavio Insinna che imita Teche Teche 3. Personalmente la trovo desolante.
0: Guarda, sai che dal messaggio mi hai convinto, cioè non c'è bisogno, me l'hai venduta così. Benissimo. In maniera desolante, sono perfettamente d'accordo senza averla vista.
1: Dai, con desolazione ce ne andiamo, ma ci risentiamo domani tra le 18 e le 20, sempre qui su Radio Capital. Grazie Mary J, grazie a Daniele, grazie Mati.
0: Grazie a tutti voi e grazie ad Ale.
1: Arrivederci, baci, buona serata.
0: A domani.
1: Ciao.
2: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
3: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: dobbiamo restituirli.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
5: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
5: Una produzione, One Podcast.
6: Il caldo ti rallenta.
7: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Le notizie delle 20, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Ad Amendolare in Calabria il corteo indetto dalla CGIL dopo l'omicidio di 4 braccianti arsi vivi dai loro caporali. Il segretario CGIL Landini dice: il governo faccia applicare le leggi che ci sono e bisogna rafforzare i controlli. In piazza anche la segretaria del PD Schlein, che chiede di rafforzare la legge contro il caporalato.
2: Non soltanto mettendo più risorse, assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato.
1: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra, il 22enne ucciso nella stazione Certosa di Milano. I magistrati contestano l'omicidio premeditato. Erano in 17 contro 1. 8 gli indagati in tutto, uno di loro è fuggito, altri 9 della gang non sono ancora stati identificati. La persona fermata, 19 anni e diversi precedenti, secondo i PM ha sferrato i colpi fatali. Trump si smarca dai colloqui tra Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Il vertice si terrà domani a Londra, mentre l'Ucraina ha lanciato un massiccio attacco con droni contro San Pietroburgo e Mosca sono stati intercettati. Sono le nostre sanzioni, ha detto Zelensky. Sempre in stallo i negoziati Stati Uniti-Iran. Il premier libanese accusa Israele: l'uccisione dei nostri 3 militari è un attacco a tutto il popolo. L'esercito di Tel Aviv parla di errore. Missili israeliani a Gaza City durante un matrimonio, 6 le vittime palestinesi. Domani è lunedì, i ballottaggi delle elezioni in 42 comuni, 6 sono capoluogo: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. Al voto anche la Sardegna con un primo turno che coinvolge 148 comuni nell'isola. Altro record di Kimi Antonelli: conquista la pole position del Gran Premio di Monaco e il più giovane di sempre. Dietro la Mercedes di Antonelli, la Red Bull di Verstappen, poi le due Ferrari, prima Hamilton, poi Leclerc. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

Eccoci, ci siamo. Un saluto a tutti, c'è Soul Sista al microfono, con me come sempre DJ Steve Dub. Anche stasera abbiamo in programma un viaggio imperdibile. Siamo pronti a dispensare cibo per l'anima, soli, pop, R&B, jazz, funk. Si parte dalle fondamenta, naturalmente, proiettati però verso il futuro. E nel mezzo, come sempre, il nostro digging in the crates. Non una caccia al passato, quindi, ma una ricerca di connessioni, perché il campionamento, quando è fatto bene, è molto più di un prestito. È una conversazione tra artisti che appartengono ad epoche diverse. E stasera abbiamo scelto un sample che non ha bisogno di troppe presentazioni. Bastano poche note e l'atmosfera è già impostata. Elegante, sensuale, inconfondibile. Stiamo parlando di Barry White, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Un classico che nel corso degli anni è stato smontato, ricomposto e reinterpretato da rapper, producer, artisti R&B senza mai perdere un grammo del suo fascino. Verso la fine troveremo anche J. Cole in veste di producer. Scopriremo la sua influenza dietro le quinte nel nostro Beats for the Streets. Questo naturalmente tra una novità e un classico, un rare groove o un hit, o un mix di tutto questo concentrato in un solo grande incontro, come quello tra un gigante, D'Angelo, e un classico senza tempo, Girl You Need a Change of Mind, di Eddie Kendricks.

La discografia di D'Angelo alla fine è abbastanza vasta da nascondere ancora qualche lavoro poco conosciuto. Ci sono rarità che meritano di essere riscoperte. Dai leggendari set dal vivo con Questlove alla cassetta Soul Blends, che nell'autunno del 99 fornì un primo assaggio di Voodoo. A realizzarla fu un allora semi sconosciuto DJ newyorkese di nome

denso e sperimentale del suo secondo album. Lo trovate sulla colonna sonora di Get on the Bus, il film di Spike Lee. E a questo proposito, prossima fermata, Inglewood, California, con Omarion e il suo nuovo singolo

New York, Chicago, Los Angeles in un unico piano sequenza. Riflette perfettamente lo spirito leggero di The One. Tra l'altro Steve mi ha appena fatto l'assist perfetto scegliendo questa strumentale, perché il nuovo singolo di Omarion gira proprio su Beautiful di Snoop e Pharrell, praticamente Pharrell che campiona se stesso. Ma ora parliamo di Capital Live, perché ormai manca pochissimo. Domani all'interno di Party Like a DJ, lo sapete, festeggeremo i 30 anni di bella musica di Radio Capital, lo faremo al Castello Sforzesco di Milano e sul palco ci saranno Aria,

0: festeggiare tutti insieme Radio Capital e la sua grande musica. E visto che ci siamo, parliamo già anche del 12 giugno di Capital Jam. Stessa location, il Castello Sforzesco nel cortile delle Armi. Questa volta però l'appuntamento è con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro, la musica di Francesca Michelin, Maria Antonietta, Colombre e Paola Turci. I biglietti, come sempre, sono disponibili su Ticket One. Non mancate. Ma torniamo nel 95 adesso con Chanté Savage. Questa è I Will Survive, Doing It My Way.
1: Yes, sir.

Gaynor rimane certamente il punto di riferimento, ma nel corso degli anni decine di artisti hanno dato la propria impronta a questo classico. Tra il 96 e il 97, ad esempio, uscirono tre cover molto diverse tra loro di I Will Survive e tutte e tre la riportarono in classifica. Non so se vi ricordate il remake dance pop di Diana Ross.

odiava perché è troppo piena di parolacce, e poi questa raffinata rivisitazione di Chanté Sauvage, in assoluto la sua, ma anche la nostra preferita. Ma andiamo a caccia di tesori perduti.

0: little sister. Duh.
1: Alla batteria, Keith Moon. Alla voce, Adele. Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere,

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: In collaborazione con Radio Capital.
5: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
4: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
5: Tu mi trovi strambo.
6: E come?
5: Davvero, seriamente.
4: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

negozi. Anzi, non si limita a rompere il vetro, entra dentro e si porta via la merce migliore. E a questo proposito parliamo di merce rara adesso, che ci arriva dalla Svezia. Torniamo nell'89 con i Solid Post. It's all

0: sound, esperimenti elettronici. Poi capì che il futuro stava battendo sulle drum machine, così aprì le sue porte al rap, contribuendo a costruire il suono della Golden Age. Da It's Yours di Tila Rock e Jesse J, alle produzioni rivoluzionarie dei Mentronics, fino ai primi passi di PND. E trovò spazio anche per i primi rapper che producevano oltreoceano, come gli svedesi Solid Posse. Il suo catalogo è una fotografia di un momento irripetibile. Il nostro Digging in the Crates invece è più un corto sull'arte del trasformismo. Stasera dalla nostra cesta abbiamo pescato un classico assoluto, Barry White. It's ecstasy when you lay down next to me. Un pezzo che esce nell'estate del 77, una delle pagine più sensuali del suo repertorio. Musicalmente è una vera lezione di stile, anche se la leggenda racconta che, come già accaduto per You're the First, The Last, My Everything, molti tra i suoi collaboratori scoppiarono a ridere quando ascoltarono il demo per la prima volta. Barry White però era convinto di avere tra le mani un successo e il tempo gli diede ragione.
1: Soul Sister, the only soul sister.
2: So let's get busy and dig in the crates.

Sì, For Someone You Love. E racchiude tutto ciò che ha reso inconfondibile il suo stile. Groove avvolgenti, orchestrazioni lussureggianti, atmosfere cinematografiche. Insomma, un classico la cui influenza si è estesa ben oltre gli anni 70 grazie ai numerosi campionamenti che ne hanno mantenuto vivo il fascino. E stasera partiamo proprio da Missy Elliott, che prende It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me, lo taglia e lo ricuce con il suo inconfondibile stile, adattandolo alle sonorità R&B dei primi anni 2000 e alla personalità di Monica nel remix di So Gone.

attori per quasi metà dei suoi 22 anni. E quindi la diva voleva un album che dimostrasse tutta la sua maturazione, non solo come artista, ma anche come donna. Ad aiutarla in questo passaggio verso il nuovo decennio e verso la nuova fase della sua carriera c'è proprio Missy Elliott e inconsapevolmente anche Barry White, che con It's Ecstasy When You Lay Down Next

Qui siamo al secondo album di Ja Rule, uscito appena un anno dopo il suo esordio. All'inizio della sua carriera viene costantemente paragonato a DMX. Le loro voci si somigliano, un po' anche il flow. DMX però è un MC molto più tech.

Nico inserisce frasi memorabili, cambia registro e flow all'interno dello stesso brano, riesce sempre a mantenere alta l'attenzione di chi ascolta. Ja Rule, d'altro canto, si affida soprattutto al timbro della sua voce. Il suo flow tende a rimanere su un unico livello. E sotto il profilo strettamente tecnico non siamo sullo stesso piano. Ha però

distaccarsi dai paragoni con DMX e a imporsi con una propria identità. Questo anche perché 50 Cent non gli sta ancora col fiato sul collo, quindi per qualche tempo il trono è suo. Ma chiudiamo il cerchio, il nostro Digging in the Crates adesso con l'unica e sola Mary J. Blige sul beat firmato da Chucky Thompson, You Bring Me Joy.

lavoro di campionamento di Chucky Thompson e Sean Combs. Nell'album convivono le voci e le intuizioni di Isaac Hayes, Barry White, Roy Ayers, Slick Rick, la storia della musica nera che diventa quasi una terapia di gruppo. Così una ragazza degli anni 90 può evocare lo spirito di Ella Fitzgerald sopra un beat figlio dell'era Reagan e in questo equilibrio tra memoria e presente trovare la sua voce e imparare a dare un contesto alla propria malinconia trasformandola in qualcosa di universale. Ma continuiamo il nostro viaggio adesso nella scena contemporanea. Ci trasferiamo a Columbus, Ohio con Sam Lamar, Trippie Redd e Baby Bumpstock. Questo è il G-Mix di

0: What's up? This is Goya Gambani, and you're listening to Soul Sister on Radio Capital.
1: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
2: Aspetta che alzo qua.

0: cose che capitano, quelle che stanno a cavallo dell'ora di pranzo, che vi forniscono un po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.

0: gradi.
1: Che estate esagerata!
0: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Radio Capitale. Solo bella musica.
5: I'm tough with my stuff.

attendeva l'eccellenza, anzi di più, da chiunque salisse sul suo palco. I'm Too Tight for Mr. Big Stuff è la fenomenale sfacciata risposta di Vicky Henderson a Mr. Big Stuff del Padrino del Soul. Eppure, nonostante il rispetto dei colleghi e una serie di singoli memorabili, non riuscì mai ad emergere realmente come solista, rimase sempre un po' nell'ombra di Mr. Dynamite. Questo comunque non le impedì di lasciare il segno e dimostrare il suo carattere, la sua ironia e una personalità davvero fuori dal comune. Negli anni Ottanta ebbe una sorta di rinascita, venne riscoperta dalla scena rare groove britannica e trovò una nuova generazione di fan, mentre nel frattempo anche la figlia si stava facendo strada a Londra con gli Young Disciples. E il classico Apparently Nothing, che tra l'altro abbiamo suonato giusto qualche settimana fa. Ma torniamo a New York adesso con le Total, The Notorious B.I.G., questa è Can't You See?

Chissà perché si continuano ad inseguire formule e strategie quando alla fine sono spesso la spontaneità e l'istinto a lasciare davvero il segno, soprattutto sul lungo periodo. Kenzo Si è nata proprio così, spontaneamente. Per le Total, The Notorious B.I.G. era una sorta di fratellone. Ogni volta che andavano a New York, lui le invitava in studio, le faceva sentire a casa. Ed è proprio in questa atmosfera così rilassata e creativa che sono nate sia Juicy che Kenzo Si. Della serie ti piace? Beh, allora perché non vai di là al microfono e registri quella melodia che stavi improvvisando adesso? Qualcosa del genere, insomma. Il problema è che con il successo arrivano anche i cambiamenti e da quello che abbiamo scoperto sulla gestione di Puff non sempre migliorano la situazione, anzi. Ecco perché a noi ci piace scovarli all'inizio, quando è la passione per la musica e non la paura di perdere ciò che si è raggiunto a muovere un artista. Questa è la stessa sensazione che sentiamo ogni volta che la voce calda e sensuale di Amaria entra in scena. Questa è la sua Make Me Wanna.

Happy, uno più bello dell'altro, e poi nel 2024 arriva anche il suo primo album ufficiale, Free Falling. In soli 6 anni Amaria si è ritagliata con disinvoltura uno spazio tutto suo nella scena contemporanea. Ma torniamo nel 1974 con uno dei miei album soul preferiti, Those Sexy Moments dei Moments, che di fatto anticipavano di 20 anni Genuine con i loro doppi sensi e le metafore a sfondo sessuale in Ride Your Pony Girl.

Questo è l'album che include anche Sexy Mama, Girls, Next Time I See You. E in effetti, ripensandoci, almeno 3 o 4 tracce da quest'album sono già passate in questa stagione di Soul Sista. Un po' di soul da camera non guasta mai, soprattutto durante un viaggio come il nostro, che adesso ci porta a New Orleans, dove troviamo Tank and the Bengals. Ormai chi ci segue lo sa, ci siamo innamorati del loro ultimo album, The Green Balloon. Quindi, eccovi un altro gustosissimo assaggio. Go Your Own Way.

Tank and the Bangers. Loro riescono sempre a far sembrare semplici cose che non lo sono affatto. Dal vivo sono strepitosi, fanno scorrere tutto con una naturalezza, però dietro c'è una precisione impressionante, si vede che c'è tanto tanto lavoro. Anche Jelly, per esempio, si capiscono con uno sguardo, c'è un'intesa incredibile. La band invece cambia pelle continuamente, passando da groove funk travolgenti a momenti jazz e blues con una fluidità disarmante. E la cosa più bella è che non sai mai cosa aspettarti. Nel giro di pochi minuti possono essere divertenti, poetici, vulnerabili, esilaranti. Ti fanno ridere, ti colpiscono allo stomaco e subito dopo ti lasciano con il sorriso. Ma se dal vivo conquistano tutti, in studio non sono da meno, hanno energia.

influenzato e giocato un ruolo fondamentale nella sua carriera, più di Jay-Z o chiunque altro. In effetti, quanti rapper uomini possono vantare la stessa creatività, versatilità, genialità di Missy? Eppure si limitano a dire una delle migliori MC donne. Io non ne farei una questione di genere, io direi una numero uno, punto. Continuiamo ad esplorare la scena hip hop di San Francisco con Larry June e Cardo Godwings. Vi faccio sentire 50s in the City.

50s in the City, Larry June, che ha costruito il suo impero senza fare troppo rumore, non tanto perché gli manchi l'ambizione, piuttosto perché ha perfezionato l'arte della costanza. Da Orange Print a Spaceships on the Blades, la sua crescita è stata graduale, lontana dai riflettori più abbaglianti, eppure più solida di quella di molti altri suoi tipo di artista che domina i blog o manda in tilt TikTok ad ogni uscita. La sua forza sta altrove. Ha una visione chiara, un'estetica riconoscibile e una fanbase fedelissima. Nel tempo è quindi diventato uno degli artisti più credibili del rap statunitense. Insomma, Larry June si è costruito una corsia tutta sua e raramente sente il bisogno di uscirne. Se poi questo alla lunga diventerà un limite, ce lo dirà il tempo. Noi ci fermiamo giusto un attimo adesso e torniamo con gli Earth, Wind & Fire. Restate lì.

0: Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tagliata di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€. E ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia, a 2,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
13: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
15: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
16: Ah no, io riparto con Boscolo.
17: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Che meraviglia! Gli Earth, Wind and Fire con Earth, Wind and Fire da Spirit. Dopo il successo di That's the Way of the World, la band viene colpita da una perdita devastante, quella di Chuck Stepney, a cui abbiamo dedicato anche un Beats for the Street. Il suo nome, ve l'ho raccontato, non era sempre in copertina, ma il suo contributo era enorme. Stepney aveva già lavorato con Ramsey Lewis proprio ai tempi in cui Morris White era il batterista del suo trio, e aveva avuto un ruolo fondamentale nel definire il suono di classici come Shining Star, That's the Way of the World, Reasons. La sua sensibilità negli arrangiamenti si sposava perfettamente con la visione spirituale e positiva di Morris White, quindi quella fu una perdita davvero molto molto sentita dal gruppo. Ma da questo evento, insomma, così tragico, nacque anche qualcosa di importante, perché per la prima volta Morris White si ritrovò a guidare la produzione da solo, e il risultato è appunto un album che non interrompe quel percorso, anzi lo amplia. Qui c'è anche il contributo dei Phoenix Horns e di ospiti straordinari come Dorothy Ashby, Herbie Mason, TomTom 84. Insomma, la band riesce ad espandere ulteriormente il proprio universo sonoro. È un disco che porta con sé un'assenza importante, ma anche la dimostrazione di quanto l'eredità di Chuck Stepney continuasse a vivere nella musica degli Earth, Wind & Fire. Ma ci sono Dion Davenport e Guru adesso sul piatto con Bring It On.

Dean Davenport arrivava da anni straordinari con i Brand New Heavies, la critica la adorava, il New Soul stava per esplodere, quelle sonorità le appartenevano. Sembrava quindi il momento ideale per esordire come solista. Poi c'era questa collaborazione con i Gangstar, in teoria è il ponte perfetto verso il pubblico hip hop. In un periodo in cui i confini tra soul, rap e jazz si stavano facendo sempre più sfumati, sembrava la mossa giusta al momento giusto, visto anche il successo che poi tra l'altro Guru aveva avuto con il suo progetto Jazzmatazz. Eppure non c'è stato il decollo sperato, non almeno nella misura che molti si aspettavano. Forse lei si trovava in quella terra di mezzo in cui finiscono spesso gli artisti più interessanti, troppo sofisticata per il mercato R&B commerciale, troppo soul per il rap, troppo indipendente per adattarsi alle formule radiofoniche del momento. Fatto sta che riascoltandola oggi, Bring It On suona esattamente come dovrebbe. E forse questa è la vera rivincita, no? Certi dischi non conquistano subito tutto il mondo, aspettano semplicemente che il mondo li raggiunga, stanno lì un po' a decantare e invecchiando migliorano. C'è Solstice Radio Capital, tra poco entreremo nel laboratorio della Dreamville con J. Cole per il nostro Beats for the Streets. Prima però il nuovo singolo di Seed, Calling, featuring Blue June.

Colin. Una piccola preview sul nuovo album che uscirà il 17 luglio, Bad. È il suo primo disco da 4 anni, ci sono molte collaborazioni, grandi nomi, da Rafael Sadiq a Big Sean a Van Ant. E lei lo ha definito un'istantanea della donna e dell'artista che è oggi. Colin mi sembra proprio un ottimo primo scatto. Ma è arrivato il momento di entrare nel laboratorio dei nostri architetti del suono. Stasera puntiamo i nostri riflettori sulla scena contemporanea con J. Cole, e quando si parla di lui come produttore il primo aspetto da sottolineare è la sua autosufficienza. In un'epoca in cui molti rapper si affidano a team di beatmaker, lui ha costruito gran parte della sua carriera facendo praticamente tutto da solo. Ha scritto, prodotto, registrato, arrangiato la propria musica mantenendo un controllo totale. Il suo marchio di fabbrica, lo sappiamo, sono i campionamenti soul e jazz, quei loop caldi, nostalgici, spesso filtrati o rallentati, accompagnati da batterie secche e incisive. Il suo è un approccio che guarda l'hip hop classico, ma riesce a suonare davvero contemporaneo e innovativo. Prima di diventare una superstar era comunque già un produttore molto richiesto, ha firmato canzoni per Jay-Z, Kendrick Lamar, Janet Jackson, dimostrando che il suo talento andava ben oltre il microfono, un po' come Kanye West. E poi c'è il suo lavoro con Dreamville. Attraverso i progetti Revenge of the Dreamers, Cole ha contribuito a lanciare una nuova generazione di artisti come J.I.D., Earth Gang, Buzz, trasformando la sua etichetta in uno dei collettivi più rispettati dell'hip hop statunitense. Forse la cosa più significativa è che ha dimostrato a molti giovani rapper che non serve inseguire ogni tendenza. Si può costruire un mondo sonoro coerente, fare le cose a modo proprio e arrivare comunque in cima. Stasera Steve ha messo insieme per noi Ari Lennox con FaceTime, la sua hit con Miguel Power Trip, Kendrick Lamar con High Power e Buzz con Sanufa.

Non sono molti quelli che sanno scrivere, repare, produrre. J. Cole è uno di loro, anzi è uno dei migliori tra loro. Stasera abbiamo provato a dimostrarvelo col nostro Beats for the Street, che ci ha però portato a destinazione. Non abbiamo più tempo, quindi ci dobbiamo salutare. Vi lasciamo con gli OJs, For the Love of the Money, ma l'appuntamento è solo rimandato. Ci ritroviamo qui alla stessa ora, domani sera. Non mancate. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima.

0: These are voyeurs, and I want you to know that she is a soul sister. I'm so happy to be here with her. Oh, thank you so much. God bless everybody.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
4: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Capital Party.

0: Capital Party.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: In collaborazione con Radio Capital.
3: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
2: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
3: Tu mi trovi strambo.
4: E come?
3: Davvero, seriamente.
2: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9, 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
0: Capital Party su Radio Capital.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it. Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
2: And from this crew came the crews of all crew.
0: Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte.

0: acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
1: Capital Red Carpet.
2: Lavorare da casa sembrava un sogno.
3: In smart working mi trovo veramente bene.
2: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
2: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Montrasio.
5: A buon'ora.
6: Dai, dai, dai, dai.
2: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
1: Capital Red Carpet.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Capital Party. Capital

1, 2, 3, 4.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
3: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
3: Una produzione, One Podcast.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
0: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this crew came the crews of all crews. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi,

0: Tatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuseTea.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo

0: Dazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Capital Party. Capital

0: Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital. La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
0: Da questo momento
2: Capital Gold,
0: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Listen to the night.